la Cora e la cultura griot, che sono i cantastorie dell'Africa occidentale, nel mondo. E le sue melodie sono particolarmente meditative, come questo brano che vi faccio ascoltare, si chiama Al-A-La-Ke.

Adesso passiamo al maestro di cora e grio mandingo Fodei Musa Suso, che alla fine degli anni 70 è emigrato negli Stati Uniti ed è morto un anno fa, nel 2025. Ascoltiamo il suo brano Che le Feba.

Il musicista e suonatore di cora del Gambia Djeli Moussa Diarra è un interprete della tradizione griot mandinga, è molto legato al racconto orale e alla memoria storica del suo popolo. In questo brano, che si chiama Subindor, le voci sono accompagnate, oltre alla cora, dal belafon.

The National Ensemble of Gambia è stato uno storico gruppo di musica tradizionale, divenuto noto per una tournée in Unione Sovietica nel 1976. Ascoltiamo un loro canto tradizionale che si chiama Galamba.

Adesso passiamo ad un gruppo storico, i Super Eagles, sono stati dei pionieri alla fine degli anni 60, all'inizio degli anni 70, mescolano anche ritmi afrocubani e sono diventati una delle band più influenti dell'Africa occidentale. Ascoltiamo il loro brano Gambia Sunu Roe.

Il suonatore di cora contemporaneo Dauda Jobarté mescola jazz, improvvisazione e tradizione mandinga con grande raffinatezza. Ascoltiamo il suo brano Bamba Bojang.

La cantante e musicista gambiana Sona Jabarté è nata a Londra in una famiglia di griot, e nella quale questa famiglia ha imparato a suonare la cora. Essendo legata alle sue origini, passa molto tempo in Gambia, ha pubblicato vari album e composto anche varie colonne sonore. Ascoltiamo il suo brano Duno.

ora ascoltiamo un brano nato dalla collaborazione con il cantante e suonatore di cora del Gambia Jabel Canutè e il polistrumentista, percussionista e compositore italiano Marco Zanotti. Il brano si chiama Itele Bensambala.

0: A 47 anni dalla morte di Ciro Principessa, anche quest'anno vogliamo tenere vivo il suo ricordo.
1: Il 23 maggio dalle 11 in via del Mandrione, yeah, con banchetti, musica e spettacoli per grandi e bambini.
2: Alle 14, resistenti come fiori cresciuti sull'asfalto. Corteo antifascista, anticapitalista, yeah, antirazzista, transfemminista e antiabilista per le vie di Certosa e Torpignattara, con le tante realtà di quartiere.
0: Dalle 19 di nuovo in via del Mandrione, yeah, per festeggiare tutto insieme.
1: Concerti, spettacoli e DJ set con l'intergalattica riffa finale.

0: 37 anni dalla morte di Ciro Principessa, anche quest'anno vogliamo tenere vivo il suo ricordo.
1: Il 23 maggio, dalle 11 in via del Mandrione, yeah, con banchetti, musica e spettacoli per grandi e bambini.
2: Alle 14, resistenti come fiori cresciuti sull'asfalto. Corteo antifascista, anticapitalista, yeah, antirazzista, transfemminista e antiabilista per le vie di Certosa e Torpignattara, con le tante realtà di quartiere.
0: Dalle 19 di nuovo in via del Mandrione, yeah, per festeggiare tutto insieme.
1: Concerti, spettacoli e DJ set con l'intergalattica riffa finale.

0: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: anno vogliamo tenere vivo il suo ricordo.
1: Il 23 maggio dalle 11 in via del Mandrione, yeah, con banchetti, musica e spettacoli per grandi e bambini.
2: Alle 14 resistenti come fiori cresciuti sull'asfalto. Corteo antifascista, anticapitalista, yeah, antirazzista, transfemminista e antiabilista per le vie di Certosa e Torpignattara con le tante realtà di quartiere.
3: Dalle 19 di nuovo in via del Mandrione, yeah, per festeggiare tutto insieme.
1: Concerti, spettacoli e DJ set con l'intergalattica riffa finale.
4: Stai a venire!

0: E questa era Fax Society delle Fuchsia, che appunto sentirete sul palco della festa di Radio Onda Rossa il 22, ma intanto diamo il benvenuto in trasmissione a un compagno del collettivo Caos e di Scuole per la Palestina. Pronto, ciao.
1: Pronto, ciao, ciao a tutti e a tutte, grazie per l'invito.
0: Senti, scusa, forse stai parlando in viva voce e sentiamo un rientro, se puoi parlare senza è meglio.
1: Mi senti meglio?
0: Perfetto. E allora, siamo con te per parlare di diciamo iniziative di autoformazione riguardo al quel disegno di legge che, se non sbaglio, porta la firma di Romeo, ma che siamo abituati a chiamare antisemitismo.
1: Esattamente. Sì, come diciamo i compagni e compagne di Gauss, il coordinamento del CIO, operatore operatici sociali, e che è composto anche molto da docenti, e con Scuola della Palestina, che invece è un collettivo che è nato a seguito delle mobilitazioni sulla Palestina nel settembre ottobre, che ha portato in piazza centinaia di migliaia di persone. E abbiamo diciamo messo come rilevanza appunto la questione dell'antisemitismo, perché comunque si ripercuoterà in maniera rilevante in particolare.
0: Scusa, ti disturbo ancora, ma ti sentiamo malissimo.
1: Ok, così mi senti meglio?
0: Proviamo un po'. Stavi dicendo che con Scuole per la Palestina, prova a parlare.
1: Ok, sì, con Scuole per la Palestina abbiamo ritenuto necessario fare delle iniziative di autoformazione sul DDL antisemitismo, proprio per tutta una serie di ripercussioni che si ripercuoteranno pesantemente sulla scuola e sull'università. In particolare alcuni elementi che sono promessi appunto dal DDL antisemitismo, come l'obbligo di interazione, di segnalazione da parte dei docenti rispetto ad altri colleghi che indossano slogan che rimandano appunto a slogan sulla Palestina, o che semplicemente facciano discorsi che possono rimandare a delle argomentazioni in linea con la libertà di autodeterminazione del popolo palestinese, secondo la nuova definizione di antisemitismo che è stata recepita nel 2013 dal loro governo Conte, appoggiato dal PD, e secondo appunto questo nuovo DDL che traduce operativamente e politicamente quelle che sono le indicazioni della nuova definizione di antisemitismo, potrebbe essere considerato qualsiasi argomentazione in solidarietà col movimento palestinese, argomentazione in solidarietà con i movimenti anticoloniali nei confronti appunto dell'occupazione in Palestina, potrebbe essere considerato come antisemita, e quindi essere motivo di argomentazione appunto di denuncia e poi successive espressioni ministeriali, così come si sono viste in questi ultimi anni in cui c'è stato l'inizio del genocidio in Palestina. La cosa abbastanza preoccupante è, come appunto accennato anche dal un opuscolo che è stato redatto dal coordinamento romano per la Palestina e della rete Liberi di Lottare, è che questa strategia sull'antisemitismo che verrà organizzata in ambito triennale sia anche coordinata da un generale dei carabinieri e che con le comunità ebraiche.
0: Quindi ci sarà una commissione che si occupa nello specifico dell'applicazione, diciamo, di questo disegno di legge nell'università e nella scuola, coordinata probabilmente da un generale carabinieri.
1: Praticamente la strategia, diciamo, triennale sull'antisemitismo è coordinata dal coordinatore nazionale generale dei carabinieri, che chiaramente insieme ai ministeri competenti, che sono interni, esteri, giustizia, istruzione, cultura, sport e l'unione delle comunità ebraiche, dovrà decidere quale strategia più adatta adottare per segnalare gli episodi di antisemitismo e portare fronteggiare appunto gli episodi di antisemitismo.
0: E diciamo, fra l'altro, oltre a questa gravissimo, insomma, già da questi microfoni ovviamente ne abbiamo parlato, legge, insomma, che intende come dire limitare molto la possibilità di approfondire le tematiche che riguardano la Palestina e la solidarietà con il popolo palestinese, c'è anche una chiamata alla delazione, sostanzialmente.
1: Esatto, l'obbligo di delazione. Questo è abbastanza preoccupante, perché comunque in una situazione, in un contesto come ad esempio il contesto scolastico, dove comunque si è perso completamente qualsiasi capacità di argomentazione politica fra docenti stessi, in cui spesso i collegi dei docenti servono semplicemente ad avallare quelli che sono gli ordini e le direttive da parte del dirigente scolastico, si creerà una situazione di paura in cui i docenti, magari non vicini e non sentiti sulla Palestina, segnaleranno comportamenti ritenuti antisemiti, che appunto su argomentazioni che inneggiano comunque alla resistenza palestinese, segnaleranno i propri colleghi al dirigente scolastico, che ancora una volta rafforzerà un po' il potere prefettizio che in alcune scuole, in alcuni istituti scolastici è molto radicato da parte del dirigente scolastico. Situazioni che noi abbiamo visto, attenzione, in questi ultimi 3 anni si sono viste. Noi abbiamo avuto un ragazzo, un educatore che è stato licenziato perché ha espresso solidarietà sulla Palestina, abbiamo avuto ispezioni ministeriali a un docente che ha proiettato delle immagini di Amnesty International che raccontavano il genocidio a Gaza, e abbiamo ancora tanti processi nei confronti di persone che hanno riportato semplicemente dei virgolettati espressi da alcuni esponenti della comunità ebraica all'indomani dell'attacco di Hamas, e abbiamo tanti e tanti che sono detenuti semplicemente perché hanno mostrato solidarietà o semplicemente perché hanno sempre sostenuto la resistenza palestinese, che soprattutto nel colonialismo di insediamento e nell'occupazione dei territori palestinesi è assolutamente legittima. E questa narrativa che stanno proponendo con tutta una serie di attività che riguarderanno una serie di promozioni della cultura ebraica, che riguarderanno la scuola e l'università, ma anche le associazioni sportive, che riguarderanno anche una promozione appunto della cultura ebraica anche attraverso i social, che prevederanno anche la sospensione degli account per coloro appunto che mostreranno appunto la solidarietà della Palestina, prevederanno anche il cambiamento di codici deontologici all'interno dei social stessi. Quindi è un'iniziativa molto preoccupante, che è una risposta alle migliaia e migliaia di persone che sono scese in piazza e che continuano a solidarizzare nei confronti della Palestina e che hanno convertito e che hanno rovesciato completamente la narrativa sionista, che diciamo forse fino a qualche anno fa può essere imperante, forse una delle sicuramente delle meriti che diciamo hanno dato queste manifestazioni è stato il fatto di aver diffuso una crescente consapevolezza sull'inaccettabilità dell'occupazione coloniale nei territori della Cisgiordania e sull'inaccettabilità delle occupazioni dei territori palestinesi, tant'è che bisogna sempre ricordare che in questo momento siamo la Corte Penale Internazionale ha un mandato di cattura nei confronti appunto di Netanyahu, ma anche forse per la prima volta la Corte Penale Internazionale si è pronunciata rispetto all'illegittimità anche del colonialismo di inserimento nei territori della Cisgiordania. Quindi siamo in una situazione in cui c'è un certo isolamento, però allo stesso tempo ancora la forza di Israele si regge appunto sulla collaborazione da parte dei paesi occidentali, in primis Italia e Germania, che comunque ancora sono molto timidi nelle sanzioni nei confronti di Israele. Quindi questo serve semplicemente a cercare di rovesciare quella che è stata una narrativa antisionista che fortunatamente si è sviluppata e si è consolidata in Italia grazie alle manifestazioni, grazie alla collaborazione della sua famiglia, ma che comunque fa paura ed è molto temuta dai governanti di tutti i partiti politici che in questo momento stanno dentro al Parlamento.
0: Sì, è che sicuramente la partecipazione della scuola fa molto paura, perché alle manifestazioni di settembre e ottobre insomma c'è stata una presenza massiccia, se non altro.
1: Esattamente, sì.
0: E senti, come, quando, dove è organizzata questa formazione?
1: Ok, abbiamo l'iniziativa di autoformazione, abbiamo una prima iniziativa che lo organizzeremo domani a Piazza Vittorio, in cui un compagno del coordinamento romano per la Palestina ci parlerà appunto più approfonditamente del DPL Romeo, che è stato approvato in questo momento al Senato e che ora dovrà passare alla Camera, e poi il 23 invece maggio Il 23 maggio organizzeremo un'altra iniziativa a Circocelle Aperte come Caos, in cui saranno presenti, un altro compagno sempre del coordinamento romano per la Palestina, che ci racconterà appunto del DDL Romeo, praticamente focalizzandosi appunto sull'opuscolo che lo hanno redatto. Ci saranno forse dei compagni dei giovani palestinesi che parleranno anche del dossier Medinita dell'industria del genocidio. Ci sarà un altro compagno antropologo che parlerà delle lotte sulla Palestina, e forse ancora un altro compagno che ci illustrerà di quello che è accaduto qualche anno fa nella sua scuola. E quindi questa iniziativa che noi stiamo provando a portare avanti è legata alla necessità di costruire una rete a livello territoriale, una mobilitazione cittadina che possa mettere al centro dell'attenzione questa battaglia, visto comunque le leggi securitarie che in questi anni stiamo vivendo, in particolare appunto di sicurezza, in cui si cerca di fermare non tanto per si cerca di fermare le persone proprio per l'identità politica che manifesta, appunto con il fermo delle persone anarchiche che stavano portando.
0: E quindi appunto domani 13 maggio alle 17:30 a Piazza Vittorio, nel giardino immagino, e poi magari per il 23 daremo nuovamente la notizia più dettagliata quando arriviamo quando ci avviciniamo a quel giorno. Immagino che basti presentarsi domani alle 17:30 a Piazza Vittorio, e grazie.
1: Grazie a voi.
2: Grazie.
0: Ciao. Ci scusiamo per cattiva qualità dell'audio, ma insomma penso che si sia sentito. Un altro stacco musicale questa volta è Jung Paninaro, che sarà sul palco della SNIA il 22, Fit, che incontra Ellie Cottino, che c'è stata l'anno scorso.
3: No, però è Paninaro,
0: Paninaro,
3: Paninaro, magari c'è fame.

0: Onda Rossa 87.9, torniamo in voce, l'abbiamo già preannunciato, abbiamo al telefono con noi un compagno del Comitato Solidarietà Ulm 5 di Berlino che ci aveva già raccontato, ci ha già raccontato la settimana scorsa di questa storia, di questo processo che è in corso, è iniziato il 27 aprile nei confronti di 5 giovani attivisti che l'8 settembre dello scorso anno sono sotto processo in questo momento in relazione a un'azione avvenuta contro la Elbit System di Ulm e in questo momento appunto si trovano sotto un regime carcerario molto restrittivo. Abbiamo al telefono con noi un compagno che ci può riraccontare un po' questa storia, che cosa sta succedendo ora a Berlino nei confronti di questi 5 compagni e anche qualche aggiornamento rispetto alle udienze che si sono tenute, l'udienza che si è tenuta in questi giorni. Ciao, ci senti?
1: Sì, buongiorno compagni e compagni.
0: Allora, non so se vuoi iniziare un po' raccontandoci appunto brevemente che cosa è successo, cosa sta succedendo e un po' delle ultime udienze.
1: Sì, faccio un riassunto molto breve. In effetti si tratta di 5 compagni e compagni che lo scorso settembre hanno fatto irruzione nella sede della Elbit System di Ulm, che si trova vicino Stoccarda, insomma nei pressi della Baviera. E sono stati accusati appunto di aver oltrepassato proprietà privata e danneggiato beni materiali e hanno atteso l'arrivo delle forze dell'ordine e sono state arrestate senza opporre alcuna resistenza e da quel momento si trovano praticamente in un regime di carcere duro perché sono state praticamente accusate di essere membri di un'organizzazione criminale e di conseguenza di costituire un pericolo per la società e questo ha permesso la violazione di una norma assolutamente basilare nel codice tedesco, cioè che non puoi trattenere delle persone per più di 6 mesi senza che ci sia una condanna definitiva, però in questo caso la cosa la stanno facendo passare in quanto sostengono che questi soggetti siano pericolosi. Ovviamente questa è una montatura, serve per dare un esempio punitivo e per far desistere chiunque in Germania possa anche soltanto pensare di portare avanti delle azioni dirette. E come accennavi tu, il 27 di aprile c'è stata la prima udienza di apertura con una buona partecipazione di attivisti e si è mobilitata tutta la rete antifascista e antisionista in Germania ed è stato chiaro dall'inizio che era un processo farsa perché mancavano le condizioni proprio logistiche di un processo normale, innanzitutto perché si svolge in questa aula, in questa struttura bunker che si chiama Stammheim, che è nota alle cronache in Germania perché ospitava i membri della RAF, che in maniera molto semplicistica sono le brigate russe tedesche. Quindi questo già serve a dare un imprinting sia all'opinione pubblica che alla stampa, criminalizzando delle persone che in realtà hanno agito con un intento nobile, cioè quello di provare almeno a rallentare l'invio di armi verso Israele che servono a portare avanti il genocidio del popolo palestinese, che ricordiamo che la Elbit da sola esporta l'80% delle armi, è comunque un'azienda israeliana, c'ha sede in diversi paesi e quindi in questo caso il codice tedesco prevede questo articolo 34, questo paragrafo 34 che dice che se commetti un atto che in teoria sarebbe illegale e lo fai per una causa di forza maggiore, per un intento nobile, allora dovrebbe essere giustificato o quantomeno rappresentare un attenuante. In questo caso non stanno applicando questa valutazione, li stanno trattando praticamente come dei boss, sono in isolamento, ci sono negligenze mediche, non possono ricevere visite, hanno diritto a un'ora al mese di telefonate, possono ricevere corrispondenza solo in tedesco che viene setacciata ovviamente sia in entrata che in uscita, quindi parliamo di condizioni assurde. E il 27 è stato un processo potente da parte della difesa, da parte del pubblico, perché insomma c'è stato un applauso forte, c'è stato un momento di forte solidarietà e questo non è andato giù alla giudice, che in questo secondo processo che è avvenuto lunedì ha vietato assolutamente, tassativamente, di fare foto e video all'interno dell'aula perché ha capito che il punto di forza a questo punto è quello di creare empatia, di raccontarla bene questa storia, e non come stanno cercando di raccontarla loro con tutta questa montatura, questa pagliacciata di quest'aula bunker, di questo tentativo di criminalizzazione delle attiviste e degli attivisti coinvolti. E l'altra volta raccontavo di come in effetti in 5-6 ore di processo non erano riusciti neanche a leggere i dati anagrafici, le generalità, no? Quando inizi un processo la prima cosa che fai è generalità e poi dopo passi alla lettura delle accuse. Non erano riusciti manco a fare sta cosa perché giustamente la difesa ha presentato mozioni dall'inizio, in quanto loro erano separati dai propri assistiti. I 5 di Ulm erano dietro a un vetro antiproiettile dove di solito appunto stavano membri della RAF e non potevano avere una comunicazione confidenziale con i propri legali, un team di 11 legali, legali ovviamente in solidarietà con la causa palestinese, quindi non avvocati a caso ma coinvolti comunque in prima persona, possiamo definirli avvocati, avvocatesse e avvocati, compagne e compagni. E quindi chiaramente la mozione era quella di avere un processo equo, insomma, da un punto di vista proprio logistico fattuale, e la volta precedente è stato negato perfino che queste mozioni venissero lette, perché secondo la giudice si devono prima emettere, diciamo, le formalità iniziali come appunto la lettura dei dati anagrafici e delle accuse, e poi la difesa eventualmente può passare a delle mozioni. La difesa invece diceva no, noi non iniziamo un bel niente se non abbiamo accesso fisico ai nostri assistiti, e quindi poi alla fine è finita con un nulla di fatto, perché c'è stata una pausa di un paio d'ore e dopo quella pausa il team di legali è entrato in aula dietro il vetro antiproiettile insieme ai propri assistiti, imponendo la loro presenza lì, e la giudice ha detto va bene, tutti a casa, via, e quindi è finita così. A questo secondo giro la cosa è stata praticamente simile, l'atteggiamento della giudice è stato lievemente meno di sfida e di provocazione, e da subito il team di legali è ripartito esattamente da dove aveva ripreso, e cioè dalle emozioni. Questa volta il giudice le ha almeno ascoltate, quindi facciamo un passettino avanti, di questo passo facciamo Natale, e in pratica le emozioni sono le seguenti: innanzitutto la disposizione all'interno dell'aula, e cioè loro vogliono che si rispetti il diritto internazionale, e fino ai membri della RAF avevano diritto a stare di fianco ai propri legali e ad avere una conversazione, diciamo, all'orecchio, confidenziale.
0: Scusami,
1: non hai.
0: Scusami, ci,

0: ti sentiamo un po' male, un po' a scatti. Se puoi spostarti,
1: sì,
0: un pochino.
1: Adesso mi senti?
0: Adesso meglio. Vai.
1: Sì. No, dicevo, la seconda mozione riguarda quella di avere uno stenografo, perché in Germania non c'è una persona che trascrive tutto quello che viene detto, cioè l'unica persona che ha autorità nel trascrivere quello che accade in un'aula di tribunale è il giudice stesso. Ma se il giudice è così fazioso, non è un processo neutro. Quindi chiaramente la difesa ha richiesto di avere uno stenografo esterno, neutrale, che metta nero su bianco tutto quello che viene detto da tutti gli attori in campo. Un'altra mozione è che la difesa deve poter annotare le cose con una penna, carta e penna in mano alla difesa, che viene negata, cioè gli avvocati non hanno diritto ad avere una penna in mano. Poi un'altra mozione riguardava quella di avere più interpreti e traduzioni per facilitare la comunicazione, e infine quella di dare la possibilità anche al pubblico di prendere nota, che finora è stata data solo alla stampa, solo ai giornalisti accreditati. La giudice ha ascoltato, ha fatto questa grazia, però poi ha negato tutte queste mozioni e ha detto: possiamo parlare di questa roba solo dopo che abbiamo letto le accuse e le generalità dei cinque. E la difesa ha detto: no, sbrighiamo prima le formalità. Quindi alla fine c'è uno stallo e praticamente un momento anche molto potente è stato quando sono entrati i cinque, che nonostante tutto risultano molto potenti da un punto di vista proprio di motivazione, di aura, di forza, e questo sta motivando tutti, stanno veramente facendo un lavoro di nervi e di spirito veramente da ammirare. E il pubblico ha intonato questa canzone, che è una canzone per la liberazione della Palestina, che è la stessa che i cinque cantavano quando stavano nella fabbrica di Elbit. Mentre facevano la loro azione cantavano questa canzone e il pubblico l'ha cantata. Questa roba fa impazzire ovviamente l'accusa, fa impazzire il magistrato, fa impazzire il giudice, perché vede che chiaramente tutti questi tentativi di tagliare le gambe a un supporto potente che si sta creando attorno ai cinque è invano, perché insomma, si sta creando una bella mobilitazione. Ovviamente la giudice ha minacciato di cacciare tutti fuori e anche di multare le persone, perché comunque è un'infrazione cantare, fare cori eccetera, ma la piega è questa. E a questo punto poi c'è stata tutta una diatriba sul fatto che c'è questa rete di microfoni che non permette la comunicazione, e questo chiaramente pure è fatto apposta per fare ostruzionismo, per rendere le cose macchinose, lente, per allungare i tempi, perché comunque i cinque stanno ancora in carcere duro, cioè non è che loro si vivono il processo dai domiciliari o dall'obbligo di firma e poi vanno in tribunale, loro comunque più si protrae questa roba e più insomma ci vanno sotto fisicamente, mentalmente, la loro libertà è comunque assolutamente limitata. E la difesa voleva che ci fosse una comunicazione privata e confidenziale, perché anche se c'hanno comunque gli auricolari, i cinque, dietro a sto vetro, c'hanno le guardie dietro e se guardie sentono tutto, addirittura alcune comunicazioni si sono sentite in tutta l'aula. Questa roba è illegale, cioè non è una questione di mozione, di entrare nel merito, è una questione proprio di morfologia della gestione dello spazio e dell'aula. E poi ovviamente c'è stato questo inceppo che ha portato alla conclusione, anche questa volta con nulla di fatto, e sono andati tutti a casa. L'inceppo è stato che la difesa voleva presentare il proprio discorso di apertura con il supporto di materiale video. C'era tutta la logistica per farlo, c'erano schermi, c'erano prese USB, non mancava niente. Questa roba è stata negata. E a quel punto la difesa ha apertamente accusato la giudice di fare ostruzionismo, e la giudice di tutta risposta ha detto che l'ostruzionismo lo stava facendo il pubblico mettendosi a cantare e rallentando i tempi. Quindi alla fine poi, dopo una pausa di 3 ore, di nuovo tutti a casa. Quindi insomma è palese che questo è un processo falso, è stato definito così anche dai diversi avvocati che sono stati intervistati all'esterno. Se avessero preso un'aula qualsiasi del Tribunale regionale di Stoccarda, che abbonda di aule disponibili, a sto giro saremmo già alla terza udienza. E invece è palese che vogliono a tutti i costi rallentare, fare una guerra di attrito, che non funzionerà, perché comunque monta sempre più solidarietà e il caso diventa sempre più politico. E all'esterno nel frattempo c'è un forte picchetto, insomma, di solidarietà con attivisti, anche personalità che arrivano da fuori, perché comunque i cinque sono di diverse nazionalità, per esempio Spagna, Irlanda, oltre che Germania. E c'è stato diciamo un discorso che si è concluso con lo slogan "From the river to the sea, Palestine will be free". Questo slogan in Germania è associato all'antisemitismo, perché insomma, secondo la narrativa tedesca, significa buttare tutti gli ebrei a mare. Ovviamente questa è una follia, è associato anche al supporto ad Hamas, che comunque non c'entra niente, perché è uno slogan molto precedente alla nascita del gruppo di resistenza stesso. E alla fine la persona che ha fatto questo discorso è stata arrestata, cioè, è stata arrestata all'esterno del tribunale. A me fa ridere perché insomma ormai,
0: certo, no, sì,
1: abbiamo,
0: sì,
1: assistito a centinaia di arresti per questo slogan qua, sì, gente che viene menata male, ma sì, male, solo perché dice sta frase qua nelle manifestazioni. Ti trovi un poliziotto in tenuta antisommossa che da dietro ti mette la mano sulla bocca e sul naso e ti tira, ti fa scomparire tra le loro fila e poi non si sa, insomma. Poi tutta questa roba decade, di solito al massimo arriva al secondo grado di giudizio, perché non hanno niente in mano nella loro stessa Costituzione per portarla avanti fino a una condanna, però intanto ti menano e
0: sì, sì, anche
1: la passi male.
0: Anche qua abbiamo avuto numerosi casi di per semplici post in solidarietà alla Palestina, o semplicemente perché ti ritrovavi in piazza e ti sei allontanata da sola o da solo, poi passi 9 mesi a fare processi senza senso.
1: Sì, infatti qua poi diciamo c'è AESUA, che è un'organizzazione che si occupa proprio di sostenere tutte le compagne e compagni che hanno avuto storie tese con la polizia, hanno ricevuto lettere a casa dai tribunali. Insomma, si offre assistenza legale, si offre una parte di multe da pagare in caso di multe, per multe si intende appunto se hai usato slogan proibiti e quant'altro. In ogni caso adesso c'è un momento molto chiave, che la settimana prossima ci sono 2 udienze, il 20 e il 22, sempre se non succede qualcosa di altrettanto ridicolo. Sono importanti perché finalmente ci sarà la possibilità, si auspica, che i 5 di Ulm abbiano la possibilità di esprimere il proprio statement, insomma la propria dichiarazione. Quindi sarà un momento molto politico, perché hanno preparato veramente qualcosa di importante, passeranno al contrattacco accusando in maniera esplicita la Elbit System. Il team degli 11 avvocatesse e avvocati hanno raccolto una quantità veramente impressionante di fatture, di materiale che dimostra effettivamente che cosa viene prodotto in quella sede precisa di Ulm e cosa viene esportato con marca da bollo, fatture, tutto. Un business che parla del 30-40% di crescita nell'ultimo anno, un giro di miliardi incredibile sulla pelle dei palestinesi. E chiaramente noi in Italia siamo coinvolti, perché subito dopo gli Stati Uniti e la Germania viene l'Italia come terzo esportatore di morte verso Israele con la Leonardo. Quindi insomma la cosa ci dovrebbe riguardare. L'ambizione di questo processo sarebbe quella di creare una rete internazionale che coinvolga diversi paesi e possa portare a delle azioni sempre più sincronizzate e concrete contro l'industria delle armi, ma anche contro la militarizzazione dell'economia. Qua ricordiamo che parecchie industrie di automobili stanno trasformando le catene di produzione nella direzione di produzione di armi, l'ha fatto la Volkswagen recentemente. E poi vediamo che in Germania da due o tre mesi, tipo da gennaio, se sei tra i 18 e i 45 anni, cittadino tedesco, e vuoi lasciare la Germania per più di 3 mesi, lo devi comunicare al Ministero della Difesa, devi stare a disposizione. Quindi stanno andando piano piano verso una leva obbligatoria e verso una militarizzazione della società. Insomma, la Germania ha dichiarato vuole tornare a essere il stile più forte d'Europa. Questo film l'abbiamo già visto, male.
0: Non gliela possono fare, va bene.
1: Non gliela possono fare, no, ovviamente no.
0: Va bene.
1: E questa è la situazione attuale, quindi ci dobbiamo aggiornare. In pratica dopo il 22, nella speranza che non succedano altre Ciarlatanate.
0: Sicuramente. I microfoni comunque rimangono sempre aperti e vi daremo una mano, insomma, a creare questa rete di solidarietà internazionale, insomma, e di far parlare il più possibile di questi cinque attivisti che, ripeto, per chi si è appena sintonizzata, sono già da 6 mesi in arresto in un regime molto duro e rischiano una condanna a 5 anni e forti violazioni dei loro diritti umani. Quindi noi ti ringraziamo perché sei stato chiarissimo. Non so se vuoi aggiungere qualcosa.
1: Un'ultimissima cosa, prima che chiudiamo, ci sono due contatti molto importanti. Il primo è il sito web www.ulm5.info e il secondo invece è la pagina Instagram The Ulm 5. Per favore interagite al massimo, spammate, imponete che questa cosa venga, che si parli, insomma, di questo.

0: 49 anni di Radio Onda Rossa. Due giorni di festa. Venerdì 22 maggio, in collaborazione col centro sociale occupato ed gestito ex Snia Viscosa, via Prenestina 173.
1: Concertone insieme alle Foxia, Young Paninaro, Samarcanda, War, BTC, Banda di Cagne, Ola H Etica, Carenza 503, Cerni.
2: Peluri, La Russa e Lavori Forzati.
3: Vi aspettiamo insieme a tanta musica con Angolo Cucina e Angolo Mojito.
0: I concerti inizieranno alle 20:30, venite puntuali a festeggiare i 49 anni di Radio Onda Rossa.

parleremo diffusamente del Mali e poi anche del Sudafrica. E per parlare del Mali cominciamo con le conseguenze dell'attacco che c'è stato il 25 e il 26 aprile, attacchi coordinati dal gruppo per il sostegno dell'Islam e dei musulmani, il Jenim, e dal fronte di liberazione dell'Azawad, che si sono alleati, e in seguito a questi attacchi i militari al potere dal 2021 hanno perso il controllo di diverse città nel nord del paese, in particolare della strategica città di Kidal. E il ministro della difesa Sadio Camara, figura chiave della giunta, è stato ucciso. Successivamente agli attacchi c'è stata un'ondata di arresti fra militari, ex militari ed esponenti dell'opposizione. Diverse personalità di spicco, fra cui l'avvocato Muntaga Tal, sono state rapite. Questi rapimenti sono stati compiuti da uomini armati e mascherati al di fuori di qualsiasi procedura legale. Il procuratore militare di Bamako ha rivelato che soldati ed ex soldati accusati di aver contribuito alla pianificazione degli attacchi del 25 aprile sono stati arrestati e che la ricerca di altri complici è ancora in corso. Nella sua dichiarazione il procuratore ha anche menzionato il coinvolgimento di politici. E al di là degli ambienti militari, la vicenda sta assumendo appunto una dimensione politica. Il dottor Umar Marico, ex membro del Parlamento e presidente del 18 partito Sadi, è anche egli indicato dal procuratore come sospettato degli attentati. È in esilio dal maggio del 2022, dopo aver denunciato gli abusi attribuiti all'esercito maliano e ai paramilitari del gruppo Wagner a Moura, dove cittadina del centro-sud del Mali, dove il 27 marzo del 2022, secondo i report dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, più di 500 persone sarebbero state massacrate nei 4 giorni di un'operazione antiterrorista condotta dall'esercito maliano con il supporto del gruppo Wagner. Omar Marico era recentemente ricomparso in Mali. All'inizio di aprile, pochi giorni prima degli attentati, aveva incontrato alcuni ostaggi detenuti dalla Jenim, 4 dei quali sono stati successivamente rilasciati. Inoltre, lunedì 4 maggio, è stato arrestato Youssouf Dabadiawara, che è un collaboratore dell'imam Diko. Diko è una figura molto popolare e indicato da molti come un potenziale mediatore, e il suo emissario sostanzialmente è stato arrestato. Il responsabile del coordinamento dei movimenti e delle associazioni e dei sostenitori dell'imam Mamadou Diko, che peraltro questo personaggio era stato già arrestato nel 2024 per opposizione all'autorità legittima per aver partecipato a una manifestazione non autorizzata. Alla fine dello scorso dicembre l'imam Diko, che ora è persona non grata in Mali, si è unito alla coalizione delle forze per la Repubblica, un gruppo di figure dell'opposizione in esilio. Quindi ci si chiede se questi arresti fanno parte di una strategia più ampia. Dopo gli attentati le autorità stanno approfittando della situazione per attuare una purga su vasta scala. L'opinione pubblica attualmente è dalla loro parte e chiunque si metta sulla loro strada ne paga il prezzo. Intanto, invisibile e silenzioso per 3 giorni, Assimi Goïta, il capo della giunta di Bamako, sembra ora determinato a riprendere il controllo sia sul fronte militare che all'interno dell'apparato statale. Ha nominato il suo stretto collaboratore Umar Diarra vice ministro della difesa. Il capo della giunta aveva assunto le prerogative di questo incarico dopo la morte del ministro della difesa Sadio Camara e ha nominato anche un nuovo capo di stato maggiore, Elise Jandao. Questa nomina arriva in un momento in cui la giunta è stata gravemente indebolita dall'offensiva del Jenim e dell'FLA. Il ritiro delle truppe dell'Africa Corps, che hanno abbandonato Kidal e concentrato le loro forze sulla difesa di Bamako, ha riacceso i risentimenti latenti già presenti nell'esercito prima del 25 aprile nei confronti degli alleati russi. L'entità dell'offensiva, condotta in modo coordinato e simultaneo in almeno 7 città del paese, ha inoltre evidenziato i limiti dei servizi segreti maliani. Il generale Modibo Kone, capo della sicurezza di Stato, che a un certo punto era stato erroneamente dato per morto da diversi media, è rimasto ferito durante l'offensiva. Questa incapacità di prevedere gli attacchi

e anche rivelato la limitata efficacia della condivisione di informazioni con i servizi dei paesi partner del Mali, sia la Russia che gli altri due membri dell'Alleanza degli Stati del Sahel, Burkina Faso e Niger. L'assassinio di Sadio Camara, ministro della difesa e principale interlocutore di Mosca in Mali, ha infine rimescolato le carte all'interno della giunta militare. Il presidente di transizione ha fatto la sua prima apparizione pubblica il 28 aprile al fianco di una delegazione di militari russi guidata dall'ambasciatore russo in Mali, Igor Gramiko, un modo per riaffermare il suo impegno a mantenere il partenariato strategico con Mosca, assumendo le prerogative del defunto Sadio Camara e scegliendo Oumar Diarra, uno dei suoi più fedeli collaboratori, Assimi Goïta, dimostra la sua intenzione di assumere il controllo anche dell'apparato di sicurezza.

A seguito di questa offensiva, quella del 25 e 26 aprile, i jihadisti hanno preso di mira anche le milizie filogovernative in due città del centro del paese. E questo è avvenuto il 6 maggio scorso. Oltre 30 persone sono state uccise in due attacchi rivendicati dai jihadisti del Jenin contro due città del Mali centrale, dove la giunta al potere è stata parecchio indebolita dalla recente offensiva. Il bilancio delle vittime supera le 35 unità, di cui 25 nella città di Khor Khori e 10 a Gomosobu. Si è trattato di attacchi quasi simultanei, così ha detto WAMAPS, che è un collettivo di giornalisti dell'Africa occidentale specializzato in questioni di sicurezza nel Sahel, fornendo un bilancio provvisorio di oltre 50 abitanti del villaggio uccisi e altri ancora dispersi. L'esercito maliano ha dichiarato di aver condotto intanto un'operazione mirata contro gruppi terroristici armati nella zona. Gli attacchi del 6 maggio sono stati rivendicati il giorno successivo dal Jenin, che ha affermato di aver preso di mira dei miliziani filogovernativi, non l'esercito. E l'attacco è stato effettuato in rappresaglia per atti commessi dalla milizia Dan Nan Ambassagu. E le vittime sono proprio miliziane. Chi è questa milizia? In risposta alla proliferazione della violenza del Mali centrale si sono formati dei gruppi di autodifesa, autoproclamati tali, e il più noto di questi è il Dan Nan Ambassagu. E questa milizia è composta principalmente da cacciatori Dogon tradizionali e che era stata sciolta dalle autorità dopo essere stata accusata di aver commesso un massacro in un villaggio nel centro del paese, a Ogossagu, dove nel marzo del 2019 morirono 160 persone. I jihadisti continuano intanto a mantenere il blocco a Bamako. Negli ultimi giorni diversi veicoli per il trasporto di merci e mezzi di trasporto diretti a Bamako sono stati incendiati. Oltre una dozzina di compagnie di trasporto su strada hanno sospeso i loro servizi da e per Bamako a causa appunto del blocco stradale imposto dai jihadisti. Dal 30 aprile i jihadisti hanno imposto un blocco chiudendo diverse vie principali che conducono alla capitale, la quale, come il resto del Mali, senza sbocco sul mare, dipende dalle importazioni che arrivano via terra. Più di una dozzina di compagnie di trasporto hanno annunciato ufficialmente la sospensione delle proprie attività. Alcune hanno interrotto le corse senza preavviso per timore della reazione delle autorità che potrebbero costringerle a riprendere il servizio. Sulle sei strade principali che conducono alla capitale, le principali compagnie di trasporto non operano più, però i minibus continuano a entrare in città attraverso delle strade secondarie. Nelle strade di Bamako intanto si avvertono le conseguenze di questo blocco. Lunedì si sono formate lunghe code di motociclisti presso alcune stazioni di servizio, perché il gasolio è praticamente introvabile da diverse settimane. Le autorità hanno affermato di aver scortato nella capitale oltre 700 autocisterne che erano riuscite a entrare nel paese attraverso la strada che collega Bamako alla Costa d'Avorio. Nei giorni scorsi i jihadisti hanno incendiato diversi convogli che trasportavano merci e autobus pubblici e inoltre la fornitura di energia elettrica nella capitale è gravemente interrotta da diversi giorni. La compagnia energetica maliana Energie du Mali, EDM, ha segnalato significative interruzioni domenica a seguito di un incidente, però senza specificarne la natura. Un funzionario dell'EDM, parlando in condizione di anonimato, ha invece detto che la causa era da attribuire ad atti di sabotaggio da parte di terroristi che stanno danneggiando la rete elettrica. A causa delle interruzioni di corrente, la fornitura di acqua potabile è interrotta in diversi quartieri della città. E quindi questo è un problema, come è stato detto appunto dalla compagnia maliana di gestione delle acque. L'esercito maliano, dal canto suo, continua con le sue operazioni. Nella regione di Kidal la situazione rimane invariata, mentre la ripresa dei combattimenti sembra inevitabile. Diverse fonti locali della sicurezza maliana confermano che le infrastrutture elettriche collegate alla diga di Manantali, nella regione di Kayes, sono state distrutte dai jihadisti. Non si sa quando questo sia accaduto, né tantomeno l'entità del danno. Però la diga idroelettrica di Manantali, che è un progetto infrastrutturale dell'Organizzazione per lo sviluppo del fiume Senegal, è fondamentale per l'approvvigionamento energetico del Mali. Fornisce energia in misura minore anche al Senegal e alla Mauritania. L'esercito maliano non ha commentato nessuno di questi incidenti. Per
ma ha indicato di aver condotto attacchi aerei nella regione di Gao contro gruppi terroristici armati. La giunta comunque cerca di dimostrare anche il sostegno, perché sabato circa 1 milione di persone si sono radunate nello stadio di Bamako per mostrare appunto il loro sostegno alle autorità di transizione. Nel frattempo, il corpo d'armata russo, l'Africa Corps, ha indicato in un comunicato pubblicato sui social di aver partecipato alla scorta dei 700 camion che sono entrati a Bamako. L'esercito maliano e i suoi alleati russi dell'Africa Corps sono ancora presenti ad Aguelok e a Nefis nel nord, e entrambe le parti stanno monitorando i movimenti sia dell'una che dell'altra, e si preparano a una probabile ripresa dei combattimenti. Intanto in Francia c'è stato un caso mediatico, perché Georges Malbruno, che è un giornalista del Figaro, specialista del Medio Oriente, del conflitto israelo-palestinese, durante una trasmissione l'8 maggio scorso sulla radio RTL, ha evocato il possibile coinvolgimento della Francia nelle recenti offensive contro le forze maliane e contro i loro alleati russi. Quindi ha fatto un quadro che va un po' controcorrente rispetto alla narrazione dominante, segnalando le responsabilità francesi. È scoppiata una polemica mediatica sui giornali, sulle radio e televisioni francesi, ma al di là delle controversie sono soprattutto i segnali sottili, le ambiguità, alcune convergenze di interessi che alimentano i sospetti. Cioè, presi singolarmente, ciascuno di questi elementi può sembrare insufficiente, ma il loro insieme invece delinea un quadro ben più complesso rispetto alle smentite ufficiali. Il primo elemento riguarda il rapporto storico tra Parigi e i movimenti Tuareg. Dalla guerra in Libia e dalla creazione nel 2012 del Movimento Nazionale per la Liberazione della Zawad si sono instaurati stretti legami e contatti regolari fra questi gruppi e la DGSE, l'Agenzia di Intelligence Esterna francese. Questo fatto è già stato ampiamente documentato e riconosciuto dagli stessi leader Tuareg. Secondo elemento. Il secondo elemento è che gli aiuti ucraini rivelati nel 2024, infatti, dopo l'imboscata di Tin Sawaten contro Wagner, in questa imboscata morirono circa un'ottantina di mercenari di Wagner e l'esercito maliano, il portavoce dell'intelligence militare ucraina, Andriy Yusov, dichiarò che i ribelli avevano ricevuto informazioni utili. Diverse fonti all'epoca menzionarono addestramento con droni e scambi operativi tra Kiev e gli insorti Tuareg. Terzo elemento, le prospettive condivise. Parigi e Kiev, alleate nella guerra in Ucraina, hanno entrambi interesse a indebolire l'influenza russa in Africa. Il Sahel è diventato una delle principali aree di espansione dell'Africa Corps russa, successori del gruppo Wagner. E l'idea che ucraini e francesi possano condividere determinati obiettivi, anche senza un coordinamento formale, non è proprio inverosimile. Quarto elemento, ripetute accuse sull'uso di armi occidentali nelle offensive del fronte di liberazione della Zawad e dei loro alleati. A fine di aprile il corpo di armata africano, l'Africa Corps russo, ha affermato che missili Stinger americani e Mistral francesi erano stati utilizzati contro aerei russi in Mali. Le autorità maliane hanno confermato l'accaduto. Quindi, nell'attuale guerra dell'informazione, ciascuna parte sta costruendo la propria narrativa. Nel frattempo, la newsletter Afrique Intelligence ha recentemente riportato contatti informali fra la DGSE, sempre l'Agenzia di Intelligence Esterna francese, e funzionari della Zawad, riguardo a uno scenario per la contaminazione delle ribellioni nella regione. A questo si aggiunge il fatto che la Francia ha in passato negato gli impegni militari poi riconosciuti in Benin, Parigi e Cotonou, hanno a lungo respinto qualsiasi presenza operativa francese prima che diverse indagini invece rivelassero il coinvolgimento delle forze speciali francesi in missione contro gruppi jihadisti. Qui si parla oltretutto della presenza di mercenari ucraini, cioè mercenari della legione francese, che parlano appunto in francese, ma ucraini, che in questo momento stanno aiutando l'insurrezione jihadista della Zawad.
E naturalmente la Francia, che è stata espulsa, diciamo così, da quell'area, dalle tre giunte, evidentemente ha interesse a ritornarci anche se in maniera surrettizia. Resta da vedere se le fonti di Georges Malbrunot siano in errore o meno, perché se queste informazioni venissero confermate, significherebbe che dopo tanti fallimenti, crisi e rotture con gran parte dell'Africa francofona, negli ultimi 10 anni la Francia non ha imparato nulla dai propri errori.

E ora parliamo di quello che sta succedendo in Sudafrica. In Sudafrica, nelle ultime settimane, diversi gruppi xenofobi hanno preso di mira persone, spesso di origine africana, accusandole di trovarsi illegalmente nel paese. La scorsa settimana il rappresentante sudafricano ad Accra è stato persino convocato dal ministro degli esteri ghanese in seguito ad atti di intimidazione contro il suo cittadino. Uno dei gruppi che hanno compiuto queste azioni ha organizzato una manifestazione davanti al Palazzo Presidenziale di Pretoria. La dimostrazione ha radunato alcune centinaia di persone su invito del collettivo March and March. Questo movimento è molto più forte a Durban, sulla costa orientale, dove è nato un anno fa. È fondato da un ex conduttore radiofonico e il gruppo ha partecipato ai blocchi stradali del 2025 contro cliniche e ospedali per impedire agli stranieri di accedervi. Secondo il documento presentato alla Presidenza, i manifestanti accusano i migranti irregolari di essere un peso per il mercato del lavoro e di contribuire all'insicurezza del paese, come dicono tutti i movimenti xenofobi. Il giorno prima, nel tentativo di placare la situazione, il presidente Cyril Ramaphosa ha ricordato la solidarietà dimostrata da molti paesi africani nei confronti degli attivisti anti-apartheid durante la lotta per la liberazione e ha messo in guardia contro l'attuale tentazione xenofoba. Ha tuttavia affermato che si trattava di legittime preoccupazioni e ha promesso di rafforzare i controlli. Alla luce dell'aumento degli attacchi contro gli stranieri negli ultimi giorni, il Ministero della Polizia ha inoltre avvertito in una dichiarazione che nessun individuo o gruppo ha diritto di farsi giustizia da sé, a prescindere dalle proprie rimostranze e frustrazioni. Il Ghana ha espresso la propria indignazione a Pretoria, chiedendo protezione per i propri cittadini. Da diverse settimane circolano sui social media decine di video che mostrano gruppi di attivisti del movimento March and March, principalmente ad Durban, prendono di mira persone che identificano come straniere e i manifestanti appunto attaccano i migranti. Addirittura si vedono in questi video che arrestano persone sospettate di essere senza documenti e saccheggiano i negozi di proprietà degli stranieri. Questo ha riferito un rappresentante di Kopanang African Against Xenophobia, una coalizione di organizzazioni contrarie alla xenofobia. Negli ultimi mesi, diversi gruppi xenofobi hanno illegalmente bloccato l'accesso degli immigrati a scuole e a cliniche. A Johannesburg, l'appartamento di una madre che vive lì con i suoi 12 figli, fuggita dal Kivu, dal Congo orientale nel 2004, è stato saccheggiato, porte e finestre distrutte. Sono previste ulteriori proteste contro i migranti, soprattutto a Johannesburg e Pretoria, e gli oltre 3 milioni di stranieri che vivono in Sudafrica sperano che ci sia una risposta più decisa da parte delle autorità. Fra i promotori di queste manifestazioni razziste c'è l'organizzazione nazionalista Operation Dudula, nota appunto per aver bloccato l'accesso agli ospedali ai cittadini stranieri nel novembre 2025, che è stata condannata appunto nel novembre 2025 per queste pratiche dall'alta corte di Johannesburg. E il sentimento anti-immigranti è cresciuto negli ultimi anni. Gli argomenti sono appunto sempre gli stessi, cioè che gli stranieri rubino posti di lavoro, beneficiano ingiustamente dei servizi pubblici. Ramaphosa ha affermato che i cittadini non dovrebbero appunto lasciare che le loro preoccupazioni alimentino pregiudizi e odio verso i fratelli sudafricani. Questo l'ha detto pronunciando il discorso il giorno della libertà, che commemora le prime elezioni democratiche del paese del 1994. E ha detto anche che i sudafricani sono un popolo che vive secondo il valore dell'Ubuntu, in riferimento alla filosofia etica di diverse culture africane centrata sull'interconnessione e sulla benevolenza verso il prossimo. E poi naturalmente ha ricordato, come dicevamo prima, il debito nei confronti delle altre nazioni del continente che hanno sostenuto la lotta del Sudafrica contro il sistema razzista dell'apartheid. Secondo i dati ufficiali, il Sudafrica ospita circa 2,4 milioni di migranti, poco meno del 4% della popolazione. La maggior parte proviene da paesi limitrofi come Lesotho, Zimbabwe e Mozambico, che vantano una lunga storia di fornitura di manodopera migrante al loro ricco vicino, fin dai tempi del regime anche dell'apartheid. La xenofobia è da tempo un problema in Sudafrica, talvolta accompagnata da episodi anche brutali, di violenza mortale.
La missione diplomatica ghanese ha consigliato ai ghanesi residenti nel paese di dare assoluta priorità alla propria sicurezza personale e quindi di adottare misure precauzionali durante le manifestazioni. Il governo del Ghana incoraggia vivamente i proprietari di attività commerciali a chiudere i propri esercizi. Analogamente, il presidente dell'Unione Nigeriana in Sudafrica ha consigliato ai membri della sua comunità di chiudere i negozi e rimanere a casa e non uscire. Da oltre un decennio la xenofobia nei confronti dei migranti rimane una questione politica, soprattutto considerando che il paese ha uno dei tassi di disoccupazione più alti al mondo. Si avvicina al 33%. Si è distinta nell'ascesa di questi gruppi antimigranti, March and March e Operation Dudula. Si sono distinti per le loro richieste di espulsione dei cittadini stranieri nel paese. A febbraio il re Zulu del Sudafrika, Misu Zulu ka Svelitini, ha usato un termine dispregiativo per gli stranieri e ha dichiarato che dovrebbero andarsene tutti, 11 anni dopo che suo padre aveva esortato i migranti a fare le valigie. Quindi queste affermazioni, questi atteggiamenti arrivano anche da personalità influenti. Ma ci sono organizzazioni che combattono il razzismo, come appunto Kopanang Africa contro la xenofobia, che è una coalizione nazionale di organizzazioni della società civile, attivisti della comunità, gruppi guidati dai migranti, lavoratori e individui che si sono riuniti per combattere la xenofobia, il razzismo e la violenza di genere in Sudafrica. E il Sudafrica sta affrontando profonde crisi sociali, ecologiche ed economiche, invece di affrontare le cause profonde della disoccupazione e dei servizi pubblici in fallimento, i leader politici e le istituzioni statali continuano a spostare la colpa sui migranti, alimentando la divisione e la violenza all'interno della classe operaia. E Kopanang, Africa contro la xenofobia, rifiuta questa narrazione, affermando che la vera crisi sta nella corruzione sistemica, nel fallimento della governance e in un sistema capitalista disumano che dà priorità al profitto rispetto alle persone. E la violenza da parte dei membri di March and March e Operation Dudula è stata respinta con decisione anche dal sindacato della South African Federation Trade Unions. Segretario generale Vavi ha espresso il disagio per come la questione dell'immigrazione viene politicizzata. Dice: non sosterremo mai, in nessuna circostanza, un'agenda xenofoba che mette i poveri contro i poveri, mentre i veri artefici della povertà, della disoccupazione, della disuguaglianza, della criminalità restano impuniti. Sappiamo cosa significa quando le folle si fanno giustizia da sole, è perché loro hanno visto quello che accadeva durante gli scontri, per esempio a KwaZulu, Xhosa, l'abbiamo già visto, l'umiliazione, il terrore, il rogo delle case, la distruzione delle vite in pieno giorno, mentre lo Stato di diritto crolla. Questa non è giustizia, è una discesa della barbarie. Ci rifiutiamo di celebrare tutto ciò, ci rifiutiamo di stare in silenzio, ci rifiutiamo di normalizzarle. Questo appunto dice Vavi, che è il segretario del South African Federation Trade Unions. E inoltre ha aggiunto anche che il Sudafrica non è stato costruito sull'odio, ma sulla lotta e sulla solidarietà, sulla convinzione che un danno arrecato a uno è un danno arrecato a tutti.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: omaggio al centro sociale occupato autogestito ex SNIA, via Prenestina 173. Si comincia con i festeggiamenti, tante cose, cucina, angolo mojito, festa totale e tanti gruppi a suonare per la radio. Le Fucsia, Jung Paninaru, Samarkand,
1: si dice Jung,
0: sì. War, BDC, Fermi, Ola H. Etica, Carenza 503.
1: Ovviamente ci sarà la cucina, ci sarà l'angolo mojito, ci daremo noi.
0: E per qualsiasi altra informazione, vi ricordiamo anche i recapiti della radio che sono 06 49 17 50, il telefono è ondarossa@ondarossa.info, il nostro sito dove potete trovare tutte le iniziative della radio, tutte le produzioni che avvengono attraverso questi microfoni e soprattutto contribuire al funzionamento di Radio Onda Rossa. La festa della radio non si
1: finisce qua però, perché domenica 24 maggio qui a San Lorenzo, proprio sotto la radio in via De Vosci 56,
0: consueto abbraccio fra tutte e tutti, ascoltatori, redattori, redattrici, ascoltatrici e quant'altri vogliano partecipare, dalle 13 il pranzo sociale.
1: Ci vogliono bene. Dalle 13 il pranzo sociale sotto la radio, poi ci saranno canti
0: tu Spider.
1: Per fortuna no, sono i
0: una sorpresa.
1: No, poi ve lo dico, continua a leggere.
0: Letture dalla Palestina e in fondo il finale DJ set.
1: E sì, ci sarà anche il saluto della banda Callechera. Vabbè, poi ne riparliamo dopo,
0: caro presidente, la vedo poco preparata.
1: Oh, sì, più che altro la mattina presto con pochi caffè.
0: Meno male che presto.
1: Dai, cominciamo con il lunedì, che succede oggi?

0: riprendiamo le fila di questo spazio comunicazioni. Allora, il primo appuntamento è per martedì 19 presso lo spazio anarchico Biblioteca Anarchica L'Idea, sul crocicchio tra via Braccio da Montone e via Fanfulla da Lodi al Pigneto. Martedì 19, domani, ci sarà Luna Nera, la svolta, ripetezza, irritabilità, aspettative mancate, stufe, svampite, svampite de vita, fumanti di sé, risorgere in una liberata era. Che vorrà dire?
1: Risorgere mi piace, liberata era ancora di più alla Biblioteca Anarchica L'Idea.
0: Scopriamolo domani alle... domani martedì 19 al Pigneto. Ah, ecco, vedi, dalle 18 merende rigeneranti di primavera, percorsi di conoscenza verso il ritrovamento di una dimensione empatica della natura, della lotta allo sfruttamento sugli esseri viventi, alla delega medica, alle dipendenze degli specialisti imposti dal dominio, per liberare forze sinergetiche nella pratica quotidiana.

per giorno, martedì 19 maggio, e continua il cinema senza confini al cortocircuito. A chi tocca? Tocca la proiezione di documentari su Auro Bruni. Porta un fiore ad Auro. A cominciare appunto dalle ore 21 al cortocircuito in via Filippo Serafini 57.

0: Antivalgio.
1: Sì, questa è un'iniziativa per te, presidente.
0: Ah, sì.
1: Riconosce le erbe buone da mangiare, tu che sei un fruttarolo, no? Un amante delle verdure.
0: Fruttariano.
1: Penso che ti troveremo lì quando? Il 20 maggio.
0: Il 20 maggio è mercoledì, riconoscere le erbe buone da mangiare, impara a riconoscere le erbe selvatiche commestibili. Io un po' questo però lo so fare, eh. E 20 maggio, appuntamento al cancello mausoleo interno a Villa De Santis.
1: Officine Naturali va in trasferta per questa settimana.
0: Sono quelli del Forte Prenestino.
1: Esattamente, del comitato di quartiere Torpigna Tara. I love Torpigna.
0: Sì, mi sa che è
1: una joint venture.
0: Una joint venture.
1: Comunque, sottoscrizione libera per sostenere le attività di Officine Naturali.

0: leggono troppo, è il film di Bruno Bozzetto, bellissimo, lo consiglio. L'appuntamento in via Vettor Fausto 3 al gruppo anarchico Bacuni, Fairo, Bellazio. L'inizio della proiezione alle 20.
1: Siamo all'università questo giovedì 21 maggio a partire dalle 17 all'università La Sapienza, Facro Remigration, assemblea cittadina, Roma antifascista e antirazzista contro la marcia su Roma del 13 giugno. Questo appuntamento si terrà a Giurisprudenza presso La Sapienza, come abbiamo già detto. Fasci trampiani di tutta Italia saranno a Roma per chiedere la deportazione forzata di 13 milioni di persone razzializzate questo 13 giugno. Individualità, migranti sia di prima che di seconda generazione, migliaia di studenti e lavoratrici sia nati in Italia che fuori, con l'unica colpa di non essere considerate bianche. Dopo il flop di Milano, la coalizione Epstein ci riprova nella capitale, la chiamano remigrazione. Ma è di fatto la proposta di istituire una polizia politica sul modello dell'ICE statunitense, che ha dilaniato la società americana, la sua popolazione lavoratrice, generando traumi, violenze e conflitti.
0: Ecco, di assemblea cittadina all'università La Sapienza, Giurisprudenza, il giovedì 21 maggio alle 17.
1: Sempre giovedì 21 maggio alle 17.30 alla Casa Internazionale delle Donne in via di San Francesco di Sales a Roma, femministe musulmane, c'è la presentazione di questo libro a firma di Jamal Quazzani e Zainab Fasichi, edizioni Astarte. E dunque questa presentazione sarà presso la sala Simonetta Tosi in via della Lungara 19 a Roma. Ne discutono Renata Pepicelli dell'Università di Pisa e Nadia Pizzuti, giornalista e cineasta, Marisa Iannucci dell'Università di Casablanca a San Secondo e Shiana Murray di Un Ponte Per. È appena uscito questo libro e sarà presentato per la prima volta a Roma. Molto interessante la lettura di questo libro in un mondo in cui i pregiudizi su Islam e femminismo sono ancora attraversati da letture stereotipate e orientaliste e l'islamofobia permea profondamente le società occidentali. Il libro dimostra che non solo è possibile essere femministe musulmane, ma anche esserlo proprio in quanto musulmane. E sempre di libri si tratta, sempre il 21 maggio, questa volta però stiamo presso la Casa del Parco dell'Energia, l'ex SNIA in via Prenestina 175, a partire dalle 18.30 ci sarà la presentazione insieme all'autore Michele Colucci del libro Giuseppe Di Vittorio, cittadino del mondo, una biografia fra sindacato e internazionalismo. Insieme all'autore ci saranno Luciana Castellina e Alberto Violante, con l'introduzione di Maria Lepre. La vita di Giuseppe Di Vittorio rappresenta agli occhi del mondo di oggi una grande occasione per riscoprire la militanza sindacale, l'antifascismo, l'anticolonialismo, la lotta contro la guerra. Attraversando il suo lungo percorso di riscatto e resistenza ritroveremo le radici di una prospettiva di emancipazione che dalle campagne pugliesi del primo Novecento porta l'antifascismo militante fra le due guerre mondiali per arrivare alle lotte locali e globali della ricostruzione post-bellica. Un filo rosso carico di esperienze dure e radicali che ci permette di affrontare in modo consapevole le sfide del presente. Questo è il programma e quindi insieme alla presentazione del libro a seguire appunto ci saranno Brancoro, incanti internazionalisti, l'aperitivo a sottoscrizione, e questa è un'iniziativa promossa dal Centro di Documentazione Territoriale Maria Baccante, Archivio Storico Viscosa.

d'acqua 2 40 anni dopo Chernobyl, cronache inedite di una catastrofe nucleare alla luce del piano nucleare del governo Meloni. Giovedì 21 maggio alle ore 18:30 inizia la discussione e a seguire la pericena. Alle ore 21 la proiezione del film Raspad, realizzato in Russia nel 1990, sulle conseguenze di quella catastrofe. Il centro sociale Ipoxito, via Capodacqua 2 a Marino.

0: Radio Onda Rossa, Spazio Comunicazioni, venerdì 22 e domenica 24 abbiamo già detto e ripeteremo, c'è la festa della radio, per cui
1: 49 anni di Radio Onda Rossa,
0: tenetevi liberi e libere. Mentre invece sabato 23 a Parco Schuster, ognuno a modo suo, sport senza barriere, la quinta edizione dalle ore 10 alle ore 21, un'edizione esplosiva, adrenalinica, divertentissima. Sport senza barriere torna a invadere Parco Schuster con la bellezza dello sport adattato e dell'accessibilità universale del diritto all'adrenalina.

0: Sempre sabato 23 maggio, questa volta stiamo in quella della Certosa al Giardino Ciro Principessa. A partire dalle 10 comincia un corteo antifascista. Sono 47 anni dall'uccisione per mano fascista del compagno Ciro Principessa. Anche questa primavera vogliamo tenere vivo il suo ricordo. Pensiamo fortemente che la memoria e l'antifascismo non sono rituali vuoti, ma pratiche di lotta quotidiana. Riprendiamo la battaglia di Ciro per la piena realizzazione della Costituzione antifascista nata dalla Resistenza, usandola come lente per interrogare il presente. Oggi che al governo siedono le stesse persone che in quegli anni militavano in organizzazioni conniventi o complici con quella destra eversiva responsabile di tanti omicidi tra le compagne e compagni, questa giornata non può essere una mera ricorrenza. La deriva securitaria che si incarna nei continui decreti sicurezza, l'offensiva contro gli spazi sociali, la criminalizzazione delle antifasciste, degli antifascisti, le ronde squadriste che prendono in mira le persone razzializzate, gli attentati ai luoghi della memoria antifascista, le violenze contro le comunità LGBTQIA+, l'attacco al consenso delle donne e il sostegno al genocidio del popolo palestinese necessitano di una risposta collettiva. Una risposta che deve venire dal basso, da chi vive i nostri quartieri, da chi crede che la sicurezza non sia repressione e militarizzazione, ma accesso al welfare e un reddito dignitoso, diritto ad abitare una città libera e attraversabile da tutti. Le strade sicure le fanno le persone che le attraversano. Per questo motivo quest'anno abbiamo deciso di lanciare per il 23 maggio un corteo rumoroso e partecipato, oltre alla tradizionale festa, per riprenderci quelle strade. Riempiremo le vie di Certosa e Torpignattara per gridare che Ciro vive e costruisce insieme costruire insieme la città che vogliamo. Dunque, questo appuntamento del corteo sabato 23 maggio alle ore 10 a partire dal Giardino Ciro Principessa in largo dei Savornian e sempre alla Certosa, in concomitanza con la festa e con il corteo, il classico biomercato che si tiene ogni sabato i tanti piccoli produttori per una spesa sana e consapevole. E già che ci siamo, leggiamo anche il volantino della festa per Ciro, certo. Principessa, quindi giornata composita dal corteo
1: alla festa.
0: E questa volta
1: dalle 14.
0: Sì, che questa volta si terrà in largo di Savornian in via del Mandrione 215 all'ex stazione Casilina e andrà avanti per tutta la giornata.
1: Ancora sabato 23 maggio a Strike in via Umberto Martini 21.
0: Questa volta a partire dal pomeriggio dalle 15.30. Che cos'è questa cosa? Spider Gara
1: delle batterie elettroniche, musichette, cena, laboratori e presentazioni
0: allo Strike. Laboratorio di costruzione di noise box.
1: Qui c'è scritto Baccano, tu non leggerai mai.
0: Baccano, bravo,
1: per Strike.
0: Io che sono antico, ho visto un filo e basta.
1: Decoriamo insieme lo spazio, lanterne magiche, luci fluo, cyber proiezioni, porta quello che puoi che poi ci organizziamo. In contemporanea a Paciucco. Collettivo con lab tecno vegano speculativo di creazione di gelatine dove esploreremo la sexy vischiosità dell'interfaccia. Qui dalle 19 c'è la vegana, alle 19 e contemporaneamente inizio delle batterie elettroniche. E
0: c'è gara delle batterie elettroniche, le iscrizioni sono aperte tutto il pomeriggio.
1: Sì, uccidiamo i synth. 5 minuti a testa, una sola uscita a testa, vinci la possibilità di suonare altri 5 minuti. Alle ore 20.30 sballettamenti con la selecta del sud del mondo, Buga Zuga. La salute mentale e politica, presentazione del libro di Piero Cipriano, sabato 23 all'ex 51 in via Aurelio Bacciarini 12 a Valle Aurelia. Inizia alle ore 18, presentazione del libro con l'autore e confronto aperto. A seguire a cena sociale e selezione musicale.

Siamo adesso a domenica 24 maggio, tra le 16 e le 20:30, presso lo spazio sociale occupato 100 celle aperte in via delle sede 5. Presentazione del libro Stregoneria e controcultura gay di Arthur Evans per la traduzione di edizioni Anarcho Queer. E dunque l'inizio è alle 16, come dicevamo, a seguire aperitivo a sostegno della Socera, la tipografia autogestita dello spazio 100 celle aperte.

0: limitativa, ritorniamo indietro perché c'era sfuggito un comunicato di oggi, lunedì 18, al centro sociale occupato e gestito dal transfemminista Aulo e Barco in viale dei Caduti della Guardia di Liberazione.
1: Non riesci a pagare l'affitto? Conosci i tuoi diritti? Hai problemi con il proprietario? Sei sotto sfratto? Parliamone insieme, organizziamoci. Non sei solo, non sei sola. Questo è un appuntamento che avviene ogni lunedì a partire dalle 18.30 presso Laura e Marco. Come dicevamo, si trova in Viale dei Caduti della Guerra di Liberazione 261.

0: ci siamo, con lo spazio comunicazioni, però dobbiamo insistere sulla festa della radio, perché questa è la settimana dei 49 anni di Radio Onda Rossa, quindi diciamo venerdì 22 maggio al centro sociale ex SNIA in via Prenestina 163 e domenica qui sotto in via dei Volsci.
1: Quale miglior momento per portare il nostro e vostro contributo al funzionamento di questa Radio Onda Rossa, a partire dal radio abbonamento, ma la partecipazione a questa straordinaria Radio Onda Rossa, appunto, fra venerdì 22 maggio presso l'ex SNIA e domenica 24 maggio nella consueta festa abbraccio fra tutte e tutti noi qui sotto via De Voci 56.
0: Allora, ripetiamo, venerdì 22 maggio suoneranno le Fucsia, Jung Paninaro, Sam Arcanda, Wall, BDC, Serni, Ola Acaetica, Cadenza 503, Cucina e Angolo Guido. Mentre invece, visto che sono stato un po' sbrigativo, per domenica 24 maggio dalle 13 pranzo sociale sotto la radio in via De Volsci, alle 15 è un laboratorio collettivo di canto organizzato dalla trasmissione Nostra Gramigna, che vi consiglio di ascoltare. Alle 17 lettura della dalla Palestina a cura di Blu Yoshimi. Alle 19 comincia il DJ set a cura della Cicala e ci sarà anche il saluto della Brigata Callechera, che è l'ultimo giorno che sta qua in Italia,

0: e 26 minuti, chiudiamo così lo spazio comunicazione di questo lunedì 18 maggio. Un saluto a tutti e tutte e ci sentiamo lunedì.
1: E arrivederci senz'altro venerdì.
0: Esatto, venerdì e domenica.

0: volte mi sveglio preso male, sbronzo dalla sera prima a sbrattare, ma poi ripenso alle mie ame e mi viene voglia di cantare.
1: E giro con le ame, giro con le ame.

0: Vogliamo tenere vivo il suo ricordo.
1: Il 23 maggio dalle 11 in via del Mandrione, yeah, con banchetti, musica e spettacoli per grandi e bambini.
2: Alle 14, resistenti come fiori cresciuti sull'asfalto. Corteo antifascista, anticapitalista, yeah, antirazzista, transfemminista e antiabilista per le vie di Certosa e Torpignattara, con le tante realtà di quartiere.
3: Dalle 19 di nuovo in via del Mandrione, yeah, per festeggiare tutto insieme.
1: Concerti, spettacoli e DJ set con l'intergalattica riffa finale.

volte mi sveglio preso male, sbronzo dalla sera prima a sbrattare, ma poi ripenso alle mie ame e mi viene voglia di cantare.

0: in a timing. At a reggae-matical style, just a flash on the...
1: Verranno tutti. Tutti. Ma forse lui non verrà.

0: dalla morte di Ciro Principessa, anche quest'anno vogliamo tenere vivo il suo ricordo.
1: Il 23 maggio dalle 11 in via del Mandrione, yeah, con banchetti, musica e spettacoli per grandi e bambini.
2: Alle 14, resistenti come fiori cresciuti sull'asfalto. Corteo antifascista, anticapitalista, yeah, antirazzista, transfemminista e antiabilista per le vie di Certosa e Torpignattara, con le tante realtà di quartiere.
0: Dalle 19 di nuovo in via del Mandrione, yeah, per festeggiare tutto insieme.
1: Concerti, spettacoli e DJ set con l'intergalattica riffa finale.

God, roots and culture. Allora, martedì 19 di maggio 2026, una buona mattinata, una buona giornata a tutte e tutti voi. Questa è Radio Onda Rossa 87.9 in FM. Andiamo a cominciare le trasmissioni anche per quest'oggi.

Anzitutto i contatti della radio 06 491750, il numero di telefono www.ondarossa.info, il sito ondarossa@ondarossa.info, la posta elettronica.

E allora si è aperta la settimana più importante per questa radio, la settimana del nostro compleanno, quella in cui celebriamo 49 anni di vita in attesa del cinquantennale il prossimo anno. E allora siete ovviamente tutte e tutti invitatissimi alla nostra due giorni venerdì all'ex Snia Viscosa in via Prenestina con il concerto di Fuxia, Iampaninaru, Samarcanda, War, BDC, Ola, Carenza 503 e Serni. Dalle 20 la cucina e l'angolo Mojito. Alla domenica l'appuntamento è per la consueta giornata sotto la radio a partire dalle ore 13:30, si andrà avanti fino a sera.

Detto questo, fra poco si va a cominciare, come sempre, con la lettura dei giornali. Prime pagine, articoli all'interno dei quotidiani, qualche piccolo approfondimento.

Allora, eccoci qua, terminate le consuete. Eccoci qua, dicevamo. Allora, terminate le consuete presentazioni, possiamo andare a cominciare la lettura dei quotidiani di questa mattina. E lo facciamo, come sempre, andando prima di tutto a dare un'occhiata a quelle che sono quelli che sono i titoli e i temi principali per quanto riguarda le prime pagine di oggi. Allora, direi che le questioni sono principalmente due. Da un lato, ancora una volta, la situazione nel Golfo Persico, lo stretto di Hormuz, ma siamo ovviamente all'ennesimo giorno della marmotta, che sembra uguale a ieri e forse a domani, con questa situazione di stallo che è interrotta dalle grida di Trump, che però finora diciamo non sembrano sortire grandissimi effetti. E questo lo troviamo dappertutto. L'altra grande questione è relativa a quanto successo a Modena e tutti i vari dibattiti su come si debba interpretare e valutare quanto è avvenuto. E diciamo, oltre al ovvio dibattito che si è sviluppato immediatamente e non sarebbe potuto essere stato diversamente su la natura di questo attacco, la natura del personaggio, si è sviluppato parallelamente un dibattito forse più interessante, diciamo, su la salute mentale in Italia, nel nostro paese, come viene difesa, come viene affrontata, insomma tutta una serie di questioni piuttosto interessanti. Queste le due grandi vicende di oggi. Poi all'atere qualcuno, qualche testata parla della flottiglia, qualche altra questione, per esempio c'è l'intelligenza artificiale, spesso e volentieri, ma insomma le grandi questioni sono quelle due che abbiamo detto poc'anzi. Allora, detto questo, io direi di andare a cominciare con i quotidiani più diffusi. Iniziamo con il Corriere della Sera, che ai fatti di Modena dedica il titolo centrale, quello più importante. Salim sarebbe la persona, appunto, che si è scagliato con l'automobile sulla folla. C'è sempre questa. A un certo punto i personaggi, i protagonisti delle cronache, meglio ancora se nere, diventano dei protagonisti tout court, quindi li si chiama per noi. Salim, il delirio nelle mail. Le inviò all'Università di Modena nel 2021 per chiedere lavoro. Le frasi contro i cristiani. Fa riferimento, lo diciamo perché sennò poi si capisce poco, si fa riferimento a una serie, credo, di mail che questa persona mandò all'Università di Modena 5 anni fa, in cui insomma traspariva evidente un certo grado di disagio. Salvini attacca, l'arrestato, ho preso l'auto, sapevo di dover morire. Un'inchiesta sulle cure. E poi c'è l'intervista al padre di questa persona, che è ovviamente sconvolto, non ho parole neanche in arabo per scusarmi, dice lui. Provo solo tanta vergogna. E questa, diciamo, è la questione Modena. Poi c'è lo stretto di Hormuz, il Golfo,
Iran, Trump, Iran, virgola, Trump, due punti. Ho deciso l'attacco, ma l'ho sospeso. Così fa un po' tutto da solo. L'Unione Europea intanto apre sull'energia, la flessibilità è possibile. E poi direttamente connessa a questa questione c'è tutto il discorso sui conti pubblici, ne scrivono Federico Fubini e Stefano Montefiori, la linea di Giorgetti e il pressing al vertice del G7. Poi la fotonotizia è per l'intelligenza artificiale e per la causa che vede contrapposti Sam Altman, il CEO di OpenAI, e Elon Musk, e a vincere è stato il primo. OpenAI vince Altman, scrive Massimo Gaggi, respinta la causa di Musk. La giuria in California, l'azione legale è arrivata tardi. Elon Musk ha perso la causa contro Sam Altman, CEO di OpenAI, sul futuro della stessa azienda. La giuria non ha accolto le richieste di Musk, sottolineando che l'azione legale avviata proprio da Musk è arrivata tardi e quindi le accuse sono cadute in prescrizione. Sui temi dell'intelligenza artificiale interviene Francesco Giavazzi nel suo editoriale di oggi sugli aiuti alle imprese e la crescita dell'intelligenza artificiale come negli USA. Perché Giavazzi cita l'Economist, la produttività negli Stati Uniti, nonostante Trump diremmo noi, sta aumentando, la produzione per lavoratore ma anche la produzione per ora lavorata aumenta a un ritmo che è quasi il doppio rispetto allo stagnante 1% registrato per gran parte degli anni 2000. E 10. L'aumento della produttività del lavoro, ha indetto la Federal Reserve Bank of Cleveland, cioè una delle 12 banche statunitensi che costituiscono la riserva federale, fra questa la più attenta all'andamento della produttività, e anche questo ci dice molto su un sistema federale che lo è anche per quanto riguarda la banca centrale, che non è una sola ma è un'unione di 12 banche centrali. Insomma, ha indotto la Federal Reserve Bank of Cleveland a alzare la stima della crescita del PIL statunitense a lungo termine. Secondo gli economisti di Cleveland, la probabilità che l'economia americana sia entrata in un regime di alta crescita della produttività è oggi intorno al 40%, una percentuale simile a quella che precedette il boom di internet alla fine degli anni 90. Perché la produttività del lavoro negli USA sta crescendo? Una spiegazione ovvia è che siano gli effetti della produzione dell'intelligenza artificiale che consente a molte persone di essere più produttive. Ma ci potrebbero essere anche altre spiegazioni che nulla hanno a che vedere con l'intelligenza artificiale. Ad esempio, guadagni di produttività derivanti dal lavoro a distanza, oppure l'effetto dell'accelerazione nella nascita di nuove imprese. Negli Stati Uniti la crescita della produttività ha anche coinciso con un aumento della partecipazione alla forza lavoro da parte di persone in età lavorativa e degli immigrati. E poi l'articolo, l'intervento prosegue ancora lungamente, ma ecco, il senso è questo e mi pare certamente da segnalare. Le brevi sono relative alle Maldive, dove sono stati ritrovati i resti dei quattro dei corpi dei quattro subacquei che ancora mancavano all'appello nella tragedia di qualche giorno fa. Poi da Siena assolti due schermidori accusati di aver violentato una ragazza in un ritiro a Chianciano Terme, lei in lacrime dice non mi fermo. Infine la flottiglia, fermati gli attivisti, tra i bloccati 13 italiani, Tajani a Israele, rilasciateli. Così la prima pagina del Corriere della Sera. La
Repubblica. Qui si apre con il Golfo Persico, i paesi arabi fermano l'attacco USA, Trump sospende l'azione militare contro l'Iran per l'intervento dei leader del Golfo, negoziati seri, chiedono gli stessi. Energia, la richiesta di Meloni a Bruxelles, più flessibilità per una spesa di quasi 7 miliardi. L'altra notizia è di spalla, c'è un Salvini ritratto da Altan come un brutto rapace, forse un avvoltoio, anche se qui assomiglia un po' più a un gufo. E tutto fa brodo è la, la definizione diciamo secca di Altan riguardo a Salvini. A Modena i deliri dell'aggressore, sapevo che sabato sarei morto. E poi ci sono due interventi, quello di Carlo Bonini dal titolo Al mercato del consenso, in cui se la prende con lo sciacallaggio politico e la spregiudicatezza di Matteo Salvini, che purtroppo diciamo è il principe ma di un reame molto ramificato in tutte le direzioni. E Luigi Malconi invece firma un intervento dal titolo La minaccia dell'armata rosso-bruna, è una presentazione del libro di Stefano Cappellini, edito da UTET, che si chiama appunto Rosso-Bruni, è in uscita in questi giorni. Poi abbiamo la flottiglia, nuovo blitz di Israele, catturati 14 italiani e le stesse brevi del Corriere con le Maldive, l'assoluzione degli schermidori a Siena e dagli Stati Uniti la causa prescritta con Musk che perde contro Altman. La Stampa. E in taglio alto l'Iran, pronto alla tregua, Trump frena gli attacchi, la Stampa per una volta diciamo fa proprie le dichiarazioni di Trump senza commenti. Tregua lunga e Hormuz aperto, gli USA sul nucleare non basta, bloccata la flottiglia con 12 italiani, a San Diego un assalto alla moschea fa 5 morti. Ancora abbiamo Anna Zafesova che scrive: Putin azzoppato si aggrappa alla Cina, oggi il vertice a Pechino, mentre Ettore Sequi racconta il mondo ai piedi dell'imperatore Xi. La Stampa diciamo è passata da il timore o l'annunci di un secolo russo, questo fino a pochi mesi fa, adesso siamo agli annunci del secolo cinese. E fra un paio d'anni o forse meno avremo il secolo indiano e così ci siamo tutti. E l'altro commento è di Alessia Melcangi: perché Teheran non teme la guerra. A centropagina Modena, Salim, gli allarmi inascoltati al centro mentale di Modena fino al 2023, poi ha smesso di farsi curare, in carcere ha chiesto la Bibbia e di incontrare un prete. Il racconto all'avvocato: andavo più forte possibile contro la folla, scusate, tanto sapevo che sarei morto. E poi il resto l'abbiamo già visto, anche qui è la scherma e i sub. Ancora per quanto riguarda i quotidiani nazionali, andiamo a vedere anche in questo caso piuttosto romani. Il Messaggero apre con le parole di Salim El Kudri: sapevo di dover morire, parla l'uomo che ha investito 8 persone, aveva un piano.
In legale di El Kudri ha chiesto una Bibbia, ma spuntano mail di 5 anni fa con insulti ai cristiani. Duello Lega Forza Italia sulla revoca della cittadinanza, anche Fratelli d'Italia. Frena. Anche perché, diciamo, è difficile, così affrontandolo la questione da un punto di vista proprio assolutamente tecnico, è difficile revocare la cittadinanza a un cittadino italiano, fra l'altro questo credo che fosse cittadino italiano dalla nascita, ma insomma sono quelle cose che si lanciano così per fare. Per fare cagnara e poi insomma stiamo a guardare la loro logicità o meno. Va bene, il Messaggero non ci offre molto, molto altro, allora andiamo a dare un'occhiata al Sole 24 Ore. La trattativa è aperta sulle deroghe al patto di stabilità, questo è il titolo principale, l'argomento principale per il Sole di oggi. Sarà un processo lungo, però, avverte il ministro Giorgetti, mentre l'urgenza richiede altri tempi. Prosegue il confronto dopo la lettera di Giorgia Meloni a Ursula von der Leyen. Poi i dati che arrivano dal Mezzogiorno, effetto PNRR, il Sud doppia il Nord su PIL e su prodotto interno lordo e occupazione. La spinta del PNRR è più intensa a Sud, dove ha generato un aumento di prodotto interno lordo e di occupazione doppio rispetto al Nord. Lo confermano le stime aggiornate dall'IFEL per il Sole 24 Ore. Poi i mercati borsistici che sono in risalita, lo spread si abbassa, evidentemente c'è molta tranquillità per quanto riguarda i tempi prossimi, le settimane prossime. Del resto io nel mio piccolo ieri ho chiesto lumi al mio amico benzinaio da cui vado a fare benzina sulle scorte, quello che si aspettava, e lui ha risposto serafico, tutto a posto, vabbè, speriamo bene. E poi dal Sole 24 Ore andiamo adesso al Manifesto. Qui si apre sulla Palestina, la corrente di Gaza, Israele assalta la flottiglia di nuovo in acque internazionali, l'abbordaggio dura un giorno intero, ma le barche tentano di passare lo stesso e a terra si mobilitano le piazze. Il governo anche stavolta tace. Poi si passa subito all'Iran, USA Iran, non c'è piano che tenga, anche qui però diciamo l'attenzione è soprattutto per Israele. Netanyahu si sfrega le mani e pianifica i nuovi attacchi a Teheran. E ancora le brevi, c'è Cuba, rotta su Cuba, i veleni anticastristi stringono l'assedio. Poi dalla Libia il generale Khaled, il generale Al-Buti, scusate, oggi sarà davanti ai giudici della Corte Penale Internazionale per rispondere delle accuse di crimini di guerra e contro l'umanità. Al-Buti, uno dei signori di Mitiga, è un complice di Al-Masri, il boia libico rimpatriato dall'Italia. E ancora dalla Russia, raid ucraini temuti e oscurati dalla propaganda russa. E infine le culture con il Festival di Cannes e la regista iraniana Pegah Hangarani. Nel mio documento racconto la lotta degli iraniani per la libertà e la democrazia. E ancora Guido Calderon che presenta il libro dello scrittore messicano Guillermo Arriaga, El Hombre, sulla nascita violenta degli Stati Uniti d'America.
Dal Manifesto passiamo ad Avvenire, fragilità senza rete, questo è il titolo principale. La tragedia di sabato accende un faro sulla cura della salute mentale tra risorse scarse e progettualità da adeguare ai nuovi casi. Da Mara Carfagna, l'appello a puntare sulle seconde generazioni. Stabili feriti, El Kudri chiede una Bibbia, bisogna opporre al male relazioni sanificate, dice il vescovo di Modena. E poi è, insomma, non tutta ma quasi tutta su Modena, la prima pagina di Avvenire. C'è la città che dopo il panico reagisce da comunità, no all'odio, e ben due editoriali, quello di Paolo Venturi, la lezione civile di Modena, la sicurezza nasce insieme, si parte da quattro cittadini che bloccano un aggressore in via Emilia, non aspettano una direttiva, ne attendono un protocollo, agiscono insieme istintivamente perché si sentono parte di qualcosa che vale la pena difendere. E poi il giorno dopo 5.000 persone che si convocano in Piazza Grande non per una manifestazione politica in senso partitico, ma per qualcosa di più antico e necessario, riconoscersi e dirsi che esistono ancora come comunità. L'altro editoriale, questo diciamo più esplicitamente politico, è quello di Maurizio Ambrosini, la lezione civile di Modena e le scorciatoie della propaganda. Non cedere all'odio e alla paura, restare una città unita, coesa e solidale, questo è il modo migliore di reagire alla lacerazione inferta al tessuto sociale dalla violenza dell'attentatore Salim El Kudri, cittadino italiano di origini marocchine.

questa cosa. Vabbè, che ormai Saviani è in odore, Tajani è in odore di comunismo, però insomma va segnalato. La fotonotizia è per gli Stati Uniti, 200.000 orfani delle deportazioni, uno studio sulle famiglie di immigrati divise, oltre 200.000 bambini negli USA hanno almeno un genitore detenuto o deportato a causa delle retate anti-immigrazione della seconda amministrazione Trump. Di questi, circa 145.000 peraltro sarebbero cittadini americani, è la stima contenuta in una nuova analisi della Brookings Institution, un centro di ricerca no profit centenario e bipartisan di Washington, condotta insieme alla Georgetown University, che fotografa un fenomeno molto più ampio rispetto ai dati ufficiali. Poi un'inchiesta sul decreto flussi, braccianti in schiavitù, 12 arresti a nord e a sud. E poi ritorniamo all'intelligenza artificiale, tema particolarmente caro al Vaticano di questi tempi e soprattutto al Pontefice, che ha aperto praticamente il suo mandato parlando proprio di intelligenza artificiale, questione di cui si occupa da tempo. Ma Magnifico Humanitas è pronta l'enciclica sull'intelligenza artificiale. La prima lettera di Leone XIV sulla centralità dell'uomo sarà presentata il 25. E infine nella Repubblica Democratica del Congo c'è l'Ebola, un'emergenza che si aggiunge a carestia e disordini. Così la prima pagina di Avvenire. Poi abbiamo l'Unità, che celebra il decimo anniversario della morte di Marco Pannella, quella sì che era politica, scrive Piero Sansonetti, ma poi ci sono diverse firme all'interno. Sempre sulla prima pagina dell'Unità c'è un documento, uno scritto a cura della redazione di Radio Rebibbia Jailhouse Rock, dal titolo Chiusi in cella sull'orlo di un baratro. Così la prima pagina dell'Unità, la prima pagina del Dubbio invece, il diritto di gogna mediatica, questo è il titolo principale. Così Il Fatto e qualche pubblico ministero si scagliano contro il Consiglio Superiore della Magistratura. Sotto attacco le linee guida del Consiglio sui rapporti con i giornali, bollate come bavaglio alla libertà di stampa. Del resto viviamo in un momento in cui sembra lecito quell'abominio che è la diffusione delle conversazioni fra una persona e il suo avvocato, cioè siamo proprio a prima della rivoluzione francese, e giustamente questi personaggi si lamentano perché gridando al bavaglio o pretendono la libertà di insulto solo, diciamo, su chi è bollinato, su chi non è bollinato no. Sempre su questo tema interviene Davide Varì, il panico delle toghe davanti alla fine presunta della gogna mediatica, presunta perché in realtà per esempio c'è la Guardia Sigilli precedente, la Severino, che ha legiferato molto sull'argomento, ma poi le leggi non vengono applicate volutamente. Ancora abbiamo da Modena è il flop della presa in carico psichiatrica, sempre su temi diciamo elevati. L'intervento di Antigone, dal titolo Se il diritto diviene idolatria della legge e la giustizia muore, e infine in taglio alto il rapporto di Amnesty International sulla pena di morte, che raddoppia nel mondo a guidare le classifiche, è il boia di Teheran, ma senza che la cosa

so, sembri disturbare più di tanto l'opinione pubblica, o almeno certa opinione pubblica. Bene, sono le 8:49, minuti primi, con la prima pagina del Dubbio. Abbiamo concluso la prima parte della nostra rassegna stampa mattutina, breve intermezzo musicale e poi andiamo a vedere gli articoli all'interno dei quotidiani di oggi.

Allora, le 8:54, minuti primi, sempre sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Dalle prime pagine adesso ci trasferiamo alla lettura degli articoli all'interno dei quotidiani. Cominciamo con il Corriere della Sera, che probabilmente ha nella sua edizione di oggi un po' tutti i temi della giornata informativa, sia quelli più importanti sia quelli o almeno apparentemente secondari o che hanno meno spazio altrove. Allora, si parte con Modena e con le cronache anzitutto da Modena. Il Cudri, sapevo di dover morire, le indagini sulle cure interrotte. Merito il carcere, dice a Modena l'arrestato, non abbiamo parole per chiedere scusa, dicono i genitori. E poi oggi l'interrogatorio con il suo legale che assicura: vorrei che rispondesse al giudice, ma è davvero in stato confusionale. Poi ci sono queste mail che il Cudri mandò all'Università di Modena 5 anni fa, bastardi cristiani, dovete farmi lavorare, e poi chiedeva scusa. L'avvocato, sempre l'avvocato, racconta: le ho lette con lui, non ricorda di averle spedite. E poi c'è tutta la questione relativa a come è stato seguito un caso, insomma, che col senno di poi, per carità, però appare di evidente disagio o psichico, ma forse lo appariva anche prima. Allarmi sottovalutati, qui siamo sempre a pagina 2, gli investigatori ricostruiscono il profilo del 31enne, diagnosi e incontri nel centro psichiatrico di Castelfranco Emilia. La polizia sentirà due specialiste. Già nel 2021 aveva avuto i primi contatti col centro di salute mentale, nel 2023 una diagnosi chiara di disturbo schizoide con un percorso di cura che non aveva seguito fino in fondo. Peraltro poi diciamo, se la prendeva sempre in queste mail con il deep state italiano, che non mi lascia lavorare, perdonate la battuta sciocca, ma quando si comincia a parlare di deep state mi pare una chiara spia di un certo disagio. E poi c'è la politica con il povero Salvini, che è riuscito, diciamo, nell'impresa titanica di trovare un'opposizione pressoché unanime, sia dai suoi avversari che anche dai suoi alleati. Via la cittadinanza, Salvini insiste. Come vi ho detto, non si sa, ma vabbè, questa è la richiesta. No, degli alleati, le leggi attuali sono eque. Abbiamo ragione noi, dice il leghista, ma Fratelli d'Italia e Forza Italia sono freddi. Chi non è italiano e delinque va espulso, nota Tajani, notando anche che questa è una, che non c'è niente da aggiungere al codice penale italiano. Al Parlamento europeo oltretutto è stata bocciata la risoluzione anti-islam del Carroccio, ne è passata un'altra dell'ECR, il gruppo a cui aderisce anche Forza Italia, Fratelli d'Italia, scusate. Mentre per quanto riguarda Forza Italia interviene Enrico Costa, che è il capogruppo alla Camera, quindi insomma un nome anche di rilievo. Sbagliato seguire l'onda dell'emotività, dice in riferimento a Salvini, un paese serio non fa le norme così. Ius Scholae, si chiede Costa, e che cosa c'entra con l'accaduto? E in effetti, diciamo, è difficile non essere d'accordo con Costa. Poi abbiamo non il golfo di Hormuz, che arriva dopo, ma la questione dei conti pubblici.
arriva uno spiraglio dall'Unione Europea per quanto riguarda le procedure di deficit e l'energia. È possibile la flessibilità. Giovedì le previsioni di primavera arriveranno con l'effetto della crisi sulla crescita. La richiesta di Meloni della Meloni a Bruxelles è di un via libera a una spesa da 5 a 9 miliardi, con obiettivo un'oscillazione fra lo 0,2 e lo 0,4% del prodotto interno lordo. E qui a dare, diciamo, manforte alle posizioni della Meloni arriva un esponente di Fratelli d'Italia, Carlo Fidanza, che dichiara: si rischia la recessione, serve la stessa flessibilità prevista per la difesa. L'opposizione sostenga la nostra domanda. Merz dalla Germania, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, invece conferma la linea del rigore: bisogna evitare indebitamenti eccessivi. I portavoce del governo tedesco non commentano l'iniziativa italiana, mentre Giorgetti pressa i partner europei: sarà un percorso lungo, l'urgenza chiede tempi diversi. Così si conclude la lunga sezione dedicata alle questioni relative al bilancio italiano. Si arriva finalmente al Medio Oriente, a partire da pagina 10. La proposta dell'Iran: fermiamo l'atomica. E Trump: avevo deciso, poi ho sospeso l'attacco. Tutto da solo, dicevamo. Il piano di Teheran non dà garanzie sull'uranio già arricchito. Tutto questo mentre per il presidente le cose non vanno per nulla bene. Dubbi, sondaggi a picco e pressioni dal Golfo. Donald in retromarcia. I suoi, il tycoon, confida la frustrazione sui negoziati. Ma del resto è tutta l'amministrazione statunitense che batte in testa in questo momento. Ne parla Paolo Valentino nella stessa pagina. A proposito dell'apparato diplomatico a stelle e strisce, sedi vacanti, licenziamenti di massa, così il tycoon svuota la diplomazia USA. Quasi 120 rappresentanze senza ambasciatori, cioè sono una marea. La più grande superpotenza al mondo che si trova a 120 ambasciate senza un ambasciatore. Gli inviati di solito sono parenti o amici di Trump. In teoria i tagli effettuati sono stati fatti per eliminare le inefficienze, nei fatti indeboliscono il Dipartimento di Stato. Ancora dal Medio Oriente, la flottiglia: Israele blocca 32 navi, liberate gli attivisti, chiede la Farnesina, a bordo italiani, turchi, spagnoli e la sorella della presidente irlandese. Le proteste, racconta il Corriere. Poi sulla politica irlandese vedremo più tardi, mi pare, su Repubblica, perché c'è un gangster vero, proprio, cioè, tecnicamente un gangster che si presenta alle elezioni in Irlanda, e vedremo un po' quello che succederà. Dal Medio Oriente alla Russia e all'incontro fra Putin e Xi Jinping, dopo quello che, a dire il vero, non è che abbia portato chissà quali sconquassi fra Trump e Xi Jinping. Gasdotti, affari e giochi di potere, scrive Marchi Marisio. Putin da Xi in cerca di rassicurazioni. Il leader russo vola in Cina e Zelensky accusa: soggetti statunitensi fanno affari in Crimea. Immagino che facciano tutti riferimento alla Casa Bianca. L'ossessione principale dello zar, scrive Marisio, è il timore di perdere lo status di grande potenza. Ma in questa fase sembrerebbe anche essere quello di essere oggetto di un colpo di Stato. Poi ritorniamo agli Stati Uniti
con la sfida legale fra Musk e Sam Altman, il CEO di OpenAI, sfida che si è conclusa con la vittoria di quest'ultimo. OpenAI, i giudici bocciano Musk. Persa la sfida con il rivale Altman. Il tribunale, sull'accusa di truffa che Musk aveva elaborato nei confronti di Altman, è intervenuta la prescrizione. Ora la società andrà in borsa e la quotazione di OpenAI può mettere in ombra la mega operazione di SpaceX, che invece lo ricordiamo è di Musk, è la società che si occupa di aerospaziale di Musk, al Nasdaq. Nella stessa pagina il Corriere ci racconta la storia di Thomas Massi, deputato repubblicano del Kentucky con 7 mandati alle spalle, definito il repubblicano ribelle che è finito nel mirino del presidente. È un piantagrane non votato. In Kentucky le primarie repubblicane diventano un referendum sul dissenso. Ha votato contro i dazi voluti da Trump e contrario alla guerra in Iran, ha fatto pressioni sul governo perché pubblicasse i file di Epstein. Lo sfida Ed Galrein, un ex Navy SEAL sostenuto da Trump e dal segretario alla difesa Exet. Poi ecco, si passa, non era su Repubblica, era proprio sul Corriere, alla vicenda, alla storia di Jerry Hatch, detto The Monk. Nato a Dublino nel 1963, una gioventù turbolenta dentro e fuori dal carcere, considerato da molti boss di un gruppo criminale con ramificazioni internazionali, che però è stato assolto negli ultimi decenni da ogni accusa tranne l'evasione fiscale. Hatch corre per la seconda volta per il Parlamento irlandese. Nel 2024 mancò l'elezione per pochi voti. Sulla sua candidatura ci sono state strane scommesse. La corsa del gangster monaco, scrive Guido De Franceschi, che destabilizza il voto irlandese e scatena decine di scommesse. Il pluricondannato Hatch ambisce al seggio dell'ex ministro delle finanze. Il seggio dove si presenta era considerato sicuro per lo Sinn Féin, ma a causa del complesso sistema irlandese del cosiddetto voto singolo trasferibile, la sua presenza sulla scheda può inguaiare Sinn Féin, per l'appunto. Questioni diciamo di altro tipo, sempre nella stessa pagina. È morto Étienne Davignon, l'aristocratico belga accusato nel marzo scorso di complicità nell'omicidio di Patrice Lumumba, l'eroe dell'indipendenza del Congo, rapito, torturato e ucciso in Katanga nel 1961. Era l'unico sopravvissuto di un gruppo di 10 persone, membri o funzionari del governo belga dell'epoca, che la procura di Bruxelles ritiene responsabili del complotto mortale contro Lumumba. Così gli esteri. Chiudiamo con le cronache, che sono molto molto brutte. Cominciamo dal napoletano. Sara e Liuba gettate nel vuoto, confessa il killer delle prostitute. Napoli, le ha uccise nel weekend, scoperto grazie a 4 ventenni che l'hanno riconosciuto. E poi da Siena, non ci fu violenza, assolti gli schermidori accusati dalla collega. A Siena i legali di Pucci e Nardella, appunto due atleti accusati di violenza sessuale, possono tornare a gareggiare. Per l'avvocato della denunciante la ragazza non era in condizione di esprimere il dissenso. Fernanda piange in aula e poi promette: lotterò per tutte le donne dello sport. L'atleta esce allo scoperto per la prima volta. Sono fiera di me, non finisce qui. Ci sentiamo impotenti, dice la madre, da 3 anni affrontiamo un fantasma che non ci permette di andare avanti. Così
Così il Corriere della Sera. Le cronache romane le leggiamo più tardi. Adesso proseguiamo con la Repubblica, che a differenza del Corriere apre sul Medio Oriente, apre su Trump, apre sul Golfo. Anche qui però l'attacco è per le parole del Presidente degli Stati Uniti. Iran, Trump ferma l'attacco, era pronto, ora trattiamo lo stop dai paesi del Golfo. Il Presidente rivela, i raid sarebbero ripresi oggi, ma se non c'è intesa bombardiamo. Teheran consegna una nuova proposta, riapertura di Hormuz e uranio in Russia. Che tanto insomma ce n'erano già talmente tanto che un po' più un po' meno. E ancora c'è un'intervista a Jason Greenblatt, che fu inviato per il Medio Oriente nella prima amministrazione di Trump. Il regime è diviso, nota Greenblatt, bisogna capire se è in grado di fare veramente un accordo. La Cina dovrebbe chiedere ai Pasdaran che, andando avanti così, il prezzo economico sarà elevato. E poi retroscena, contatti segreti tra sceicchi e Mullah, e Donald resta solo davanti al bivio, il dilemma della Casa Bianca, uno stallo che sta di sconfitto, un'offensiva dagli esiti imprevisti. Intanto la popolarità di Trump è scesa al 37%, ai livelli di quella di Jimmy Carter durante la crisi iraniana nel 1979, che è stato fino ad ora il punto più basso mai raggiunto per quanto riguarda il presidente, un presidente degli Stati Uniti e d'America. Poi c'è la flottiglia subito dopo, qui in particolare Repubblica si allunga sulle le biografie dei partecipanti, dagli ecologisti ai legali, la variegata galassia degli attivisti catturati, cooperanti, figure dei movimenti, esperti di finanza, tra i nostri concittadini intercettati, un deputato è ancora in viaggio. Poi, allora, per quanto riguarda Modena, le cronache le sappiamo, non c'è bisogno di indugiare oltre, c'è molto spazio per la politica e anche qui, diciamo, c'è il povero Salvini che le prende un po' da tutte le parti, e fra l'altro neanche a dire che quantomeno dal suo punto di vista prenderà gli elettori e le elettrici della destra più radicale, insomma più facile a questo tipo di retorica, perché c'è pure Vannacci, quindi insomma non sta messo benissimo. Allora, comunque, Salvini attacca sulla cittadinanza, in tandem Fratelli d'Italia e Forza Italia gli ricordano che la legge di revoca già c'è. E un altro intervento di Forza Italia, di un esponente di Forza Italia, scusate, in questo caso Paolo Zangrillo, anche qui parole abbastanza dure: Matteo sbaglia, il suo non è un deterrente per chi è pronto a tutto. E sulle nuove regole un ragionamento, no, da Zangrillo andrebbe fatto con le opposizioni, non solo in maggioranza. Anche il vescovo di Modena ci va giù abbastanza pesante, il colpevole è un italiano, qui non c'entrano le seconde generazioni. E poi, diciamo, per quanto riguarda la questione salute mentale, se ne parla nella pagina successiva. Senza fondi e personale, l'odissea cure psichiatriche, chi molla resta solo. Il Cutri fa parte di quel 40% di pazienti che a un certo punto scompaiono dai radar dei centri di salute mentale. Allora, poi abbiamo San Diego, spari verso la moschea, qui siamo a pagina 17, tre vittime, morti due assalitori, uccisa una guardia di sicurezza, i due sospetti avevano 19 e 17 anni e poi si sono tolti la vita.
subito dopo. Un crimine d'odio, dice la polizia, trovati i messaggi anti-Islam, una situazione terribile, dichiara Trump. Se lo dichiara pure lui, vuol dire che è terribile sul serio. E mi pare anche qui non ci sia molto da aggiungere riguardo la sentenza di Siena. C'è una lunga intervista a Fernanda Herrera, l'atleta messicana che all'epoca dei fatti era minorenne. Gridavo di smetterla, dice, loro ridevano di me, ma continuerò a lottare. Nel mondo dello sport cercano di nascondere i casi di abusi. Così la lettura di Repubblica. Adesso la stampa, qui si riparte da Modena e qui però si riparte soprattutto da la questione salute mentale, gli allarmi inascoltati, e il Cutri è stato seguito dal centro di salute mentale, ansia e manie di persecuzione, i miei genitori non lo sapevano, poi ha interrotto il trattamento in casa farmaci mai assunti, era stato lui stesso a chiedere aiuto al medico di base nel 2022. Insomma, con la situazione è abbastanza chiara da questo punto di vista. E anche qui, diciamo, c'è spazio per il positivo. C'è l'arcivescovo di Modena, c'è una delle persone che non di quelli, diciamo, che hanno fermato l'aggressore, ma un militare in licenza che invece ha prestato le prime cure al turista che purtroppo ha perso le gambe e via di questo passo. Allora, poi abbiamo gli esteri. Diciamo, per quanto riguarda il Medio Oriente, credo che la notizia più interessante arrivi dall'Iraq. Perché? Perché l'Iraq, dove hanno sede diverse milizie sciite legate a filo o triplo o quadruplo ai Pasdaran iraniani, bene, l'Iraq ha arrestato uno dei capi delle milizie, Mohammed Bakir al-Saadi, ritenuto responsabile di attacchi contro le basi americane, e si parla di una possibile estradizione negli Stati Uniti d'America. Alessia Melkangi poi prova a fare l'anatomia del regime iraniano. 80 giorni dall'inizio della guerra, la Repubblica Islamica regge ancora, ha mantenuto la capacità militare di colpire, assorbire e ricostruire, ma l'apparato industriale soffre e subirebbe il peso di nuovi raid. Rimane il 90% dei bunker sotterranei, il 70% dei lanciatori di missili, ma il PIL è in caduta del 6%, i prezzi degli alimentari sono raddoppiati e il malcontento cresce. Ma del resto, in un paese dove puoi ammazzare 30.000 persone in pochi giorni, diciamo, il tema dell'opinione pubblica è sentito meno che dalle nostre parti, mettiamola così. E poi di nuovo non mi pare che ci sia molto altro. La politica interna è virata, e qui non ne troviamo traccia altrove, sul dibattito sulla legge elettorale, ma insomma possiamo andare anche qui abbastanza oltre. Allora, quando sono le 9:20, direi che possiamo prenderci la nostra prima pausa musicale e poi a seguire proseguiamo
con le altre testate nazionali e infine le cronache romane.

0: Allora, le 9:30 in punto, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa. Noi proseguiamo ancora con le cronache nazionali, con le cronache dei quotidiani nazionali, scusate, anche se in realtà poi diciamo le questioni che abbiamo visto poi tendono a ripetersi. Allora, per quanto riguarda diciamo vicende che magari altrove non si trovano, sicuramente la lettura di Avvenire a pagina 7 con il reportage di Elena Molinari in merito ai bambini e alle bambine che si ritrovano con dei genitori deportati. Oltre 200.000 minori orfani dopo le deportazioni di Trump, scrive Elena Molinari. La Brookings Institution stima che 145.000 minori figli di espulsi siano cittadini USA. Nel 2018 le separazioni forzate alla frontiera con il Messico erano state 5.500. E poi c'è un'intervista ovviamente a un vescovo che è stato un ex immigrato illegale e dice potevo essere io. Poi ce ne andiamo in Congo al termine della rassegna stampa, vi facciamo ascoltare anche una breve corrispondenza, perché la situazione non è per nulla semplice. L'Ebola diventa un'emergenza globale, il virus ha varcato i confini della Repubblica Democratica del Congo. L'OMS classifica la situazione a livello appena inferiore alla pandemia. Le morti sospette salgono a 100, contagiato anche un medico USA. L'Uganda rafforza i controlli e il Ruanda chiude la frontiera. Il sistema di sorveglianza sanitaria non ha funzionato, dichiara il professor Jean-Jacques Muyembe, virologo di fama mondiale, che ha fatto parte del team che ha scoperto il virus Ebola nel 1976, che per 50 anni ha gestito diverse epidemie nella Repubblica Democratica del Congo. E poi una testimonianza di una esponente di UNHCR Italia nei campi di chi è fuggito in Burundi, una crisi infernale e alto rischio di epidemie. Questa la situazione in Congo. Adesso ce ne torniamo invece in Italia, le tematiche sono più o meno quelle: braccianti ridotti in schiavitù, 12 arresti tra nord e sud. L'indagine coordinata dal DDA di Potenza ha portato alla luce una rete criminale che sfruttava i decreti flussi. Per il procuratore Falvo si tratta di moderna schiavitù. L'invito alle vittime denunciate. L'invito alle vittime, scusate, denunciate. E poi, sempre a proposito di immigrazione, si apre all'AIA il processo sulla Libia, alla sbarra il socio di Al-Masri, Mohamed Ali El-Ishri, a scriverne è ovviamente Nello Scavo. Dopo anni di indagini e denunci, i crimini a Tripoli arrivano davanti al Tribunale Penale Internazionale e mettono in imbarazzo anche l'Italia. Allora, poi abbiamo gli esteri, cominciamo con la Turchia. Ankara, il mare è patria blu e amplia le acque territoriali. Una nuova legge estenderà di 6 miglia i confini marittimi, andando a creare sovrapposizioni con quelli greci. Dietro alla decisione il contenzioso con vari paesi mediterranei per il controllo dei corridoi. Dovrebbero esserci delle regole internazionali, ma insomma le regole internazionali di questo periodo non vanno di gran moda. Poi la Spagna, si è votato in Andalusia, la più popolosa regione spagnola. Sanchez sconfitto in Andalusia, ma i popolari devono trattare con Vox. Sanchez era stato già sconfitto in realtà alle precedenti regionali. Il dato più interessante, insomma, che occorre, su cui occorre sicuramente prestare attenzione, è che il Partito Popolare, che alle precedenti elezioni, in Partito Popolare di centrodestra, aveva la maggioranza assoluta dei seggi, e adesso l'ha persa. Sempre un risultato, diciamo, mostra, perché prende quasi il 42% dei voti, però non avrà la maggioranza assoluta dei seggi e quindi dovrà con ogni probabilità allearsi con Vox, con il partito di estrema destra Vox, ed è uno scenario questo che al Partito Popolare in generale e a quello andaluso in particolare non andava per niente. Anche perché diciamo, Vox, come tutti i partiti di estrema destra, è un partito ferocemente anti-immigrati. E però, a proposito del fatto che viviamo tempi molto curiosi, anche, diciamo, molto complicati da elaborare, il Partito Popolare ha una forte presenza sicuramente all'interno del proprio elettorato e fra poco anche all'interno della propria del proprio organigramma di persone di fasce di popolazione immigrate dall'America Latina, e quindi, diciamo, la retorica anti-immigrati va insomma maneggiata con moltissima cura anche da parte loro, e quindi bisognerà capire come ci si organizzerà. Ci sono già due, mi pare, regioni spagnole dove il Partito Popolare governa con Vox e dove tutto sommato la formazione di estrema destra è scesa più miti consigli, ma insomma è tutto da verificare, perché l'Andalusia è appunto la regione più popolata della Spagna, più popolosa della Spagna, è una regione che fa tendenza anche a livello nazionale, e bisognerà capire anche poi come questo si andrà a incastrare per quello che riguarda l'assetto politico nazionale, dove il prossimo anno si vota per le elezioni generali. Allora, che cos'altro? Ah, certo, c'è il dossier di Amnesty International sulla pena di morte: oltre 2700 esecuzioni in ben 17 stati nel 2025, il numero più alto dal 1981. Principali responsabili dell'impennata di esecuzioni, secondo il dossier, sono le autorità iraniane, che l'anno scorso hanno messo a morte 2159 persone, oltre il doppio rispetto al 2024. Segue l'Arabia Saudita con 356. Non sono noti i numeri della Cina, e sono stimati in diverse migliaia, che di fatto guida la tragica classifica. Poi la crisi Electrolux: il nord-est prova a fare squadra, Electrolux ritiri il suo piano, Friuli e Veneto chiedono al governo di respingere le richieste della multinazionale, l'Europa sta perdendo la manifattura, occorre tutelare i comparti essenziali. C'è un'intervista al presidente di Confapi, una branca di Confindustria, che chiede una sorta di piano Marshall per sostenere le piccole imprese. Allora, mi pare che sia davvero tutto per quanto riguardava le cronache. Direi di chiudere con le cronache nazionali, ovviamente, direi di chiudere con le cronache romane, se c'è qualcosa da vedere. Il Corriere della Sera apre con il turismo 2026, un affare da 15 miliardi, ma c'è il rischio di soffocare la città. E vabbè, insomma, un po' di, cioè, la solita pletora di luoghi comuni, possiamo andare anche oltre. Poi un brutto caso di pedofilia scoperto per fortuna appena in tempo e niente di altro. Questa la la cronaca di del Corriere. La cronaca romana di Repubblica invece di che cosa ci parla? Della Galleria Borghese. Sono state presentate le linee guida del concorso internazionale, 3.000 metri quadrati e anche un auditorium. E poi mi pare anche qui non ci sia molto altro da segnalare. Allora, sono le 9:40 minuti primi, la rassegna stampa di Radio Onda Rossa si chiude qui e vi dà appuntamento, scusate, alle ore 8, intorno alle ore 8 circa di domani. Noi proseguiamo adesso, diciamo, come piccolo approfondimento della rassegna stampa con una corrispondenza che parla dell'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo e poi andremo a proseguire la nostra giornata informativa.
1: Ghebreyesus ha espresso tutta la sua preoccupazione per il diffondersi della malattia Ebola in Repubblica Democratica del Congo. Per l'OMS il livello di allerta è il secondo più alto, il primo è quello di pandemia. C'è incertezza in realtà sul numero reale di persone infette e sulla diffusione geografica. Sono stati tuttavia quasi 90 i morti attualmente, quelli accertati, oltre 300 i casi sospetti. Non è una pandemia, ma la nuova epidemia del virus Ebola ha già ucciso decine di persone in Africa centrale, quindi è comunque un'emergenza sanitaria potenzialmente a livello globale. Questo lo ha stabilito l'Organizzazione Mondiale della Sanità al fronte del diffondersi di un raro ceppo della malattia per il quale al momento non esistono né trattamenti né vaccini. Noi ne parliamo con Leopoldo Rebellato, che è presidente dell'associazione Incontro fra i Popoli. Leopoldo Rebellato, che già dagli anni 80 è attivo in Repubblica Democratica del Congo. Bentornato Leopoldo su queste frequenze.
2: Grazie, a vostra disposizione.
1: Molto gentile. Allora, iniziamo a raccontare le regioni, in quali regioni sono stati scoperti i focolai.
2: Innanzitutto bisogna sapere che questa è la 19ª volta che scoppia l'Ebola in Congo. Anzi, per la verità, quest'ultima è scoppiata non in Congo ma in Uganda. Infatti dall'Uganda si segnala da Kampala già due o tre morti, secondo le informazioni, in Uganda. Ma poi si è trasmesso immediatamente nella città di Bunia, che è subito di là della frontiera. Siamo nella regione dell'Ituri, quindi siamo nel nord-est della grande Repubblica Democratica del Congo. Siamo in quella regione alta lì, però ci sono segnali, poiché i congolesi viaggiano facilmente, che si sia propagata anche si stia propagando, per carità, nella regione sottostante che si chiama Nord Kivu. Infatti è già segnalato un caso a Goma. Per chi è in Italia, dire Bunia, dire Goma dice poco, però diciamo la distanza è circa 650-700 chilometri e Goma è alla frontiera con il Ruanda, eccetera, insomma.
1: Ci hai detto che c'è un grande traffico transfrontaliero di persone tra queste regioni che appunto si spostano tra l'Uganda e la Repubblica Democratica del Congo, anche tra l'altro per il commercio.

0: tu segnala la gravità, perché secondo i primi studi è un caso estremamente nuovo e peggiore degli altri, insomma. Infatti dovrebbe essere dichiarato urgenza sanitaria pubblica di portata internazionale, giustamente secondo il livello, come dici tu. Adesso che è scoppiata, l'Uganda, i quartieri Uganda Congo sono già chiuse, cioè tu con Congolese puoi andare in Uganda, ma dall'Uganda non torni più indietro. Altrettanto in Ruanda, chiuse le frontiere fra Ruanda e Congo, appunto perché è scoppiata nel caso di Goma. Certo che è una situazione lì un po' molto esplosiva, non solo per questa Ebola, che come dicevi tu adesso sono 300 casi sospetti, ma cosa vuoi che quando lì le radio non ci sono, non c'è comunicazione, social media è difficile, internet e via dicendo, si può calcolare di più. Comunque dalle mie informazioni sono 91 morti finora in Ituri a causa di questa malattia. Pare che uno sia morto anche a Goma. E poi c'è un altro caso che è stato segnalato con piccolo film stamattina dalla città di Bukavu, che siamo 100 km sotto Goma e nell'altra regione che si chiama Sud Kivu, dove appunto la mia associazione tra Goma e Bukavu, lì abbiamo sede, abbiamo tutto il nostro personale totalmente congolese. Tornando a noi, come tu sai, come ti hai detto, quella è una zona veramente di alto conflitto, quindi con la guerra sempre in atto. Mi è stato segnalato proprio che a Kavumu ci sono stati 460 militari uccisi da qualche giorno, più altre popolazioni, eccetera, eccetera. Immagina se questo scenario di guerra, che si aggiunge anche l'Ebola, da Kinshasa mi dicono che è partito un aereo per andare lì a Bunia, ma con che cosa? Ci vorrebbero laboratori mobili, ma i laboratori mobili non ce li hanno, e comunque anche per installare laboratori mobili bisognerebbe avere 15 giorni. E poi con che autorità parli? Nell'Ituri parli con la cosiddetta Repubblica Democratica del Congo, ma se vai giù nel nord Kivu e sud Kivu, le cui capitali sono giustamente Goma e Bukavu reciprocamente, ma chi comanda lì? C'è il famoso M23 con l'alleanza francese di Congo, AFC, e lì sono altre autorità, cioè è uno Stato dello Stato, è un bubone, ecco. Quindi la situazione, la povera gente è sottomessa a questa guerra, e adesso se si diffonde anche l'Ebola, limitarla purtroppo sarà un po' difficile, francamente.
1: Tornando proprio al virus in sé, volevo chiederti di raccontare un po' a chi ci ascolta, che non ha ancora magari letto o preso la notizia, quali sono un po' i sintomi, come funziona questo virus, come si caratterizza la degenza, come si diffonde anche?
0: Beh, la degenza è abbastanza rapida, non sono un medico, però si diffonde molto molto facilmente per contatto epidermico, specialmente di liquidi. Ecco, il filmato che mi hanno mandato stamattina, c'era sto giovanotto che sanguinava dal naso e dalla bocca, gli usciva proprio sangue. Questa donna, forse sua mamma, che lo accudiva con un freccetto e gli tirava via questo continuo colare di sangue dal naso e dalla bocca. Veramente tutti e due moriranno nell'arco di un paio di giorni. Si propaga quindi per contatto di liquidi, sangue, saliva, anche queste micro gocce che vengono dalla saliva parlando, quindi stare distante da una persona, rapporti sessuali non parliamo, urine, feci e via dicendo, si diffonde molto rapidamente e crea febbre rapidissima, nell'arco di un'ora o due ti deve uscire la febbre altissima, e dopo c'è emorragie che possono essere evidenti, giustamente come nel caso dei giovani che ho visto stamattina, come possono essere interne, cioè nei polmoni, nei reni. E quando cominciano queste emorragie non c'è ritorno, c'è una rapida perdita della vita.
1: Ecco, sempre l'OMS ha anche sottolineato che non esiste un vaccino per questo ceppo del virus. Allora volevo chiederti quali risposte può fornire un paese che tra l'altro è stato anche colpito duramente dai tagli di Donald Trump all'agenzia USAID, che tra l'altro manteneva l'agenzia molti presidi sanitari, Repubblica Democratica del Congo. Quindi che tipo di risposta potrebbe dare?
0: Non lo so, mica sai. Io dalle informazioni, veramente quelle poche informazioni, diciamo, a livello sanitario mi sono state date in questi tempi, diciamo, questi giorni, ecco. Non ci sono vaccini.

0: Il ceppo, ha notato un nome strano, io cerco di leggerlo, Bundibugio, è una novità, è sempre del gruppo Ebola, è una novità. Però alcuni personaggi missionari italiani presenti là, con cui sono sempre in contatto, mi dicevano non allarmare troppo, purtroppo ci sono veramente tanti morti, però non c'è un modo e una capacità anche, diciamo, tecnica locale di rimediare molto. Di solito questi contagi restano confinati, di solito dura 1 o 2 mesi. Purtroppo c'è tanta gente che muore anche senza riflettori mediatici, per cui anche le statistiche sono sempre un prestapoco, ma dopo dovrebbe sgonfiarsi, dicono loro, visto che è la 19ª volta. Certo che quello che mi preoccupa è che rapidamente da Lituri, quindi dalla bella città di Bunia in alto, sia passato a Butembo, una bella città più in basso, che poi tra l'altro è a 2000 metri di altezza, quindi uno può dire anche fresco, non è l'Africa caldissima in cui si muore, ma si propaga rapidamente e poi scende anche a Goma, se è vero che è arrivato anche a Bukavu, e parlo di città che hanno sempre tra 1 e 3 milioni di abitanti. Allora diventerebbe un po' problematico, sapendo appunto che sono chiuse le banche, sono chiuse le frontiere, sono chiusi gli aeroporti, le strade sono impossibili, e chissà se è distante 2000 chilometri, e normalmente il potere politico, i governanti, il presidente sono poco interessati al loro paese, figurati, c'è una guerra infinita lì appunto con morti continui, c'è un bubone che non è neanche nelle mani del Congo ma di questo governo filo-ruandese chiamato M23, figurati cosa si può fare. Non so cosa dirti, lasciamo a Dio le cose, se possibile lo facciamo. Io ho già preavvertito tutto il nostro circuito, che non è piccolo, perché abbiamo una quarantina di operatori sociali laggiù formati da noi, di a questa allerta massima. Più di così non possiamo fare.
1: E l'equipe, la vostra equipe, quella con cui ti sei relazionato, sono preoccupati? Che cosa dicono di questa emergenza?
0: Lo spirito congolese non è che sia del fatalismo, si preoccupa ma non eccessivamente, perché loro hanno una filosofia un po' diversa, che è riassunta in una piccola frase, ricordo, dei Promessi Sposi di Manzoni: a chi la tocca la tocca. Per cui sì, sono un po' previdenti, ma io ho vissuto anche dei periodi di Covid laggiù, che l'ho preso anche fra molto molto forte. Ma loro erano tranquilli, non si usavano mica mascherine, niente, niente. È difficile per loro cambiare le abitudini e prendere paura. Anche la guerra che c'è adesso, muore di qua, muore di là. Vedo che anche i miei tecnici animatori formati da noi viaggiano con le moto a destra e a sinistra, dribblando i militari. Poi qualcuno mi scrive, sai che oggi ho rischiato quasi quasi di morire perché c'è un'imboscata, eccetera. Ma domani ritorno lì. È gente che guarda il futuro. Che guarda il futuro con speranza, poi a chi la tocca lo tocca.
1: Gente che guarda il futuro con speranza e un rapporto senz'altro molto diverso rispetto a quello europeo con la vita, con la malattia e anche con la morte. Magari torneremo a parlare anche di questo con te. Intanto ti ringraziamo, Leopoldo Rebellato, per essere stato con noi.
0: Grazie a voi, alla prossima.
1: Leopoldo Rebellato, lo ricordiamo, è presidente dell'associazione Incontro fra i Popoli, si reca già dagli anni 80 in Repubblica Democratica del Congo.

0: Allora, le 10 in punto, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa. Abbiamo appena terminato la nostra rassegna stampa, che come detto vi dà appuntamento come sempre a domani mattina intorno alle ore 8. Ricominciamo subito però con le corrispondenze in diretta. Diamo il bentornato a un compagno di Radio Eustachio che spero ci senta bene. Ci senti?
1: Sì, mi sento forte e chiaro, voi?
0: Benissimo, pare perfettamente, quindi incrociamo le dita. Buongiorno a te, con te questa mattina per raccontare e presentare il prossimo Ponte Radio che sarà a vostra cura. Ti lascio subito la parola così ci racconti un po' quello che ci dobbiamo aspettare.
1: Certo, allora il Ponte Radio di questa settimana si inserisce all'interno del tema condiviso di carcere e CPR. Il ciclo di questo puntale è stato già cominciato la settimana scorsa con Onda Rossa, giustamente a parlare del 15 di maggio, che era la giornata dedicata alle prigioniere e ai prigionieri palestinesi e non solo. E noi invece questo venerdì porteremo in radio alcune voci di alcune assemblee anticarcerarie contro la repressione qua del Veneto, zona dove viviamo e dove abitiamo, e faremo due parole con chi tiene un'assemblea in Friuli, anche a Udine Trieste, contro carcere e repressione, giusto per fare due parole un po' con chi cerca di tenere costantemente le relazioni e che insomma le relazioni che fanno fatica a mantenersi per queste mura orribili che sono quelle del carcere e quelle del CPR. Faremo due parole anche sul CPR di Trento, perché vogliono costruire un CPR a Trento, un CPR modulare, parleremo anche di cosa significa la differenza tra un CPR di una volta, il CIE e così via, e il concetto attuale di CPR che sta mutando, e il progetto di Trento è molto rapido, quindi due parole le diremo anche su quello. E infine, giusto per ci sono alcune novità riguardo alla vecchia storia del vecchia neanche troppo del 2020, con le morti in carcere del 2020, e un libro che ne parla, che è già stato presentato sia su questa radio che su altre, però ci sono anche certi aggiornamenti del processo che sta andando avanti. Questo libro si chiama Next Stop Modena e ne faremo qualche parola e diremo qualche aggiornamento appunto questo venerdì. Questo è quello di cui parleremo questo venerdì dall'una alle tre al Ponte Radio a conduzione Radio Eustachio.
0: Benissimo. Senti, prima di lasciarci, visto che il tema insomma è particolarmente caro e particolarmente seguito, che cos'è questa modifica della struttura del CPR a cui fate riferimento, specie per quanto riguarda proprio il caso specifico di Trento?
1: Semplicemente si sta su questo dovremmo appunto fare la puntata apposta per questo, perché avremo un compagno che ce ne parlerà direttamente dal Trentino, e quindi lascerei piuttosto la parola a questo compagno venerdì stesso, perché non avrei precisazioni da poter dare.
0: Va bene, non diamo anticipazioni ulteriori.
1: Esatto.
0: Allora, va benissimo.
1: Quasi non spoiler, direi. No, scherzo, dai. No, più che altro è preferibile un po' più di precisione su certi temi piuttosto che dirli così a braccio.
0: Va benissimo. Allora ti ringraziamo. L'appuntamento è venerdì prossimo a partire dalle ore 13, in questa che è sostanzialmente diciamo una seconda puntata di un Ponte Radio che è già partito da questa emittente la scorsa settimana. Un abbraccio. Allora a risentirci con te, con tutte le altre e tutti gli altri venerdì prossimo.
1: Va bene.

0: Allora 10:09 all'ascolto di Radio Onda Rossa, abbiamo anche raccontato il Ponte Radio che avrà luogo venerdì prossimo e si occuperà movimenti anticarcerari in quel del Triveneto, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino. Alle 10:30 l'appuntamento con Radio Euskadi, parleremo oggi però di punk perché c'è un'iniziativa davvero, almeno diciamo per quelli di una certa età come me, imperdibile, che si tiene sabato. Avremo modo di parlarne all'archivio Alfredo Salerni a Centocelle e poi, se avremo modo, un'iniziativa su Chernobyl in quel dei Po di Marino.
1: Walks!

I wanna tell you, baby, big, big.

Allora, 10 e 15 minuti primi, non ci saranno altre corrispondenze, altri interventi in diretta da qui fino alle 10.30 quando comincia Radio Euskadi. Nel frattempo però vi ricordiamo se non altro il programma di questa iniziativa che si tiene giovedì a Marino, 40 anni dopo Chernobyl, una discussione, una pericena che comincerà alle ore 18.30 e poi a partire dalle ore 21 la proiezione del film Raspad, un film realizzato in Russia nel 1990 proprio sulle conseguenze della catastrofe di Chernobyl. Tutto questo giovedì prossimo a partire dalle ore 18.30 al centro sociale Ipo in via Capodacqua a Marino. Un po' di musica ancora e poi alle 10.30 si ricomincia con Radio Euskadi. Ovviamente fra le tante iniziative noi vi ricordiamo come sempre il nostro compleanno a cui siete tutte e tutti invitatissimi e invitatissime. Due giornate, venerdì 22 maggio l'appuntamento alla ex SNIA Viscosa, Fucsia, Iampaninaru, Samarcanda, War, BDC, Hola, Carenza 503 e Serni in concerto. Dalle ore 20 la cucina a cura di Ror e l'angolo Mojito. L'appuntamento successivo ovviamente per il 24 maggio con i consueti e tradizionali festeggiamenti sotto la radio in via De Volsci 56 a partire dal le ore 13 con il pranzo sociale sotto la radio. Si andrà avanti fino alla sera.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

If we,

0: Allora, 10:30 in punto, andiamo a cominciare anche la puntata di oggi di Radio Euskadi. Lo facciamo in compagnia di Fabrizio dell'Anarchivio Alfredo Salerni. Ci sei, Fabrizio? Ci senti?
1: Ci sono. Eccoci qua. Ciao a tutti.
0: Benissimo. Allora, buongiorno a te e con te per presentare una piccola iniziativa, ma che insomma è molto cara a me e anche a tutta una serie di persone, forse un po' in là con gli anni, chi lo sa, però ecco, che si tiene sabato prossimo nel vostro archivio, fra l'altro in mezzo ai festeggiamenti di Radio Onda Rossa, che è una radio che fra le altre cose, diciamo, con il punk ha avuto piuttosto a che fare nel corso dei suoi 49 anni di età. Allora, io ti lascio subito la parola perché sabato dalle vostre parti c'è un ospite di riguardo che arriva dal nord, quindi ti chiederei di presentarlo e al contempo di presentare l'iniziativa.
1: Sì, io anzitutto ti ringrazio per questo spazio che ci offri. Sì, allora sabato, come hai ricordato, ci sarà questa iniziativa che abbiamo intitolato La pancaminazione dell'anarchia, Punk Anarchia a confronto. E al nostro anarchivio biblioteca Alfredo Salerni, che è a Via dei Gersi a Centocelle, dalle ore 18. E sì, hai fatto un breve accenno, insomma, al rapporto anche che c'è stato qui a Roma tra i punk e la Radio Onda Rossa. Sarebbe da farci una trasmissione a parte su questo, però appunto mi premeva anche ricordarlo questa cosa qui, perché è stato un passaggio importante.
0: C'entrava anche il reggae a un certo punto, però ecco, andremo troppo lontani.
1: Sì. Non so quanto per la radio sarà stato importante, per i punk sicuramente. È durato parecchi anni questo rapporto ed è stato molto intenso, diciamo così. E andrò a presentare Marco Pandin, ma prima volevo dire due cose rispetto al titolo che abbiamo scelto, che ritengo abbastanza significativo per l'iniziativa. Allora, pancaminazione non è un termine che abbiamo coniato noi, ma un termine che deriva, diciamo, dai primi anni 80, esattamente dal 1982, perlomeno quello è l'anno in cui questo termine viene, diciamo così, ufficializzato. Praticamente esattamente 44 anni fa, perché eravamo nella primavera dell'82, viene pubblicizzato un invito rivolto a tutti i punk italiani. Invito pubblicizzato attraverso i canali dell'epoca, quindi diciamo attraverso la posta e telefonicamente, ma soprattutto attraverso la posta, perché poi è stato fatto un volantino fatto da due fanzine dell'epoca. Vabbè, le fanzine insomma erano questi giornali fotocopiati per lo più, che giravano tra i punk dell'epoca. Insomma, non sono un'invenzione del punk, però nel punk hanno avuto sicuramente un grosso sviluppo come strumento di comunicazione, e all'interno c'erano normalmente, diciamo, interviste a gruppi musicali, però anche contenuti sociali, politici, eccetera eccetera, soprattutto nell'ambito punk. E le due fanzine che hanno curato questo invito erano Nuova Fahrenheit di Udine e Attack Punk di Bologna. E in questo volantino che hanno fatto insieme, praticamente era una sorta di chiamata nazionale per una riunione, per un raduno tra punk, per creare un coordinamento nazionale. I punti della discussione erano appunto la possibilità di una rete di autodistribuzione di produzioni, quindi dischi, cassette e fanzine, la possibilità di creare una struttura, diciamo, organizzativa che potesse organizzare concerti sia dei gruppi italiani, ma soprattutto di gruppi che venivano dall'estero e quindi magari necessitavano di un rimborso, insomma, comunque di una situazione organizzativa abbastanza solida. E poi, come punto, un ultimo punto, c'era anche la possibilità di una creazione di un giornale comune questo giornale comune poi venne effettivamente creato e gli venne dato il nome appunto di pancaminazione. Da qui nasce appunto questo termine. La riunione poi si tenne nel luglio del 1982 a Bologna, al cassero di Porta Santo Stefano. Il cassero, vabbè, uno di quei, è una sorta di torrione difensivo, diciamo, è una struttura antica, di cui a Bologna ce ne sono una decina più o meno. E il cassero di Porta Santo Stefano era, ed è tuttora, perché è ancora attivo, è un luogo che gli anarchici presero dopo la Resistenza, diciamo, una sorta di, tra virgolette, riconoscimento che il comune. Che il comune concesse agli anarchici per il loro ruolo nella resistenza antifascista. E successivamente poi appunto è diventato la sede storica del gruppo legato alla Federazione Anarchica Italiana, ed è diventato dal 1980 più o meno, divenne un punto di incontro dei punk locali che facevano riferimento soprattutto al gruppo musicale dei Raff Punk. Che poi fecero appunto questa fanzine Attack Punk, crearono l'etichetta omonima che autoprodusse tantissimi dischi, insomma, dell'epoca. E questo per dire un po' tutta la situazione, che secondo me era importante ricordare, da cui poi nacque questo bollettino Pancaminazione, che uscì per diversi numeri per qualche anno, che fu appunto un coordinamento tra tutte le realtà punk anarchiche italiane, in cui ogni numero era presente una sorta di report della situazione locale e delle attività che venivano svolte. Questo per dire da come nasce il titolo dell'iniziativa che andremo a presentare sabato prossimo all'Archivio Biblioteca Alfredo Salerni. E per l'occasione abbiamo invitato Marco Pandin. Marco Pandin è un giovanotto veneziano, tra virgolette, come si definisce lui, classe 1957. Lui nei primi anni 80 è stato uno dei fondatori di Rock Garage, che è stata una delle primissime fanzine italiane, e successivamente ha collaborato anche con riviste musicali, con articoli suoi, e poi dal 1984 è stato collaboratore fisso di A Rivista Anarchica, praticamente fino alla fine delle pubblicazioni, e all'interno di A Rivista Anarchica ha curato questa rubrica su musica, autoproduzioni, eccetera. E Marco Pandin è anche creatore di questa chiamiamo l'etichetta, insomma, un termine magari un po' improprio, un po' limitativo, di autodistribuzione, autoproduzione, che si chiama Stella Nera. Stella Nera che, come sottotitoli, ha nessun caporale cui fare rapporto, nessuna organizzazione da rispettare, nessun negozio da mandare avanti. È un'etichetta appunto che esiste dal 1984 e invito tutti quanti, insomma, a conoscerlo attraverso, hanno un canale Facebook, ma insomma è facilmente reperibile, insomma, online, alla luce Stella Nera autoproduzione, e hanno prodotto tantissime cose, decine e decine di gruppi, singoli, musiche, filmati, poesie, letterature, un po' di tutto, insomma. E Marco Pandin, insieme a Stefano Giaccone, nel 1996 fecero uscire questo libro, Nel cuore della bestia, ed è fu forse il primo libro su un certo tipo di punk che uscì in Italia, un certo tipo di punk nel senso quel punk non legato esclusivamente, diciamo, al contesto musicale provocatorio, ma che cercava anche di veicolare dei contenuti sociali e politici. Come ho detto, appunto, lui insieme a Stefano Giaccone curarono la prefazione e poi all'interno pubblicarono tantissimi testi della maggior parte dei gruppi italiani punk attivi nell'epoca. Questo libro, che poi chiaramente con gli anni andò esaurito, è stato ristampato un po' di tempo fa. E Marco Pandin sta girando in lungo e largo tutta l'Italia per parlare sia di questo e soprattutto di ristampe del libro di Grass, il gruppo punk anarchico inglese, a cui poi un po' tutto il punk anarchico fa riferimento, e che lui appunto fece uscire intorno al 1984, e che anche questo ha ristampato ultimamente. E niente, siamo usciti a contattarlo già insomma diverso tempo fa, perché poi è impegnatissimo in questi giri che sta facendo per l'Italia, e quindi lo ospiteremo sabato per confrontarci su questo tema. Un po', ecco, questo è un po' tutta la, diciamo, il quadro del contesto della situazione che andremo a presentare sabato. Io, ecco, l'ultima cosa che volevo aggiungere è che Marco Pandin nel corso degli anni, dai primi anni 80 praticamente, è entrato in contatto con i Grass, è andato a trovarli nella loro comune in cui vivono, vicino Londra, e ha instaurato con loro dei rapporti, insomma, d'amicizia, che gli hanno permesso appunto di far uscire un paio di libri che avremo anche sabato in distribuzione, con i loro testi tradotti, volantini, altro materiale e interviste ovviamente. E però, ecco, a noi piacerebbe anche spendere qualche parola sul punk italiano, perché su questo a differenza, ecco, magari su quello che è stato il percorso del punk anarchico inglese, su cui sono state scritte veramente decine e decine di testi, di libri, di saggi, articoli, eccetera eccetera, per quanto riguarda invece il percorso del punk anarchico italiano non c'è moltissimo. Ci sono diversi libri, ma per quanto mi riguarda sono più che altro, diciamo, esperienze personali, che per carità validissime, però raramente si è analizzato un po', diciamo, il contesto comune che ha permesso veramente la realizzazione di un circuito che poi è stato importante sia per il movimento anarchico, ma anche proprio in generale per tutto il movimento, perché poi ricordiamo che Punk Animazione nasce nel 1982, nel 1982 in Italia ancora non c'è niente, cioè c'è qualche piccola situazione di qualche casa occupata, ma ancora tutto quello che è stata l'esperienza delle occupazioni di scienze sociali deve ancora nascere. Quindi da quell'embrione poi si sono sviluppate tutta una serie di situazioni a cui i punk anarchici, dal mio punto di vista, hanno dato un grosso contributo. Ecco, questo è in quale contesto esattamente.
0: Senti, l'appuntamento è per sabato, questa sarà la seconda iniziativa che organizzate, la prima l'avevamo presentata un paio di mesi fa, quella sul libro sull'emigrazione. Un bilancio di questi primi mesi di iniziativa dell'archivio si può già fare?
1: Sì, il bilancio è sicuramente positivo, vedremo come proseguiranno le cose, perché diciamo dovremmo definire un po' di situazioni interne, non interne al nostro gruppo.

0: insomma siamo abbastanza attivi. Grazie, è sicuramente positivo. Ecco, una cosa che volevo ricordare è che poi, ecco, a fine serata metteremo anche un po' di musica, e col grande Totino, che farà la sua selezione musicale di punk rock, eccetera eccetera.
1: Benissimo, l'appuntamento alle ore 18:30 sabato?
0: L'appuntamento alle ore 18. Alle ore 18, proprio perché vogliamo avere tempo. Insomma, l'argomento è molto molto vasto. Poi, ripeto, a noi piacerebbe affrontare soprattutto l'argomento del punk anarchico in Italia, però poi ovviamente la discussione è libera. Sicuramente i grass sono un tema che verrà affrontato, che uscirà fuori, perché per i punk anarchici italiani e non solo sono stati un punto di riferimento. Però ecco, oltre quello, direi c'è stato anche tutto uno sviluppo autonomo, perché se fosse stata soltanto una mera imitazione dei grass, diciamo, il discorso si sarebbe esaurito in breve termine. Invece poi loro, diciamo, sono stati un po', come dire, lo stimolo, lo spunto, la miccia, però poi il grosso è stato fatto dalla realtà locali, sia in Italia ma non solo, perché poi, ecco, il punk anarchico secondo me è stato un grosso contributo all'anarchismo in tanti paesi del mondo, come per esempio nell'America, pensiamo a realtà come il Messico, che aveva un riferimento anarchico grosso, se pensiamo alla rivoluzione messicana di Zapatista, no? dei fratelli Magón, Regeneración, eccetera eccetera. Però poi si era un po' perso questa cosa, e col punk anarchico invece c'è stata una grossa ripresa del movimento anarchico, così come in Brasile, per non parlare poi del continente asiatico, dove poi dei contesti anarchici si erano un po' persi nel tempo, e col punk anarchico invece sono riemersi. Vabbè, comunque, insomma, adesso noi vediamo quello che uscirà fuori. Gli argomenti da affrontare sono tanti, e ovviamente la discussione sarà libera.
1: Benissimo, Fabrizio, ti ringraziamo. L'appuntamento per sabato alle ore 18 in via dei Gelsi, in privato con
0: Grazie di nuovo, ciao a tutti.

Allora, le 11 trascorse da un minuto, non ci sono altre corrispondenze in previsione. Al momento i nostri, le persone che dovevamo contattare non sono in questo momento purtroppo disponibili, per cui ancora un po' di musica, poi vediamo se ci saranno altri aggiornamenti oppure passeremo direttamente agli spazi redazionali della seconda parte della mattinata.

0: 49 anni di Radio Onda Rossa. Due giorni di festa. Venerdì 22 maggio, in collaborazione col centro sociale occupato ed gestito ex SNIA Viscosa, via Prenestina 173.
1: Concertone insieme alle Foxia, Young Paninaro, Samarcanda, War, BTC, Banda di Cagne, Ola H. Etica, Carenza 503, Cerni.
2: Peluri, La Russa e Lavori Forzati.
3: Vi aspettiamo insieme a tanta musica con Angolo Cucina e Angolo Mojito.
0: I concerti inizieranno alle 20:30, venite puntuali a festeggiare i 49 anni di Radio Onda Rossa con noi.
4: Ne ho tanti perché sono una zecca.
5: Domenica 24 maggio, via dei Volsci 56, stiamo in strada con la radio alle ore 13:30, apertura della festa e pranzo sociale sotto la radio. Alle ore 15, laboratorio collettivo di canto a cura della trasmissione Gramigna. Ore 17, letture dalla Palestina a cura di Blu Ioashimi. Alle ore 19.

0: Allora, le 11:22, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa. Noi siamo riusciti adesso a metterci in contatto con Alessandro Mantovani del Fatto Quotidiano, che si trova, come sapete, sulla flottiglia. Io saluto intanto Alessandro, sperando che mi senta bene, e ti chiederei di farci un po' intanto un resoconto della situazione generale, se puoi.
1: Ciao a tutti, buongiorno, ti sento benissimo, buongiorno agli ascoltatori di Onda Rossa. Io sono su una barca che si chiama Khazr Sadabad, che è una delle 10 barche, diciamo così, superstiti, non intercettate nella giornata di ieri. Siamo a un po' meno di 200 miglia nautiche da Gaza, siamo indietro rispetto alle altre barche che stanno ancora navigando. Questo lo potete vedere anche dal tracker, flottiglia tracker. La giornata di ieri è stata una giornata terribile, certo, per 12 ore e passa, sono andato avanti forse 12, no, ma insomma di 10 ore, fino alle 10 del mattino sono andate avanti queste intercettazioni. Hanno intercettato 40 barche in uno specchio lunare 40 su 52, uno specchio lunare molto ampio a sud-ovest di Cipro, acque internazionali naturalmente, però insomma la flotta era piuttosto dispersa su un specchio di mare ampio, per cui è stata un'operazione anche di una certa complessità per loro. Sono venuti a 300 miglia dalle coste di Israele, si sono mossi con 4 navi, io ne ho viste 3, una è arrivata molto vicina alla barca su cui sono io, che è una barca, ho detto, che si chiama Khazr Sadabad, una barca allestita in Turchia, batte bandiera britannica. Qui con me c'è il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto, ci sono l'equipaggio turco, ci sono tunisini, marocchini, indonesiani, due palestinesi di Giordania, c'è il leader di un importante sindacato turco, il secondo sindacato turco, Mahmoud Aslan, presidente di AKEŞ, che è il secondo sindacato generale dei lavoratori turchi, e è una barca piuttosto grande, siamo in 20 e stiamo ancora navigando verso Gaza. Stiamo navigando verso Gaza, stamattina abbiamo visto ancora una nave militare alla nostra sinistra davanti a noi. Ci siamo mantenuti a distanza, non è successo niente. Io credo che Israele abbia deciso di intercettare le barche rimaste più vicino alla costa, insomma in una zona più tradizionale di intercettazioni, che è un po' la stessa zona in cui fummo intercettati con la prima Global Sun Flottiglia, c'era ancora l'anno scorso il territorio. E andiamo avanti, insomma, ieri naturalmente ci sono stati momenti di grande tensione a bordo, abbiamo attivato tutti i protocolli, abbiamo aspettato per un paio d'ore che venissero a intercettarci, ma poi queste navi che erano arrivate molto vicine a noi si sono riallontanate, e quindi diciamo che ci è andata bene. Io non so se abbiano preferito non portare una barca più grande delle altre, che richiedeva più personale, se hanno preferito concentrarsi su barche più piccole, se sono stati bravi i comandanti a eludere le barche, le navi israeliane, insomma mi sembra un po' grossa, però ci siamo, siamo qui e proseguiamo questa missione. Ora ci sono credo più di 300, l'ultimo numero che mi hanno dato è 319 persone sequestrate sulle 40 barche abbordate ieri, sono persone che sono state portate su una nave prigione che probabilmente è la stessa che era stata utilizzata a ovest di Creta per i primi abordaggi, quelli della, della notte del 29, tra il 29 e il 30 aprile. E questa, questa decisione israeliana di venire ad abbordare le barche molto lontano dalle sue coste tradisce una certa debolezza. Ne hanno volte di mezzo 20 quando ancora non eravamo arrivati a Creta, cioè nel mare tra l'Italia e la Grecia, altre 40 ieri. L'evidenza dimostra che la flottiglia fa paura a Israele, e questo è il motivo per cui questa iniziativa, io credo, vada sostenuta e rafforzata anche in futuro, perché se non si riesce questa volta è probabile che più flottiglie per rompere la sedia a Gaza ce ne saranno anche altre in futuro. Io credo che in questo momento la cosa importante sia fare pressione sul governo italiano, che ci sono credo 14 italiani, tra questi oltre 300 in mano alla Marina israeliana, e credo che si debba fare pressione sul governo, perché il governo chieda una cosa semplice, cioè chieda che Israele applichi la sua legge approvata il 28 marzo scorso, che prevede espulsioni rapide in 24 ore per i partecipanti alle flottiglie che vogliono andare a Gaza, una legge approvata espressamente per la flottiglia, dice proprio flottiglia. E quindi se il governo italiano non cambia idea e non ha intenzione di condannare in maniera energica o di prendere decisioni drastiche nei suoi rapporti con Israele di fronte a comportamenti in violazione del diritto internazionale, in violazione delle libertà pubbliche, perché questa è una manifestazione che si fa in mezzo al mare, una manifestazione pacifica e non violenta, che porta aiuti umanitari, ma porta soprattutto un messaggio politico, cioè quello che bisogna rompere questa sedia a Gaza, che non è una novità post 7 ottobre 2023, ma è un blocco navale che dura dal 2007, ed è da allora che ci sono flottiglie che tentano di rompere questo assedio dal mare. E quindi credo che per noi e per voi che siete a terra, in questo momento la priorità sia chiedere prima possibile che siano liberati, rimandati a casa quanti sono stati fatti prigionieri sulle barche abbordate ieri. Ragionevolmente nel giro di qualche ora toccherà anche a noi, oppure no, oppure riusciremo a passare, non lo so, realisticamente toccherà anche a noi, credo che la battaglia debba essere questa in questo momento.

Allora, 11:31, ritorniamo in voce in diretta qui da Roma. Questa la corrispondenza con la flottiglia, speriamo che sia stata, diciamo, comprensibile e udibile. Questa, come le altre corrispondenze di questa mattina, le potete ritrovare tutte sul sito della radio www.ondarossa.info. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa musicale, poi si ritorna con la stampa rassegnata più tardi e il radioteatro di A Tutta Scena. Vi ricordiamo ovviamente ancora una volta il radioabbonamento di Radio Onda Rossa e la festa di Radio Onda Rossa questo venerdì alla SNIA e poi domenica in Via De Volsci 56. Per quanto riguarda questa voce invece è davvero tutto, come sempre un buon proseguimento di giornata all'ascolto di Radio Onda Rossa, come sempre un abbraccio particolare a chi è privato e privata della propria libertà.

0: dalla morte di Ciro Principessa, anche quest'anno vogliamo tenere vivo il suo ricordo.
1: Il 23 maggio dalle 11 in via del Mandrione, con banchetti, musica e spettacoli per grandi e bambini.
2: Alle 14, resistenti come fiori cresciuti sull'asfalto. Corteo antifascista, anticapitalista, antirazzista, transfemminista e antiabilista per le vie di Certosa e Torpignattara, con le tante realtà di quartiere.
0: Dalle 19 di nuovo in via del Mandrione per festeggiare tutto insieme.
1: Concerti, spettacoli e DJ set con l'intergalattica riffa finale.

0: Just like regular wops.
1: Martedì 19 maggio, pochi minuti dopo mezzogiorno e una nuova sigla ad annunciarvi che questo è l'inizio di una puntata dell'Orda d'Oro, ma sempre con un focus particolare sugli Stati Uniti. Oggi infatti facciamo un bait and switch completo, però intanto vi do le informazioni su questa trasmissione che potete ascoltare un martedì ogni due in onda appunto attorno a mezzogiorno su Radio Onda Rossa. Se la ascoltate in diretta ci state ascoltando sulle frequenze di Radio Onda Rossa 87.9, se lo state invece facendo in differita ci potete ascoltare in qualsiasi momento dal sito ondarossa.info e ci potete contattare anche dalla mail ordadoro@ondarossa.info oppure su Mastodon all'istanza di Puntarella Party, sempre con il nome di questa trasmissione Orda d'Oro. E come ho detto, oggi faccio un bait and switch, vi vado a parlare non di Asia centrale ma degli Stati Uniti. Mi è chiesto di parlarvi di una notizia che è arrivata una decina di giorni fa, che è passata abbastanza in sordina, che però potrebbe avere delle conseguenze abbastanza importanti per il diritto allo studio delle persone trans negli Stati Uniti, che è la decisione del governo federale di utilizzare l'istituzione di protezione delle pari opportunità, del diritto allo studio per le donne, quello che viene chiamato il titolo 9, come sistema giuridico per andare a limitare l'estensione del diritto allo studio delle persone trans. Questa istituzione, quella del titolo 9, è appunto un'istituzione che esiste dal 1972, è un emendamento alla legge sul diritto allo studio che prevede la non discriminazione di genere. E in realtà dovrei dire che questa legge proibisce la discriminazione sulla base del sesso, non del genere, che è una questione che è rilevante ai fini della storia di cui andiamo a parlare oggi. E quindi vorrei forse iniziare mettendoci d'accordo sui referenti che andiamo ad utilizzare, perché nel contesto della giurisprudenza statunitense il sesso e il genere sono due categorie che vengono considerate come distinte. Il sesso è una categoria biologica, il genere è una categoria di tipo sociale e culturale. Ovviamente nel mondo della ricerca si mettono in dubbio il fatto che queste due categorie non abbiano dei confini che possano in un certo senso sfumare l'uno nell'altro. Sulla questione della biologicità totale del sesso ci sono una marea di obiezioni da fare, però in questo contesto di giurisprudenza possiamo pensare che ogni persona può identificarsi o gli viene assegnata una di queste due categorie. Entrambe queste categorie, e che in teoria non dovrebbero coincidere l'una con l'altra. Quindi dal punto di e l'idea di solito è appunto che il sesso, essendo una categoria biologica, non può essere soggetto a modifiche o autoidentificazione da parte dell'individuo. Poi ci sarebbe tutto un discorso da fare sul quanto non siano poi culturalmente identificate in realtà le categorie, no, all'interno di questo continuum che va dal maschio alla femmina. E poi dal punto di vista del genere invece questo si riconosce che è una categoria dove le persone hanno un certo livello di autoidentificazione. A livello di conoscenza sia accademica sia scientifica sia anche politica e di concettualizzazione del discorso attorno a queste due categorie, ci troviamo davanti a un ambito di discussione che è cambiato molto rapidamente ed è cambiato molto dagli anni 60 ad oggi, per cui quando inizialmente non avevamo le parole per parlare di queste varie categorie, esisteva in inglese il termine sex, che doveva andare a coprire tutta una serie di questioni che oggi noi concettualizzeremmo come genere. Questo è un problema perché quando vengono scritte le leggi negli Stati Uniti iniziali sulle questioni di appunto le protezioni contro le discriminazioni di genere in vari ambiti, non solamente nel contesto del titolo 9 e dell'educazione, si parla della necessità di non discriminare le persone sulla base del sesso. Però se voi doveste portare a termine una ricerca su quello che è il campo semantico che c'è in testa delle persone che hanno scritto queste leggi nel momento in cui le stavano andando a comporre, vi rendereste conto che la maniera in cui in realtà intendono il termine sesso è chiaramente un overlap, una parziale coincidenza con il concetto di genere. E il motivo per cui sappiamo questa cosa è che una ricerca del genere esiste, è stata presentata anche alla Corte Suprema, è stata portata avanti da una serie di linguisti dei corpora che si sono occupati di andare a vedere esattamente questo, come si fa a mappare il campo semantico di un termine. Andiamo a vedere quali sono gli altri termini con cui compare frequentemente all'interno di una serie di testi, quindi si è preso una serie di testi che sono appunto le varie leggi che contengono provvisioni su appunto la non discriminazione nei confronti delle donne di fatto, si è andato a vedere in quali contesti d'uso vengono utilizzate, quali sono gli aggettivi che compaiono con il termine sex, quali sono le combinazioni di parole che sono le più frequenti, quali sono i significati di queste combinazioni di parole, quali sono le idee più frequentemente associate all'interno di questa discussione. Si è visto che in questo tipo di documenti e che poi sono stati messi in confronto, a confronto con documenti che sono invece per esempio pubblicazioni di articoli di quotidiani, registrazioni di telegiornali, quindi come si parla invece sui media dello stesso periodo degli stessi termini, si è andato a capire che la maniera in cui le persone parlano negli anni 70 di sex è effettivamente quello che noi oggi considereremmo il genere. Quindi nella mente del legislatore, al momento in cui scrive la legge, è probabile che questo tipo di protezione del titolo 9 dovrebbe estendersi alla non discriminazione sulla base del genere. Sulla legittimità di questa interpretazione, cioè che se noi possiamo interpretare il sex-based discrimination come applicabile anche alla questione di genere, si gioca la legittimità di quello che Trump sta cercando di fare. Per cui l'analisi linguistica all'interno della giurisprudenza statunitense è una questione importantissima, di routine si impiega l'expertise dei linguisti per cercare di supportare o di discreditare alcune argomentazioni, e questa è l'unica parte di questa storia di cui io mi sentivo di dire che ero molto felice di parlarvene, e quindi l'ho messa all'inizio di quella che altrimenti invece è una puntata proprio della disperazione più totale di quello che sta succedendo all'interno delle istituzioni universitarie statunitensi. Quindi per ricapitolare questo primo segmento di questa trasmissione, siamo davanti a una legge che entra in vigore nel 1972, si chiama Titolo 9 e prevede una serie di regole e di strumenti per togliere per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne e farle accedere all'educazione universitaria, ma anche togliere le problematicità materiali del perché le donne non riescono ad accedere all'istruzione universitaria. Questo tipo di protezione si basa sulla definizione del sesso, quindi le persone che sono femmine in questa definizione hanno il diritto a essere protette dal titolo 9. La questione è: possiamo estendere o non estendere questa interpretazione del sesso anche al genere? Perché a questo punto, se la protezione del titolo 9 si estende anche al genere, le donne trans sono coperte da questo titolo di protezione. Come vedremo nel resto di questa storia, purtroppo quello che l'amministrazione Trump sta cercando di fare è non soltanto non far applicare il titolo 9 alle donne trans, ma anzi utilizzarlo come strumento per andare a colpire le università che garantiscono il diritto allo studio e all'autoidentificazione delle donne trans, ammettendole all'interno di spazi che sono spazi per le donne, quindi i dormitori, le squadre di sport e ogni altro tipo di diciamo struttura e istituzione pensata per l'aggregazione femminile. Mi fermo subito con una pausa musicale. Oggi la colonna sonora direi che non andrà nell'ambito dell'Asia centrale. Ci mettiamo a celebrare un po' di rabbia femminile e la prima canzone che vi passo è un pezzo bellissimo di questa cantante trans spagnola Villano Antillano insieme a Bizarrap.

E allora, il titolo 9, come vi ho detto, entra in vigore nel 1972, un emendamento alla legge sull'educazione superiore, e in realtà va a concretizzare una serie di proposte di legge che iniziano nel periodo, cioè nel 1964, con la legge sui diritti civili. Va a risolvere un problema noto, reale dell'epoca, che è quello dell'esclusione delle donne dai programmi di formazione superiore, soprattutto master e dottorati. Questi sono infatti i programmi che negli Stati Uniti hanno l'accesso contingentato, perché ci sono dei numeri chiusi, viene c'è questa idea all'epoca per cui le donne che accedono a questo tipo di programmi poi comunque non entreranno nella forza lavoro una volta avendo ottenuto dottorati o lauree magistrali, perché le donne con l'alta educazione sono donne che tendenzialmente appartengono all'alta società, e si pensa che quello che vorranno fare poi è andare a sposarsi e abbandonare la carriera, e quindi ci sono università, ma anche molto importanti, che giustificano il non ammettere le donne come un investimento per il benessere della nazione, perché si va a formare chi poi entrerà a far parte appunto della forza lavoro. Quando viene fatto passare questa legge, c'è un lungo periodo di lotte da parte di una serie di senatrici per riuscire a far passare questa legge. Ci sono ovviamente organizzazioni femministe che si mobilitano per far passare questa legge. Quando viene passata, stabilisce che ogni istituzione di educazione superiore universitaria che riceve fondi dal governo federale, e questi possono essere diretti o indiretti, questa è una questione importante, perché se voi foste all'interno di una università completamente privata in cui non avete accesso con nessun tipo di borsa di studio, allora il titolo 9 non si applica, e quindi fondamentalmente potete vi può essere negato l'accesso a questa università in qualsiasi modo e con qualsiasi scusa. Però se la vostra università prende fondi federali, e quindi questo significa una qualunque università che fa parte del sistema pubblico, University of California, una delle università più grandi degli Stati Uniti, è pubblica, o un'università dove vengono accettate borse di studio del governo, quindi la maggior parte delle università che conoscereste negli Stati Uniti fa parte di questa categoria. Queste università devono creare un ufficio e designare una persona come coordinatore dell'ufficio del titolo 9, che deve mettere in pratica, all'interno delle regole, linee guida, pratiche dell'università, il rispetto della non discriminazione. E quindi questa è una persona a cui in teoria ci si può rivolgere con domande. Se per esempio siete un dipartimento e volete capire come portare avanti l'ammissione all'interno del vostro programma di dottorato senza discriminare per il titolo 9, oppure potete rivolgervi a loro se siete una donna e pensate di aver subito discriminazione per questo motivo all'interno del vostro programma. Questo tipo di protezione viene data crucialmente sia alle studentesse sia alle lavoratrici dell'università, soprattutto perché in molte università statunitense l'insegnamento viene portato avanti da persone che sono al contempo all'interno di un programma di dottorato, e quindi la linea di confine tra chi è studente e chi è lavoratrice non è sempre chiarissima. Quindi tutte le studentesse e le studentesse di dottorato, anche quando sono inquadrate all'interno di programmi dove stanno insegnando, vengono protette da questo titolo 9, che inizialmente tra l'altro aveva anche un valore grandissimo nel contesto delle squadre, delle atlete, perché è stato anche uno degli strumenti che si è utilizzato per aprire di fatto la possibilità alle donne di entrare all'interno delle squadre, di avere spazi dove potessero allenarsi nei programmi statunitensi.
Dal 1972 al 2020 il titolo 9 rimane applicato nel contesto universitario senza che succeda niente. Come vi ho detto, è il modo in cui si gestiscono anche i casi di molestie sessuali sul posto di lavoro, almeno per le studentesse di dottorato che prendono parte all'istruzione. E quello che succede è che voi vi rivolgete, se dovete portare un caso di molestie sessuali all'ufficio del titolo 9 sul vostro campus, loro fanno un primo passaggio in cui siete chiamate a dare testimonianza per vedere se siete testimoni attendibili di quello che vi è successo e se quello che vi è successo rimane all'interno della definizione di quello che viene considerato discriminazione, e poi si fa un secondo passaggio in cui la persona che voi accusate di molestie sessuali viene chiamata a dare la propria versione dei fatti e si decide davanti a una commissione come andare avanti. Cioè, ci sono una serie di sanzioni che possono essere date, questo non è un processo penale, non ci sono outcome dal punto di vista penale, ma si possono combinare una serie di operazioni, cioè di strumenti, come per esempio si può decidere di non farvi più partecipare alle lezioni con la persona che si è resa responsabile di queste molestie, oppure si può decidere, nel caso in cui lavorate assieme, di non farvi più partecipare ai meeting di insegnamento insieme, o si può decidere di darvi magari una borsa di studio per farvi finire l'università senza dover tornare a incontrare questa persona. Nel caso in cui viviate negli stessi appartamenti in campus, si può anche provvedere a spostarvi, per cui, come vedete, le cose che possono essere prescritte dal titolo 9 sono tutte molto pratiche. Cioè, l'obiettivo di questa legge è farvi finire il vostro percorso universitario senza dover incontrare la persona che magari avete riportato. Nel 15 maggio del 2020 l'amministrazione Trump cambia il proprio approccio al titolo 9 e fa due cose. La prima è più in sordina, nel senso che la maniera in cui le regole vengono applicate all'interno dei campus dipende quello che decide il coordinatore del vostro campus. Quello che conta come molestia o come non molestia viene deciso all'interno di una serie di linee guida che vengono implementate dal campus, e quindi cambiare queste linee guida può portare a escludere intere categorie di molestia sessuale dalla definizione. E quindi quello che viene fatto a tutti gli effetti durante la prima amministrazione è quello di restringere il campo di quello che viene considerato discriminazione sotto il titolo 9 in maniera informale, cioè cambia la vibe, diciamo, del contesto e si chiede ai campus di rivedere le loro linee guida, e si espandono le protezioni per le persone che vengono accusate di molestie sessuali. È molto difficile per me parlare di questa questione, perché da un certo punto di vista è buono che ci siano più protezioni anche per le persone che vengono coinvolte, no, da entrambi i lati di questo processo, e ci sono maniere di parlare del titolo 9 che sono molto coinvolte all'interno di un lessico che comunque è pro-carcerario, che vede nella punizione comunque l'unico modo per gestire una serie di questioni. Però secondo me è importante ricordare che il titolo 9 funziona, viene applicato in casi di sbilanciamento di potere. Le persone che di solito vengono accusate all'interno di questo framework, che appunto è, tra l'altro, non ha valore di tipo penale, sono quasi sempre persone che sono in posizione di potere superiore rispetto alle donne che portano i casi. I casi tipici di applicazione del titolo 9 sono quasi sempre questioni di professori che molestano studentesse, e soprattutto il titolo 9 non ha strumenti tali per riconoscere i pattern, perché ogni volta che voi portate un caso, questo caso deve essere valutato nella sua singolarità. Nel contesto universitario, in un posto in cui le studentesse arrivano e se ne vanno nel
giro di 3 anni e le studentesse di dottorato arrivano e se ne vanno nel giro di 5, vi rendete conto che negli anni non c'è una maniera per tenere traccia della possibilità che per esempio i professori universitari replichino le molestie su persone diverse, e se voi non avete una rete informale alle spalle che vi prepara alla possibilità che l'uomo con cui state lavorando possa essere una persona che opera questo tipo di azioni, non avete un modo per far gestire la questione all'università. E questo ha portato negli anni a casi orribili, cioè quando noi parliamo di appunto casi non applicati di titolo 9, vi sto parlando spesso di questioni dove uomini professori con 8, 10, 12 denunce nel corso di 2 o 3 anni all'interno dello stesso dipartimento non vengono rimossi dalla loro posizione, perché ogni caso deve essere valutato a sé stante, e quindi questo tipo di protezione nei confronti delle persone che vengono accusate finisce per svalutare completamente quello che dovrebbe essere l'operato del titolo 9. La seconda cosa che viene fatta è che per la prima volta il 15 maggio del 2020 l'amministrazione Trump usa il titolo 9 come strumento per andare a colpire la scelta di uno Stato, in questo caso lo Stato del Connecticut, di considerare le ragazze trans come ragazze, come donne a tutti gli effetti. Perché il 15 maggio del 2020 invia una lettera al Ministero dell'Educazione, allo Stato del Connecticut, dicendogli di cessare immediatamente, ordinando di cessare immediatamente la pratica di lasciare che le ragazze delle scuole superiori trans partecipino agli sport all'interno delle squadre femminili. E questa è la prima volta che vediamo la possibilità del titolo 9 di essere utilizzato in questo ulteriore step. Quindi la prima fase è quella di depotenziarne le applicazioni per le donne, e la seconda è quella di utilizzarlo come uno strumento nella guerra che l'amministrazione Trump ha nei confronti delle persone trans. Mi fermo ancora una volta per un'altra pausa musicale, vi faccio sentire un pezzo molto bello, sempre in spagnolo, di Ile, che si chiama Contra Todo.

Vi ho detto che appunto il titolo 9 viene utilizzato come strumento per richiedere la messa in pratica di una serie di strategie che difendano le donne che sono state vittime di molestie sessuali o aggressioni in campus, e non vorrei che vi foste fatte l'idea che questa era l'obiettivo originale della legge. Questa è una pratica che si stabilisce dopo anni di uso della legge in questo senso da parte di organizzazioni femministe, per cui il primo caso, se non sbaglio, in cui viene usato in questa maniera è contro l'università di Yale, in cui una studentessa denuncia all'università il fatto di essere stata violentata da un suo compagno di classe, un giocatore di football. L'università non fa niente, lei chiede che non le venga, cioè che le venga permesso di non seguire le classi con questa persona, l'università non espelle questa persona, non prende nessun tipo di decisione, e dopo ripetuti tentativi gestire la situazione, un gruppo femminista consiglia a questa studentessa di utilizzare il titolo 9, quindi di fare causa all'università, sostenendo che la mancata protezione da questo punto di vista equivale a discriminazione sulla base del sesso. E quindi cioè, questa è un'applicazione, appunto un'interpretazione del titolo 9 che ha radici profondamente femministe e che va a sostituire quella che era l'intento originario un po' di questa legge, che invece era soltanto quello di andare a garantire l'accesso a una serie di programmi ed espandere la partecipazione delle donne all'interno dei programmi di sport. Su questa questione dell'accesso ai programmi sportivi è un po' centrale, un po' importante anche questa discussione, perché questa è chiaramente la motivazione, l'interpretazione della legge che dà oggi l'amministrazione Trump, e questo ha permesso all'amministrazione Trump di utilizzare la legge per andare a colpire le donne trans. Sapete che l'amministrazione Trump ha costruito un'intera retorica su questa questione delle donne trans all'interno degli spazi degli sport femminili, e in linea con questa sua interpretazione va a occuparsi appunto di titolo 9 nel contesto universitario. Quindi io vi ho detto che il primo tentativo di andare oltre la prima fase, cioè la prima fase è quella di depotenziare il titolo 9 nel gestire le molestie e nel gestire ogni tipo di grievance, viene chiamato, ogni tipo di caso che viene aperto dalle donne per dimostrare di non riuscire a partecipare completamente ai programmi di educazione per via di discriminazione. Il secondo step invece è quello di utilizzare il titolo 9 come strumento attivo di discriminazione nei confronti delle persone trans. Quindi il primo tentativo è quello del 15 maggio del 2020. Come vi ho detto, allo stato del Connecticut viene ingiunto di non far più partecipare le ragazze trans all'interno dei programmi sportivi delle scuole superiori. Questo tentativo viene capito dal Partito Democratico nel 2021 e poi forse anche no nel 2022 scusate cerca di espandere la copertura del titolo 9 a coprire anche l'identità di genere, pensando così facendo di riuscire a finalmente chiudere questo gap, e quindi dire la legge si applica sia su discriminazione di genere e di sesso, e quindi va a diciamo gestire anche le grievances e complaint portati avanti dalle donne trans. E purtroppo però nel 2025 un giudice federale della Corte del Kentucky ordina alle scuole dello Stato di tornare all'interpretazione del primo mandato Trump e di ignorare fondamentalmente la correzione che viene fatta dai democratici, e questa cosa poi si porta dietro uno strascico un po' a grappolo in cui di fatto si ritorna a interpretare in vari stati il titolo 9 come questa versione, cioè a livello federale non viene implementata la correzione, e questo poi porta a una serie di casi in cui appunto
governo Trump cerca di utilizzare il titolo 9 come maniera per andare a punire il supporto alle persone trans, cioè, in realtà specificatamente alle donne trans, non agli uomini trans in questo contesto. Dopo il Connecticut c'è un altro caso importante, quello della California. Questo succede a metà anno del 2025, in cui varie scuole in California, cioè lo stato della California in realtà in generale, viene trovato colpevole di aver permesso alle donne trans di partecipare negli sport universitari, nelle scuole universitarie, e viene proposto come correttivo per questa azione di cacciare queste donne dalle squadre in cui si trovano e togliergli le medaglie che avevano vinto. Quindi comunque vedete che cioè, su questa applicazione nei contesti dello sport femminile c'è tantissima attenzione da parte del governo. E poi questo è l'ultimo caso, il caso che è successo recentemente a maggio è quello dello Smith College. Lo Smith College è un college femminile del Massachusetts che viene fondato nel 1871 ed è aperto alle donne. Dal 2015 il college ha esplicitato nella sua policy di ammissione che loro non hanno problemi con l'ammissione delle donne trans, quindi loro ammettono donne cis e trans senza problemi, questa pratica viene portata avanti di fatto per una decina d'anni, fino a quando un gruppo conservatore nel college apre il complaint ufficialmente, e quindi una volta che viene mandato un complaint sul fatto che una scuola stia violando il titolo 9 parte un sistema di investigazione che porta prima all'investigazione a livello di campus e poi si va a livello statale. Quindi questa tra l'altro è un'altra questione che andrebbe discussa. I casi di violazione del titolo 9 non partono mai senza che senza che ci sia una richiesta, che potrebbe essere una richiesta da parte della vittima, quote unquote, anche se è un termine che non mi piace particolarmente, però che può spesso anche essere una richiesta che invece parte da qualcuno che è tipo un gruppo che si organizza o quello che è un mandated reporter, per cui una persona che è obbligata a riportare questi casi. Per esempio nel sistema californiano, se voi siete un insegnante e una studentessa vi rivela un caso che voi interpretate potrebbe essere discriminazione, voi siete obbligate a riportare al titolo 9. Questa è un grande contenzioso nel contesto statunitense, perché si pensa che crei una situazione in cui si toglie la fiducia da parte delle studentesse, nel senso che del corpo studentesco in generale, nel senso che spesso appunto perché sono le dottorande ad occuparsi di amministrare l'insegnamento, siamo vicine in età, le persone che insegnano sono vicine in età tendenzialmente alle persone che stanno facendo la triennale, e quindi sono un po' persone a cui ci si sente magari di potersi aprire, raccontare cosa sta succedendo, ma non necessariamente con l'intenzione di poi triggerare una procedura che poi è abbastanza umiliante per la persona che viene identificata come vittima, perché appunto richiede un'interazione con degli uffici il cui scopo è comunque inizialmente, quando la legge viene prevista, quello di proteggere appunto le studentesse, ma oggi è più lo scopo di proteggere l'istituzione universitaria. Quindi si cerca di determinare che quello che viene portato come caso non si qualifica sotto le definizioni, appunto questo è il motivo per cui anche dei gruppi di attivisti possono portare casi davanti all'ufficio del Title IX, soprattutto si può escalare questa pratica, cioè se viene chiuso il caso in una maniera che non è soddisfacente, questo è il caso dello Smith College, si può andare a livello prima statale ma poi anche federale, c'è la possibilità di portare
la lamentela davanti all'ufficio dei diritti civili del Ministero dell'Educazione, e a questo punto sarà un impiegato federale che si occupa di determinare se il caso ha senso essere portato avanti oppure no, e in questo caso ovviamente è stato determinato di sì. Saprete sicuramente che all'interno dei campus statunitensi c'è moltissimo questa pratica di lasciare che gruppi di giovani conservatori di fatto triggerino delle investigazioni del genere per creare il caso che poi venga portato davanti alla Corte Suprema, per cui si va a cercare la situazione in cui una persona possa aver ricevuto quella che considera una discriminazione, per poi andare a cioè con lo scopo specifico di far iniziare una catena burocratica che porti alla Corte Suprema, perché la Corte Suprema può far cambiare l'applicazione delle leggi. Recentemente, per esempio, era successo nell'Università dello Utah con una studentessa che era stata bocciata in una classe di, penso di, sempre di studi di genere, per aver, o di filosofia forse, per aver scritto un tema finale che era assolutamente fuori tema rispetto a quello che le era stato chiesto, però lei citava Gesù e quindi ha cercato di aprire con successo un caso per discriminazione religiosa, e facendolo passare come tentativo di censurare la sua libertà di parola. E questo, cioè, appunto, è un caso che sta andando in questo momento, cioè è ancora nel processo di andare a essere rivisto dalla Corte Suprema. Quindi pensate che spesso l'obiettivo di, appunto, far aprire queste questioni è unicamente quello di creare la possibilità giuridica per reinterpretare e revocare tutti i diritti che sono stati conquistati dagli anni 60 a oggi negli Stati Uniti. Come andrà questo caso non si sa, non era il primo che succedeva, come vi ho detto ci sono stati almeno il caso del Connecticut e della California precedentemente, ma è la prima volta, mi pare, se non sbaglio, che questa strategia viene utilizzata contro un college specifico, un'università specifica, e poi un'università che penso sia anche abbastanza piccola, per cui non si sa se risulterà nel fatto, cioè se dovesse creare il precedente per cui questa università decide poi di non far più entrare le donne trans, di non ammettere più le donne trans, pur di non farsi togliere i fondi federali, questo ovviamente creerebbe un precedente abbastanza inquietante. E quindi siamo arrivate alla fine del nostro tempo, questo era quello di cui vi volevo parlare oggi. Noi ci risentiamo tra un paio di settimane. Vi lascio con un pezzo finale che si chiama SHIT, Shit, di Princess Nokia. E come sempre un abbraccio a chi ci ha ascoltate e soprattutto a chi l'ha fatto privata della propria libertà personale. Ciao ciao!

0: quest'anno vogliamo tenere vivo il suo ricordo.
1: Il 23 maggio dalle 11 in via del Mandrione, yeah, con banchetti, musica e spettacoli per grandi e bambini.
2: Alle 14, resistenti come fiori cresciuti sull'asfalto. Corteo antifascista, anticapitalista, yeah, antirazzista, transfemminista e antiabilista per le vie di Certosa e Torpignattara, con le tante realtà di quartiere.
3: Dalle 19 di nuovo in via del Mandrione, yeah, per festeggiare tutto insieme.
1: Concerti, spettacoli e DJ set con l'intergalattica riffa finale.

0: Alla morte di Ciro Principessa, anche quest'anno vogliamo tenere vivo il suo ricordo.
1: Il 23 maggio, dalle 11 in via del Mandrione, con banchetti, musica e spettacoli per grandi e bambini.
2: Alle 14, resistenti come fiori cresciuti sull'asfalto. Corteo antifascista, anticapitalista, antirazzista, transfemminista e antiabilista per le vie di Certosa e Torpignattara, con le tante realtà di quartiere.
0: Dalle 19 di nuovo in via del Mandrione per festeggiare tutto insieme.
1: Concerti, spettacoli e DJ set con l'intergalattica riffa finale.

0: male, agire.
1: Ciao ciao ciao, eccoci, eccovi qua, siete su Radio Wombat, state ascoltando la trasmissione della stampa rassegnata. Siamo una delle trasmissioni informative di Radio Wombat, lo dico per presentarci, per fare un piccolo biglietto da visita per chi tra voi ci ascoltasse per la prima volta, non sapesse bene cosa facciamo e chi siamo. E chiaramente l'idea è un po' quella della rassegna stampa, abbiamo cambiato il nome, è stato un modo, crediamo, ancora valido per dirlo con ironia, perché la nostra rassegna stampa è più o meno una rassegna stampa, ma in certa misura anche un po' differente. La prima caratteristica forse che ci discosta dalla più canonica, più metodica, più sistematica rassegna stampa è quella di ospitare delle voci, degli interventi esterni, quindi in qualche modo mettiamo a valore i contatti, le relazioni che cerchiamo di coltivare nel movimento, nelle realtà autogestite, di conflitto, dei comitati, quelle che sono realtà quasi sempre di base, siano realtà o singoli, in qualche modo sono punti di vista per la trasformazione sociale, diciamo così. Dall'altra parte ci prendiamo anche del tempo per mettere da parte, selezionare le notizie, quindi ciò che trovate qui è sì uscito o preso o commentato anche dalle cronache locali, ma nello stesso tempo c'è sempre un po' di distanza, per cui ecco, non è propriamente una rassegna stampa se con questa intendiamo quelle attività con cui ci si sveglia la mattina e si guardano giornali e media, ma nello stesso tempo ecco ciò che troviamo e che possiamo leggere sui giornali che fanno le cronache locali sono oggetto della nostra trasmissione, diciamolo un po' così, e questo credo sia abbastanza utile e abbastanza valido per aver fatto a questo punto le presentazioni per questa settimana. Cominciamo appunto le nostre trasmissioni, la nostra trasmissione, prendendo in considerazione un fatto che è accaduto per l'appunto qualche giorno fa, cioè nel fine settimana. Stiamo parlando e sto parlando di sabato 16 di maggio, la manifestazione No Aeroporto, che si è svolta dal polo scientifico come partenza, con un percorso ad anello che ha lambito, toccato il mercato di Sesto, quindi più o meno il centro del paese, della città, del comune di Sesto Fiorentino, tenendo conto che c'era appunto il mercato, quindi era impossibile arrivare con la forma del corteo dentro il più pieno centro di Sesto, che come molti e molte sapete nei sabati è utilizzato come piazza allargata del mercato, e quindi gli è arrivato insomma un po' a lambirlo per avere un momento di visibilità, di contatto, di confronto anche e propriamente con gli abitanti di Sesto, quindi nei caseggiati più prossimi a quello che è il polo scientifico di Sesto Fiorentino, e poi la manifestazione è tornata di nuovo al polo per chiudere, diciamo così, con interventi. Hanno parlato i sindaci che erano stati invitati alla manifestazione, e poi un concerto con i Fish Bones, che hanno animato coloro che sono rimasti in questa giornata un po' come sapete o avrete già visto o magari c'eravate pure, è stata un po' funestata dal tempo, una giornata che alla fine tutto sommato con il suo sole ha baciato la manifestazione, anche se proprio nei momenti dell'avvio è stata un po' colpita da qualche 10, 15, 20 minuti di pioggia che probabilmente, più che scoraggiare coloro che ormai erano venuti e venute decise a manifestare, probabilmente potrebbe nella mattinata aver scoraggiato qualcuno a partire da casa. Va tenuto conto che le previsioni erano quelle che erano, con una perturbazione a macchia di leopardo, c'è stato grandinate nella zona di Campisigna, ci sono state piogge più intense magari a Firenze che non propriamente in quel pezzettino lì di Sesto Fiorentino, Castello, Sodo, Rifredi, che in qualche modo era interessato dal percorso della manifestazione. Però ecco, le nuvole come sempre, e tenendo conto che il giorno precedente, venerdì 15, ha fatto acqua dalla mattina mattina alla sera, compresa anche alcune ore della notte, probabilmente sì, qualche persona si è sentita un po' in difficoltà nel partecipare il giorno successivo. Questo lo diciamo perché è un dato della cronaca, è un dato della vita di tutti i giorni. Chi si deve spostare per manifestare sicuramente fa i conti anche con questo, tenendo anche conto che il percorso era previsto su tratti di strada anche propriamente aperti, via dello Smannoro, un pezzo della Perfetti Ricasoli, quindi d'altronde situazioni nelle quali si trova con difficoltà anche un rifugio, che magari in altri contesti uno si infila dentro un bar, uno si ferma sotto un portico, sotto un androne, e invece in un percorso di strada come quello o hai l'ombrello e le scarpe coperte, sei disposto a prenderne un po', oppure d'altronde ti fai il bagno e rischi insomma di rimanere così, per cui ci saranno state anche persone che hanno dovuto o voluto rinunciare. Teniamo anche conto, ormai siamo qui a, come dire, a mettere le mani avanti su quelli che sono le possibili defezioni alla manifestazione. C'era anche in concomitanza una manifestazione comunque rilevante per la pace che si teneva a San Miniato, in qualche modo animata, diciamo così, da padre Bernardo Gianni. C'era anche il mostro di Firenze per quanto riguarda le culture contadine genuine, che alla Casa del Popolo di Grassino organizzavano la manifestazione del mosto di Firenze relativa ai piccoli agricoltori e piccoli vignaioli e vignaiole. Certamente anche questo un passaggio che purtroppo non siamo riusciti insieme ad evitare, nonostante una come si può dire, uno scambio di amorosi sensi tra le culture della difesa del territorio nella piana e quello delle produzioni del biologico e della difesa e del diritto alla terra nella zona invece più vicina e più prossima all'esperienza contadina di Mondeggi, non siamo riusciti, ecco, ad evitarle. Quindi ci sono state anche degli elementi che hanno potuto portare l'attenzione di qualcuno, di qualcuna, lontano dalla piana, magari con il cuore presente ma con il corpo da un'altra parte. Tra queste, non ultima direi di citare, perché ha la sua importanza, anche gli Strike Days organizzati dal Sud Cobas nel distretto industriale del tessile, non solo pratese, per cui qualche altro compagno, compagna, gli operai, le operaie che sono coinvolte nei presidi, nei picchetti che sono stati numerosi anche questo fine settimana, anche loro sono stati in qualche modo sottratti alla possibilità di partecipare alla manifestazione, cosa che invece avevano potuto ed erano riusciti a fare negli anni precedenti. Dico negli anni precedenti, lo sapete credo tutti e tutte, ma se qualcuno se lo fosse perso o dimenticato, il conflitto nella piana fiorentina animato dalle comunità e anche a questo punto lo possiamo sempre ribadire, dai comuni e dai suoi rappresentanti istituzionali dei livelli più bassi, quindi sindaci o sindache, sindachesse, sindache che siano, va avanti almeno da un decennio, almeno da quando nel 2015-16 con Renzi si cominciò a ipotizzare concretamente l'idea di un spostamento della pista in posizione, come è stato spesso ribadito, parallela al raccordo autostradale, e quindi spostando le direttrici dei voli verso i comuni della piana, inizialmente con l'ipotesi di pista che era stata denominata dalla traiettoria e dalla direzionalità della pista, era denominata 1230. Con quella soluzione lì i voli andavano più verso Prato. Invece con il nuovo master plan, visto che un progetto era stato già bocciato dal TAR e dal Consiglio di Stato, quindi costringendo Toscana Aeroporti ENAC a riformulare la proposta, è stato spostato la direttrice in un senso 11-29, quindi si è cambiato la direttrice di un grado, andando a impattare più su Campi Bisenzio e un pochino meno su Prato. Questo, come tante volte è stato detto, anche ribadito più volte durante e dentro la manifestazione, non ha la modifica del progetto, quindi il passaggio da 12:30 a 11:29 come direttrice della pista e lo scorciamento di 200 metri dai 2400 metri della prima ipotesi ai 2200 del master plan ancora alla valutazione di impatto ambientale e ancora dentro l'iter autorizzativo, non ha cambiato la sostanza del progetto per quanto riguarda la sua insostenibilità dal punto di vista della sicurezza idrica, dal punto di vista dell'impatto con le oasi e quindi con la biodiversità ancora conservata nella piana fiorentina, e neanche dal punto di vista del traffico aereo e passeggeri, che dovrebbe chiaramente essere il vero e proprio obiettivo per il quale si va a realizzare un nuovo aeroporto, piuttosto che tenersi la pista che c'è adesso, che è considerata corta, cioè perché lo è davvero, costringendo gli aerei a potersi caricare fino al massimo, ad avere delle restrizioni sul numero dei passeggeri legate al peso, proprio perché aeromobili pieni fino al massimo della capienza sarebbero più pesanti, avrebbero quindi bisogno di un po' più di spazio per il decollo e un po' più di spazio per l'atterraggio. Da qui l'esigenza di superare la pista attuale di 1750 metri circa e averne una più lunga di almeno 500-600 metri, come infatti stiamo valutando e vedendo, perché la proposta è dei 2200, quindi, come ribadito, questi 200 metri in meno da 2002 a 2004 non cambiano niente rispetto all'operatività che l'aeroporto vorrebbe adoperare e vorrebbe avere. È stato solo un tentativo da parte di Gianni, per lo più, e quindi un tentativo politico di convincere attraverso queste limature e questo smussamento degli angoli o di alcuni spigoli del progetto, di convincere i comuni della Piana ad accettare il progetto. Processo politico gestito da Gianni che evidentemente non è riuscito, perché ad oggi i comuni della Piana sono stati presenti nella manifestazione di cui stiamo parlando, quella di sabato 16 maggio, proprio perché è in forza del ricorso al TAR che hanno rinnovato, come avevano già fatto contro lo scorso procedimento, e stanno facendo di nuovo. Quindi una manifestazione che è stata caratterizzata anche dalla presenza dei sindaci, come ho già detto, che sono stati sicuramente un elemento che ha dato e continua a dare forza e sostanza a queste iniziative e alle tante manifestazioni o mobilitazioni o iniziative che i movimenti, i comitati, le associazioni che sono riunite nel gruppo di lavoro della Piana e che hanno promosso la manifestazione continuano appunto a dargli. L'ultimo momento, diciamo così, che era stato prodotto intorno alle mobilitazioni e alle iniziative contro l'aeroporto era stato proprio la presentazione pubblica dei ricorsi, che era stata organizzata a Campi Bisenzio al Teatro Dante a novembre. Quindi da novembre ad oggi c'era stato non propriamente un silenzio, però un'assenza di manifestazioni, mobilitazioni di piazza di una certa rilevanza, e siccome da parte di Gianni, da parte di ENAC, da parte di Toscana Aeroporti si continua sempre a ribadire la volontà di andare avanti nonostante tutto, nonostante la contrarietà che si esprime a vari livelli, si è sentita dentro le reti di movimento e dentro le reti dei comitati la necessità e il bisogno di dare un'altra volta una risposta che fosse di massa, che fosse pubblica e che dimostrasse che l'opposizione, che la nemicità a questo progetto non viene solo dalle amministrazioni, non è quindi solo un elemento della politica, dei partiti o delle amministrazioni con il loro ruolo, ma viene anche e proprio dalle comunità, ma viene dagli abitanti ed è per loro che la politica eventualmente si mette di traverso e non accetta il progetto e non il contrario. Ecco, è un no che sale dal basso e non un no che dall'alto dei sindaci o di alcuni interessi che potrebbero entrare in conflitto con quelli della pista di Toscana Aeroporti scende poi sulla gente. Il processo è inverso, come è stato dimostrato più volte negli anni, a partire proprio dal caso del comune sicuramente più coinvolto, proprio perché il sedime della pista andrebbe a realizzarsi dentro il suo perimetro, che è Sesto Fiorentino, che da comune sì inceneritore e sì aeroporto fino ai tempi della sindaca Sara Biagiotti del Partito Democratico è stato poi in qualche modo messo in crisi anche proprio dalle mobilitazioni di piazza e dal ruolo svolto dai comitati, sia quelli contro gli inceneritori sia quelli contro l'aeroporto, anche se in quella fase lì si parlava più di inceneritore, sembrava perlomeno una cosa più prossima ad arrivare rispetto all'aeroporto, ma l'opposizione cominciò contro entrambe le opere per tutte e tutte, quindi no inceneritori e no aeroporto, e misero in crisi la giunta se stesse al punto da cadere e portare alla prima elezione del sindaco Falchi, che poi ha fatto due mandati, che poi è uscito ora recentemente per andare a fare il consigliere regionale e che quindi sesto si approssima alle prossime elezioni comunali insieme a un altro comune assolutamente coinvolto che è Prato, per cui certamente dentro le corde dei comitati, dei movimenti, delle associazioni che hanno promosso la manifestazione di sabato 16 c'era e c'è anche una certa volontà di insistere e di intercettare quelle che sono le tensioni che più o meno serie, più o meno importanti che siano, però si producono nei territori laddove ci sono le elezioni ai livelli più bassi e di prossimità con il cittadino, che sono poi appunto le elezioni comunali. Ho fatto già una lunga introduzione, volevo appunto oggi parlare principalmente di questo per la rilevanza che continua ad assumere, perché lo spettro delle adesioni, ben più che quello dei promotori, ma lo spettro delle adesioni è davvero molto molto ampio, a dimostrazione che questa vicenda continua ad interessare, ad attrarre, a mobilitare tantissime realtà, non solo quelle più propriamente dedite durante tutto l'anno e durante tutte le loro riunioni agli aspetti della difesa del territorio, ma anche quelle legate al mondo del lavoro, al sindacalismo di base, le realtà studentesche, coloro che vivono e lavorano dentro il polo scientifico per ovvie ragioni legate agli impatti che il nuovo aeroporto avrebbe su sulle strutture nelle quali studiano o lavorano, e volevo anche guardare con voi i giornali, per cui a questo punto, ripeto, dopo questa già molto lunga e credo dettagliata introduzione che ho fatto a partire dalle riunioni alle quali ho partecipato, quindi ecco, la mia è una cronaca, una ricostruzione magari un po' prolissa, però ecco, interna ai processi, alle intelligenze che hanno prodotto la manifestazione, vorrei andare a guardare i giornali. A questo punto, prima di farlo, facciamoci già una pausettina musicale e poi cominciamo davvero a guardare quello che hanno detto i giornali, che direi, lo dico un po' con una battuta, non hanno potuto oscurarla, quindi c'è stato un po' di attenzione. Tutti i giornali del nostro territorio hanno riportato la manifestazione, chi con una pagina, chi con due, chi con la fotonotizia, chi meno, però in qualche modo ecco, è già un primo obiettivo quello di essere riusciti a stare e ad andare a portare i temi della manifestazione su tutti i giornali, cosa che purtroppo ce lo dobbiamo riconoscere è tutt'altro che banale, perché spesso quando vogliono riescono anche a utilizzare una specie di shadow ban, che è più un fenomeno proprio delle reti e dei social, ma per evitare di parlare di censura, perché mi sembra forse un po' eccessivo, però di fatto, insomma, chiamatela voi come volete, quando di qualcosa di rilevante per così tante sigle, per così tante persone, non viene commentata da coloro che fanno o dicono di fare informazione pubblica, sarebbe, se non proprio censura, qualcosa che gli assomiglia parecchio. Invece in questo caso davvero ci siamo riusciti a non farsi oscurare. Facciamo un po' di musica e poi si riparte con i giornali guardandoli.

0: Abbiamo dichiarato più volte, siamo fautori di una rivoluzione in nome della civiltà, al servizio dell'uomo. Questo popolo che combatte questa battaglia, la combatte per il bene dell'umanità intera. Abbiamo amici sinceri in diversi paesi del mondo, che ci affiancano, che hanno riconosciuto la profonda giustizia della nostra causa. La convinzione di essere parte di questo movimento internazionale rappresenta un motivo di forza essenziale alla nostra lotta. Nella nostra lotta siamo sicuri di non essere soli, essere soli.
1: Bene, riprendo il microfono in mano, siamo di nuovo su Radio Wombat e ancora la stampa rassegnata. Se vi collegate adesso, siete arrivati un po' in ritardo, anzitutto tranquillità, perché le nostre trasmissioni le potete riascoltare sempre tutte intere da capo andando sulla sezione dei podcast e scaricandovele. Questo vale per noi e anche per le altre trasmissioni di Radio Wombat. Per fare un brevissimo recap, abbiamo fatto una lunga introduzione prima di andare a guardare i giornali sulla manifestazione di sabato 16 maggio no aeroporto, che si è svolta tra il polo scientifico universitario di Sesto Fiorentino, Sesto e Ritorno. Volevo appunto guardare i giornali. Abbiamo fatto una pausa musicale perché avevamo già parlato un po' con Assalti Frontali, 99 Posse, Muro del Canto, la canzone per la Palestina che mai è così urgente, anche perché proprio in questa mattinata nella quale abbiamo raggiunto anche lo sciopero di USB sembra essere partito l'attacco, quindi tutto quello che sentirete in queste ore, visto che stiamo completando la nostra trasmissione proprio di lunedì mattina del 18, questo lo specifico per non creare confusione, i fatti sono in svolgimento, è tutto così fluido, è tutto così in definizione che è difficile anche tenerne conto. Sembra che in questi momenti, in questi attimi, sia cominciato l'intercetto da parte dell'IDF su Mood Flottiglia e anche il contenuto che seguirà poi, che è quello che abbiamo raccolto con Dario di USB Dallo e sullo sciopero generale convocato anche proprio in solidarietà con la Palestina e a supporto come equipaggio di terra della Global Sumud Flottiglia. Non è un contenuto scaduto, ma comunque un contenuto condizionato dai fatti che si susseguono e che cambiano rapidissimamente. Proseguirei, come avevo promesso, con la lettura dei giornali e delle cronache locali rispetto alla manifestazione di sabato 16 maggio no aeroporto. Comincerei con il Corriere Fiorentino, i giornali sono tutti quelli del day after, cioè del 17 di maggio. La Piana ribadisce il no all'aeroporto, 1000 in corteo per il parco e i fenicotteri, sindaci, associazione cittadini di Sesto contro il progetto per Peretola in attesa della sentenza del TAR. Quindi il Corriere Fiorentino dice 1000 presenze alla manifestazione, come sempre nelle mobilitazioni i numeri contano e infatti uno degli elementi, degli aspetti, delle caratteristiche più contestate, discusse, sempre creano polemica, diciamo così, è il balletto dei numeri. Quindi il Corriere dice 1000, poi ci sarà chi dice 1500 e ci sarà chi dice 2000. Gli organizzatori hanno detto 2000, penso che essendoci stato dall'inizio alla fine sia un numero più che corretto, si potrebbe addirittura volerlo gonfiare un po' per fare un piacere ai manifestanti, tenendo conto che appunto, come si diceva, la manifestazione ha avuto un inizio, poi c'è stata la pioggia, poi c'è stato il passaggio a Sesto, c'è chi si è fermato, c'è chi si è aggregato, c'è chi ha fatto la manifestazione solo per un breve tratto, quindi è possibile che in alcuni momenti ci siano state anche più di 2000, mentre in altri ce ne siano state anche meno di 2000. Quindi questo è per dare uno spaccato che sia realistico e andare oltre il dato numerico che messo sul titolo di un giornale rischia di essere un po' troppo definitivo. Però poi, per spezzare una lancia a favore anche di chi ha fatto le cronache e si è fatto il corteo, anche questo è un elemento che per questa volta, visto che c'ero, lo posso testimoniare anche di persona, alcuni alcuni dei giornalisti che hanno scritto gli articoli hanno seguito la manifestazione dall'inizio fino alla fine, e davvero non è poco. Quindi questo è l'articolo del Corriere, mette in evidenza la vicenda dei fenicotteri, che è stato uno spezzone del corteo che diciamo si è caratterizzato con il tema fenicotteri. Era poi uno spezzone che diciamo è un po' il segreto di Pulcinella, era lo spezzone del partito, di fatto della lista per SES, che si candida con il candidato Damiano Sforzi. Hanno fatto uno sforzo per fare un gioco di parole, per seguire le indicazioni che gli organizzatori e i promotori avevano dato, cioè quello che più o meno i comitati della Piana hanno sempre fatto nei confronti della politica, un invito e un'apertura, però anche il tentativo di evitare che fossero solo passerelle politiche, passerelle elettorali, soprattutto in un momento come quello della tornata elettorale se stesse, e quindi l'invito a non portare simboli e bandiere di partito, ma messaggi e contenuti a tema. Direi che l'invito e questo appello è stato rispettato sostanzialmente da tutti e da tutte. C'era qualche simbolo di partito, inevitabilmente, perché chi si ritrova intorno a questa forma organizzata e ci crede e se la sente, è inevitabile che in qualche modo porti anche i propri simboli, però lo hanno fatto su degli striscioni che è certamente sempre diverso rispetto alle decine di bandiere a volte vengono fatte campeggiare dentro le manifestazioni, a volte in modo anche un po' scorretto, perché c'è chi davvero ne porta due a testa, cercando di dare un impatto, un colpo d'occhio, e di strappare quei like e quel colpo d'occhio nelle fotografie che fanno anche un po' sorridere. Invece direi che la manifestazione da questo punto di vista ha visto una certa correttezza. Il Corriere ci dice anche che è in attesa della sentenza del TAR, non ricordo se l'ho già detto, ma questo è forse uno degli aspetti più rilevanti. È già stata fissata la data dell'udienza del TAR, cioè il Tribunale Amministrativo Regionale, che dovrà valutare i ricorsi fatti dai comitati, dalle associazioni ambientaliste e dai comuni, ed è fissata per il 22 di ottobre. Hanno poi già detto che ci saranno dei mesi per tirare fuori poi la sentenza, che quindi dirà se è un sì o se è un no e come lo ha detto, quindi anche poi il contenuto delle sentenze è certamente importante. Però la sentenza dovrebbe essere, o perlomeno l'udienza è fissata per il 22 di ottobre. Vediamo se sarà un'udienza sola, se riusciranno a fare tutto insieme, se arriveranno già decisi perché la politica li ha già piegati, se invece prenderanno in considerazione davvero i punti che avvocati e politica e amministrazione hanno sollevato. Insomma, è una vicenda ancora da vedere, ma la manifestazione ovviamente aveva anche tra gli obiettivi quello di pesare in qualche misura su quello che è il giudizio dei giudici, cioè non lasciarlo solamente agli aspetti amministrativi, alle questioni sollevate dal punto di vista legale, tecnico e amministrativo, ma anche tenere conto di quelle che sono i rapporti di forza tra le comunità, e quindi la gente che continua a dire no, come in tante parti e momenti del corteo si è cantato: senza la gente non si decide niente, recuperando uno slogan che è stato in questi comuni, in queste comunità per tanto tempo, fin dai tempi delle lotte contro l'inceneritore di Case Passerini Firenze, ma ancor prima contro l'inceneritore di San Donnino. La Repubblica invece azzarda i 2000, quindi in 2000 alla manifestazione contro la nuova pista dell'aeroporto. Hanno sfilato per le strade di Sesto Fiorentino, presenti anche i sindaci dei comuni della Piana: qui volano solo i fenicotteri, non gli aeroplani, numerosi comitati e le associazioni. Impugneremo la conferenza dei servizi come abbiamo fatto la volta precedente. Questo lo dice Repubblica. Poi c'è una foto del striscione di apertura: basta aeroporti in città, sì al parco della Piana. Si vede poi lo striscione di cui è già stato riportato il contenuto: qui volano solo i fenicotteri, non gli aeroplani. Ancora una volta è lo striscione, lo spezzone di Per Sesto, che senza il bisogno di mettere i simboli in evidenza ha trovato il modo per avere una certa visibilità e una certa importanza all'interno del corteo, sia per le dimensioni dello striscione, sia perché era partecipato, sia perché aveva questa caratteristica dei fenicotteri, con un evidente riferimento ai fenicotteri che solitamente verso la fine dell'anno, l'inizio del nuovo anno, comunque a cavallo del passaggio dell'anno, vengono solitamente nel lago di Peretola, un laghetto diventato assolutamente rilevante in tutta questa vicenda, sia perché ospite fenicotteri, quindi ha questa caratteristica così anche bella dal punto di vista territoriale, sia perché è uno degli stagni della piana fiorentina e pratese, così sono stati denominati, che è una zona a protezione speciale e zone a interesse comunitario, che sono state protette negli anni dalla direttiva Habitat e che proprio recentemente hanno creato un certo imbarazzo, un certo tipo di ostacolo e problema, che ENAC, Toscana Aeroporti, Giani, soprattutto per loro, hanno cercato di rimuovere andando a chiedere all'Unione Europea, come il decreto di valutazione impatto ambientale inizialmente aveva prescritto, cioè che avrebbero dovuto chiedere alla Commissione Europea di derogare alla direttiva Habitat che protegge queste aree naturali, e invece Toscana Aeroporti e ENAC sono andate a chiedere al Ministero di rivedere il decreto di valutazione di impatto ambientale e che venisse eliminato il bisogno di passare a chiedere alla Commissione Europea la deroga alla direttiva Habitat, perché secondo loro, secondo dati forniti da Giani, ed ecco, come vi dicevo, il ruolo della Regione Toscana, è stato detto che in queste aree naturali protette sì dalla direttiva Habitat, però secondo loro non ci sono specie prioritarie né di flora né di fauna. Quindi la prescrizione del decreto di valutazione ambientale è stata in qualche modo aggirata, reinterpretandola dal punto di vista non della priorità di queste aree in quanto tali, ma della assenza di specie prioritarie, per cui girando intorno a questo ostacolo si è quindi, diciamo, velocizzato l'iter, per cui la preoccupazione di Toscana Aeroporti ENAC era quella che un responso da parte della Commissione Europea sarebbe potuto arrivare, magari anche positivo per loro, ma dopo diverso tempo, addirittura parlavano di anni per il tempo di risposta, e invece, preoccupati dall'allungamento di questi tempi, hanno deciso di chiedere al Ministero. Il Ministero dell'Ambiente non si è fatto attendere, quindi gli ha dato immediatamente la revisione del decreto di VIA, e quindi questa revisione avrebbe creato una situazione che i giornali e la stampa e anche la politica favorevole al nuovo aeroporto avevano commentato come un elemento di velocizzazione, di snellimento, e quindi di messa in condizioni da parte della politica di far partire la famosa conferenza dei servizi. Ecco che quindi aver portato in corteo questo elemento dei fenicotteri è stato un escamotage per avere una visibilità e fare un po' di hype per chi li vedeva, ma aveva anche a che fare con una vicenda amministrativa che è rilevante, che coloro che stanno seguendo da tempo tutto questo iter autorizzativo conoscono e possono in qualche modo riconoscere. Andiamo ancora avanti, il Tirreno, Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, cosa dice? Sindaci e candidati, la piana in piazza contro l'aeroporto, centinaia in corteo contro la pista a Peretola. Quindi qui il Tirreno non minimizza forse più di tutti gli altri giornali, perché parla di centinaia in corteo. Si potrebbe chiaramente dire che dicendo centinaia non si sbaglia, perché centinaia, se fossero 20 centinaia, sarebbero poi 2000 persone, basterebbe giocare un po' con la matematica per non sbagliare, la dicono così, però insomma centinaia non rende giustizia, perché se invece si dicesse migliaia, in effetti anche questo non è sbagliato, perché 2000 sono migliaia, sono 2 migliaia, e vabbè, comunque insomma dai, ci siamo capiti su quello che volevo dire. Ci sono ben 3 foto, una è dello striscione Basta Aeroporto porti in città sia al Parco della Piana, che poi è lo stesso che i comitati avevano usato per la manifestazione del 30 settembre del 2023, quella che era partita con la biciclettata insieme alle cargo bike della GKN. Poi l'altro storico striscione dietro il quale si sono posizionati i sindaci, ma insomma non era previsto, è andata semplicemente così: no aeroporto, sì al parco. Firenze e La Piana non si arrendono al potere del denaro. Questo era lo striscione portato sempre dai comitati nella manifestazione che partì sempre dal polo scientifico il 2019, prima poi della bocciatura del vecchio master plan. E ancora il più che citato: a Sesto volano solo i fenicotteri, non gli aerei, che è quello dietro il quale era Damiano Sforzi, anche se certamente una delle candidature più favorite delle prossime elezioni se stessi, diciamo il candidato di Per Sesto e anche di tutto il campo largo. E c'è stato dietro quello striscione anche Lorenzo Falchi a dimostrare una continuità, perlomeno adesso, fino adesso, a parole e a dichiarazioni di quella che l'esperienza amministrativa di Damiano Sforzi si annuncia in continuità con quella di Lorenzo Falchi se dovesse essere eletto. Queste sono state le sue parole negli incontri preelettorali nei confronti che sono stati organizzati, tra cui ha spiccato quello organizzato da La Nazione al Teatro Cinema Grotta. C'è infine tra i giornali La Nazione. La Nazione dice: i 1500 sfilano contro Peretola, blocchiamo la pista lunga. L'aeroporto ancora nel mirino, i 1500 contro la nuova pista, esposto anche alla Corte dei Conti. Comitati, sindaci e cittadini hanno sfilato a Sesto con cartelli e striscioni: alla Piana serve il parco. La foto riportata dalla Nazione è ancora quella dello striscione di testa: basta aeroporto in città, sì al parco della Piana. Questo articolo della Nazione, che come avete sentito dice 1500, ve l'avevo detto, c'è chi ha detto centinaia, c'è chi ha detto 1000, c'è chi ha detto 1500, c'è chi ha detto 2000. Comitati, sindaci e associazioni, il titolo in blu nella Nazione: l'aeroporto ancora nel mirino, usa questa tristissima espressione che in qualche modo forse vuole alludere alla minacciosità del movimento, il mirino, le armi. Sono titoli ai quali La Nazione non è affatto nuova. Va rilevato, ed ora poi ci divertiremo a guardare qualche parola anche da lì, che La Nazione aveva proprio dato spazio il giorno 16 maggio, quindi il giorno stesso della manifestazione, a una lunga intervista all'amministratore delegato di Toscana Aeroporti Roberto Naldi, che ribadiva non solo le sue ragioni ma anche in qualche modo i suoi ricatti e le sue minacce nei confronti della Piana, di Firenze, rispetto ai temi del lavoro e quant'altro. Ora appunto lo guardiamo insieme nelle sue parole, nei suoi slogan, nelle sue dichiarazioni più eclatanti. E quindi ritornare a parlare di mirino il giorno successivo ci sembra, perlomeno sembra a me, un riferimento a queste dichiarazioni, nelle quali si faceva riferimento anche agli scontri che erano avvenuti durante la manifestazione della GKN. Mi sembra che guardando i giornali abbiamo più o meno detto tutto quello che ci interessava dire. Forse una cosa, ecco, che mi cade adesso l'occhio da segnalare è che tra i sindaci che erano presenti, la sindaca di Sesto Claudia Pecchioli, che ricordiamo non è propriamente sindaca ma è facente funzione perché è stata la vice di Lorenzo Falchi fino a che Falchi è andato poi in consiglio regionale, quindi è rimasta a lei la palma e la fascia da sindaca, ma non è propriamente la sindaca, comunque c'era lei come facente funzione. Poi il sindaco di Calenzano, il sindaco di Campi Bisenzio, quello di Carmignano e quello di Poggio a Caiano, che mi preme mettere in evidenza come appunto il sindaco di Poggio a Caiano, Palandri, sia un sindaco di centrodestra. un sindaco di centrodestra che non si è limitato solo a fare delle dichiarazioni di circostanza contro la pista, ma che coerentemente rispetto a quello che pensa e rispetto a quello che crede possa essere il ruolo di un nuovo aeroporto che sorvolerebbe in parte anche il suo comune o che comunque andrebbe a impattare con il progetto di parco agroecologico della Piana, che ha a che fare anche con il comune di Poggio a Caiano, ha coerentemente partecipato al ricorso. Quindi un sindaco che ha preso parte, nonostante la sua provenienza da centrodestra, che sicuramente con i comitati, associazioni e movimenti che hanno promosso la manifestazione ha assolutamente ben poco a che fare, a che vedere, ha però dichiarato che il suo mandato è quello di proteggere i cittadini, di proteggere anzitutto la salute delle sue comunità, e rispetto a questo ha coerentemente fatto il ricorso. Quindi è un elemento di un certo interesse, perché per certi aspetti è anche un contraltare a quella narrazione che vorrei o pretenderebbe descrivere la destra sempre come un campo politico privo di contraddizioni, che riesce a trovare l'unità più facilmente della sinistra, che sono più solidi che le forze politiche del campo sinistro o che si pretende chiamare tale. E questo invece evidentemente, quando i progetti sono complicati e mettono realmente di fronte a delle problematiche, anche la destra è capace di dividersi come la sinistra, diciamolo così. Direi appunto con questo appunto proprio i giornali li abbiamo guardati e sviscerati. Mi resta l'articolo di Naldi, che ora vado a prendere, e ne guardiamo subito le bellurie. Ed eccolo qui, come promesso, l'articolo del 16 di maggio. Aeroporto, nuova pista in 3 anni, per Etola decolla la nuova pista, Naldi, ampliamento in 3 anni, oltre 1000 posti di lavoro in più. L'amministratore delegato di Toscana Aeroporti: la guerra dei ricorsi? Li aspettiamo, ma andiamo avanti. In autunno la conferenza dei servizi, ridurremo il rischio idraulico e l'impatto acustico. E poi, come vi dicevo, l'articolo comincia con un riferimento agli scontri che ci furono per la manifestazione di CKN. La conferenza dei servizi in autunno, l'avvio dei lavori entro l'estate 2027 e la fine dell'intervento nei 2 o 3 anni successivi. La tabella è tracciata, l'aeroporto di Peretola prepara il decollo verso l'ampliamento della pista, ma prima i riflettori sono puntati sulla manifestazione del no aeroporto in programma oggi. L'attenzione ai massimi livelli per evitare che finisca come lo scorso ottobre, quando alcuni manifestanti andarono allo scontro con i poliziotti provocando il ferimento di 10 agenti, danni all'aeroporto, ritardo e spavento per i passeggeri. Ecco che lo schema è quello: si cerca di far paura, nello stesso tempo si rassicura mercati, opinione pubblica, che l'aeroporto si farà e la tabella di marcia è già tracciata, per cui tutto quello che i manifestanti possono fare al massimo è fare danni all'aeroporto, ferire poliziotti e rompere i coglioni, diciamola in questi termini qui. Ovviamente a parlare è la voce del padrone in tutti i sensi, che promette ancora una volta i posti di lavoro che non ci sono, non si vedono

Turismo che riguarda anzitutto il turismo, la turistificazione di Firenze e l'esasperazione delle sue caratteristiche di città vetrina, che non sono una novità ma sono state portate all'ennesima potenza, per cui un'infrastruttura come un nuovo aeroporto è, per usare una metafora stiracchiata ma che è sempre valida, una pipeline, l'oleodotto che serve ad estrarre il petrolio turistico che si trova nella miniera del centro UNESCO. Questo credo che vada da sé, che tutti e tutte lo sappiate e lo capiate, e quindi con questo davvero chiudo sull'aeroporto. Passo invece a una questione che ci riguarda e ci interessa tantissimo, come ho già detto rientrando in voce dalla pausa musicale, 2 secondi 2 per l'introduzione all'intervento di Dario di USB Firenze per lo sciopero generale anche e fortemente in solidarietà con la Palestina tutta contro il genocidio, la guerra e il riarmo, e a fianco della Sumud flottiglia. Ed eccoci con la stampa rassegnata di Radio Wombat anche questa settimana, questa mattina di lunedì 18 di maggio. Vogliamo dare spazio e voce alla manifestazione, al presidio e alle iniziative, perché sono plurali, adesso ne parleremo, di USB, che ha lanciato appunto lo sciopero nazionale per questa giornata, una giornata in connessione, in solidarietà al fianco della Palestina ancora una volta contro il genocidio, contro il riarmo, contro le politiche di guerra, e ovviamente una connessione diretta e forte con Global Sumud Flottiglia, che in questi giorni, e proprio credo di poter dire in queste ore, è entrata in acque internazionali, lasciando gli ultimi approdi che aveva avuto in acque e poi terreni, insomma porticcioli turchi, nei quali erano riparati nelle giornate precedenti, visto il maltempo. Sembra che il sole sia sereno, questo dico avendo guardato qualche ora fa il tracker, e in qualche modo ecco si dirigono ancora verso Gaza. La determinazione è tanta, sanno e sappiamo tutti e tutte noi che ci consideriamo equipaggio di terra, come è stato detto, che Israele e il suo esercito è sicuramente lì appostato da qualche parte, quindi uno sciopero che vuole essere una risposta a un momento di solidarietà della classe lavoratrice nei confronti di coloro che stanno praticando un internazionalismo davvero straordinario. La giornata di oggi, ovviamente essendo un appello ai lavoratori e alle lavoratrici per fermarsi, non chiama in causa solo gli aspetti e gli elementi di solidarietà internazionalista con il popolo palestinese e l'affiancamento alla Global Sumud, ma ci sono anche chiaramente gli aspetti legati propriamente alle prestazioni lavorative, a quello che succede sui posti di lavoro, pubblici o privati che siano. Quindi guardando banalmente il volantino che convoca la giornata di oggi, si sa che si fa la guerra, che si fa lo sciopero contro la guerra, che entra nelle nostre buste paga, nei prezzi al supermercato, nelle bollette, nella benzina, negli affitti, nei tagli alla sanità, nella scuola che cade a pezzi, nei servizi pubblici, come sempre più poveri. C'è anche poi, si affianca all'appuntamento di questa mattina, siamo con Dario ai nostri microfoni appunto per avere un report di come è andata, di come sta andando, di quali sono i temi sul piatto, le valutazioni, i contatti con la Global Sumud Flottiglia e tutto quello che vorrà e vorrai dirci, Dario. Si affianca, stavo dicendo, anche un momento di solidarietà, invece si svolgerà nel pomeriggio sotto Palazzo Vecchio, in solidarietà e per il reintegro di Silvia, un'assistente domiciliare che è stata licenziata dal Consorzio Blu, che è in appalto al Comune di Firenze. Una esperienza davvero triste, come tante purtroppo abbiamo visto in questi anni, che ci ripropone la precarietà, il ricatto dei lavoratori in appalto e in appalto del Comune. Quando e quanto hai voglia di raccontarci, Dario, siamo qui ai nostri microfoni.
Simeone per appunto sapere come è andato, come sta andando il presidio di stamattina, visto che per i tempi della nostra trasmissione usciremo intorno all'ora di pranzo, quindi non riusciremo a sapere qual è stato invece l'esito della manifestazione del presidio a Palazzo Vecchio di oggi pomeriggio. Se ti va eventualmente di raccontarci un po' anche la vicenda di Silvia, siamo qui.

0: a tua e a vostra disposizione.
1: Ciao, buongiorno e grazie per lo spazio. Come sempre, i piani oggi sono molteplici, ma c'è un filo rosso che li lega. Oggi, come dicevi nella domanda, è una giornata di sciopero generale che USB ha convocato sulla base della chiamata della flottiglia, una chiamata che non vuole essere semplicemente, o meglio, la nostra risposta non vuole essere semplicemente emergenziale, ma vuole in primo luogo dare una copertura sindacale e anche sociale a chi mette a disposizione la propria vita e i propri corpi per rompere un vero e proprio blocco navale illegittimo, illegale, immorale e vergognoso. Lo sciopero generale quindi risponde alla chiamata della Global, è uno sciopero che però vuole dare voce a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori che non vivono più, perché c'è un collegamento diretto, immediato e molto forte tra l'economia di guerra, tra la complicità del governo Meloni con il genocidio in Palestina e le condizioni nelle quali si trovano a vivere lavoratrici e lavoratori. L'economia di guerra produce nei fatti tagli a salari, a diritti, è una vera e propria trasformazione della funzione dello Stato e della natura dello Stato, che oggi anche nei suoi servizi di prossimità rispetto alle cittadine e ai cittadini non svolge più la funzione che invece gli assegna la Costituzione italiana, che è una funzione al servizio delle cittadine, che serve proprio a rimuovere e a superare gli ostacoli e le differenze di cittadine e cittadini. Ci arrivano già notizie di molte scuole sul territorio fiorentino chiuse, perché ancora una volta le lavoratrici e i lavoratori delle scuole stanno dimostrando la loro vicinanza e anche non soltanto solidarietà, ma una risposta che è soprattutto mossa da ciò che accade in Palestina, ciò che accade a livello internazionale, perché lo scenario preoccupante non riguarda solo la Palestina, ma riguarda un po' l'intero globo, se pensiamo anche a tutta l'area del Medio Oriente, ma anche spostandoci un po' più in là, oltreoceano, a Venezuela, Cuba. Quello che noi vogliamo fare, noi come USB, con questo ulteriore sciopero che si collega direttamente alla manifestazione operaia del 23 maggio, quando a Roma andremo appunto a riunire tutto il blocco sociale e lavorativo che di fatto produce e che, fermandosi, intende dare una risposta a un governo che risposte non ne ha, almeno per lavoratrici e lavoratori, ma soltanto per le grandi oligarchie e i grandi gruppi europei e mondiali. È una risposta che va a ricollegarsi, quella di oggi, anche alla battaglia, alle rivendicazioni più di settore, non sono scollegate col piano più generale, delle cooperative sociali, che avevano già indetto, prima della proclamazione dello sciopero generale, lo sciopero di settore delle cooperative sociali. Quindi saremo tutti quanti, tutti quanti dalle ore 10 in prefettura, poi noi ci sposteremo alle 14.30 sotto Palazzo Vecchio, perché c'è ancora da lottare oggi e continueremo anche nei prossimi giorni, visto il licenziamento per mano di Consorzio Blu, che, lo ricordiamo, è una cooperativa in appalto al Comune di Firenze, quindi c'è anche una responsabilità politica per quanto riguarda il Comune di Firenze, un licenziamento di una lavoratrice, ancora una volta è il tema della repressione in questo caso nei confronti di chi svolge un lavoro fondamentale, perché ha un valore sociale molto serio, forte e fondamentale, che è quello dell'assistenza domiciliare, un settore che va seguito. Non basta la semplice solidarietà, speriamo che ci sia molta solidarietà. Quello che serve è anche in questo caso come per lo sciopero generale e per quello delle cooperative sociali, mettere in campo con i piedi per terra una lotta vera, concreta, che chieda condizioni di lavoro per chi svolge un lavoro senza il quale il nostro sarebbe un paese perduto. Sto parlando dei lavori che hanno una funzione sociale. Quindi oggi è una grande giornata, noi non ci fermeremo qui, siamo pronti, non abbiamo una postura, per così dire, semplicemente emergenziale. Certamente c'è un'emergenza, altrettanto certamente a nostro avviso occorre continuare a costruire un'organizzazione sindacale di lavoratrici, di lavoratori che sappia contrastare e creare una resistenza rispetto a un panorama che è davvero sempre più preoccupante giorno dopo giorno, sia a livello generale sia a livello di luoghi di lavoro. Noi vi ringraziamo, stiamo allestendo la piazza qui in prefettura, speriamo che ci sia una grande partecipazione, e poi appunto nel pomeriggio alle 14:30 saremo sotto Palazzo Vecchio per dare solidarietà e per dare forza alla battaglia di Silvia, che è la battaglia di tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori dell'assistenza domiciliare. Grazie ancora.
0: Dario, grazie a te, grazie a tutta USB per aver lanciato questa manifestazione, questo sciopero che, come vi ripeto, proprio nel momento in cui stavamo raccogliendo la testimonianza di Dario e il suo intervento, che era poco prima delle 10, quindi in preparazione della piazza dello sciopero, si è proprio dato l'attacco e l'intercetto dell'IDF nei confronti della Sumud Flottiglia. Quindi quello che avete ascoltato è un contributo, ripeto, non scaduto, ma che non poteva tener conto della situazione che si è configurata nel giro di veramente poche decine di minuti. Ciò non gli toglie niente nel suo valore, nelle sue intenzioni. Per quanto invece riguarda le informazioni più fresche, più aggiornate, più importanti, perché da quelle dipendono anche le piazze solidali che stiamo cercando di animare, guardate i social, che sono più rapidi e più istantanei di noi. Dalla stampa rassegnata è ancora tutto, il solito grande ciao e grande solidarietà alla Palestina e ai partecipanti alla Sumud Flottiglia.

0: Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 euro al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
1: Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa.
0: Il martedì alle ore 14.
1: Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali.
0: I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Lo spettacolo Vecchia sarai tu di Antonella Questa e Francesco Brandi, con Antonella Questa per la regia di Francesco Brandi.
2: Ce l'hai 50 euro? Me li presti? Sono per i tassi. Poi te li rendo. E non ve l'ho sotto mano. E chi mi ha nascosto tutto? Me li presti? Te li rendo. Ci vuole interesse. Strossino. Te ne vuoi solo approfittare da una povera vecchia che vuole scappare di chi? Mia nipote Monica mi ha detto che doveva venire. Non la vede arrivare. Si sarà persa. Oh, mia, che cervello. Ago pensa. Quando la viene, mi aiuta lei a tornare a me. Ma se non viene, ci devo pensare da me. Chiamo l'ascensore, pigio il tassi e scappo. E però mi ci servono 50 euro, se no come faccio a pagarcelo? Come arrivo a casa te li rendo subito, promesso. Non te fidi? Fai bene, fai. Io mi sono fidata, guarda un po' dove me la ritrovo. La francesa. La moglie di mio figlio. Mi fa una vergogna quella donna lì. Quando la vedo arrivare dalla passeggiata da lontano mi giro per non farmi conoscere. Sempre vestita fasciata, truccata, tirata, ma è un pagliaccio. Con mio figlio che lavora lontano e lei che sculetta da vicino. Dice vende case, ma sempre in case vuote con straniere, te lo dico me il mestiere che la fa quella lì. La francese. Quando gira all'ospedale mi ha detto, nonna, ora mi portami un bel posto dove se rimetterà in forza, vedrà come starà bene, ormai siete vecchi, non ce la fate più, siete sola. Oh, scema, ma vai che sarai te. Ago pensami fino ad oggi, arriva questa a dirmi cosa devo fare. Mi ci ha portato e basta. E a mio figlio non ci ha detto niente, sono sicura non ci ha detto niente. Sì, bello sto posto, è una festa, Villa Serena, serenità in compagnia, e mia un po' che bella compagnia sto salone, una banda di vecchi, uno più scemo dell'altro, saremo una ventina settati chi sulle sedie a rotelle e ci legano, se no dico un caschemo, caschemo, a quelli più agitati ce la legano anche al tavolo, come al signor Alfredo, mia un po'. Nomone, non ci sta manco tutto quella carosella. C'ha certi baffoni, capelli che ha perso e ci sono spuntati sotto il naso. Sembra con sto braccio alzato, il pugno chiuso, a minacciare dei botti tutti quanti. Oh, coste fè, ma non lo vedi che c'è una banda di vecchi settati chi in attesa di morire? E mangiati una rivista che ti dà una calmata. Fan così, ci tira la rivista, lui mastica e sputa, mastica e sputa, mastica e sputa, e se calmo, come i cani, mezzo scemo, Ai mia, ai. Oh, sai. A me un po'. Oh, guarda come la sto madrita sulle gambe. Sì, mi fa male, ma te pensi che sta seduta a me passa? Secondo me c'è peggio. Oh, mia. O così. Ah, Giovanna. Oh, cladonetta lì. Ogni pochino ci mette a urlare. Ah, merda, merda, merda. Oh, vedi Giovanna quanto la caga. Dicono c'è pazza e così non ci viene nessuno a cambiarcela. Ma anche i pazzi si cagano addosso. E a noi ci ammazza l'odore. Oh, me. Porra donna, mi ricorda mia zia Lucia, l'ho badata fino ai suoi 97 anni. Una volta l'abbiamo portata all'ospedale perché si era rotta il femore. Ce l'ha lasciata tutta la notte nel pannolone bagnato. Gavea delle piaghe, parevano frustate. Oh, a goppigià portà a casa. Zia, ti vado io e stiamo meglio così. Mia Giovanna. Me l'ha messa anche in stanza. Anche a sera la urla. Al tramonto, puntuale come la morte, il sole va giù e a Giovanna comincia a urlare. Oh, mia, come la urla. Oh, prima sera mi sono pigiato spavento. Ci ho detto, cos'è? Mi fai l'agnello sacrificale. Subito sono entrate due negre coi siringhe, l'han punta, si è calmata subito. Chissà che ci ha andato. Ah, Giovanna, faceva Rossetti una fabbrica qua vicino. C'è un donone grosso, ma c'ha le mani piccine. E se lo mette ancora Rossetti. Ma non ci sta mica bene, no, e ci finisce tutto nelle rughe intorno alla bocca, sembra sbrodolare pomodoro. Giovanna fa schifo con Rossetto, se lo metta qui. Cosa vuol piacere al professore? E il professore, il re dei scemi, quello metto lì. Tutto santo giorno, su e giù, da una finestra all'altra. Arriva da chi? Tira su i tapparelli, poi va da quell'altra, tira su anche di là, poi ritorna da chi? E tira giù, poi va da quell'altro, tira giù anche di là, poi viene da chi, e tira su, poi va di là, e tira su anche di là, così, tutto santo giorno. Oh, professor de matematica, gran cervello, ci ha dato anche dei premi, presidente, sarà. Chi per i tapparelli premi te ne danno sicuro, eh. E poi fa arrabbiare l'Anita, poi la Donetta che gioca sempre accanto a finestra, a carte. Tutto santo giorno, gioca e ripete. Mi figia mi ha messo chi perché partì in vacanza, adesso la viene. Mi figia mi ha lasciato chi perché partita in vacanza, adesso la viene. Mi figia mi ha lasciato chi perché partita in vacanza, adesso la viene. Mi figia, ta figia, c'è 7 anni, c'è partì in vacanza. Me l'ha detto l'infermiera. Ci dici così, sta zitta per un pochino, mezza scema, cosa vuoi? Invece quelli come me, che stanno settati tutto santo giorno, e c'è perché Gianchi davanti al televisore. C'è talmente grande mi fa un cinema. Trasmette solo a Santa Messa o cartoni animati.

ci sono mai andata. Cartoni, non li capisco. Oh, me. Oh, Monica, andò a te sei. O perché non te vieni? Fammi vedere un po', che ora fa l'orologio al muro? Mi pare 11:30. Oh, mi pigia male. Sento già odore. Semolino. Frita, sugo, al forno, un bianco, già tutta roba ce la darei al gatto. Te lo metto nel piatto. Se non lo finisci ti urlano e ti ci obbligano a forza. Così hanno fatto con la Anita ieri. Manca poco se strosa. Ci hanno dovuto tenere la bocca, sennò ci ho sputato tutto addosso. Oh, già è diventata rossa rossa. A me mi pensavo fosse morta. Ma io mi sono fatta furba. Vedo quello che mi metto nel piatto. Se mi fa schifo, mi metto così. Faccio finta che dormo. Loro ci cascano e me lasciano in pace. Tanto c'ha mai tempo. Ah, me che cervello. Dai, Monica, e vieni, che a me mi fa schifo se molino, c'è roba da veci. Ma da dove mi han parcheggiato chi? Vedo ben l'ascensore. Ago visto e s'apre e chiude senza chiave. E quando mi riportano in stanza, dalla finestra del corridoio, ago visto che giù nel cortile, il portone, c'è sempre aperto, sempre. E l'ascensore ci s'apre bello diretto davanti. E allora ieri notte ci ho provato. Ago aspetta che si spegnessero le luci grandi nei corridoi, che resta solo neon acceso. Ago butta un occhio a Giovanna per vedere se dormiva. Non si muove. Sarà morta. Ma. Nel comodin avevo a torcia. Quella che uso a camea quando mi sveglio a notte per leggere l'ora. C'è bella grande, fa una bella luce, c'è bella pesante, ce la tiro in testa a ste negri se mi si avvicina. Pianino, mi sono settata sul letto. Un silenzio da far paura. Avevo pigiato la torcia nel comodino. Poi ho cominciato a scendere pianino da letto. Pianino, che a forza si è settata te dimentichi come si cammina. Oh, cos'è che mi tiene? O perché non mi muovo? Oh, che maledetta a letto! Ah. Afflebo, e tanto mi serve. Ha messo affacciata al corridoio. Nessuno. Solo delle poltrone vuote coperte dai lenzuoli. Allora ho cominciato a camminare, pianino. Che le ginocchia tremano sempre, già un attimo finisco con terra e addio. Mi tenevo il corrimano, quelli che ci stanno sul muro. Pianino, pianino andavo, mi pareva un gatto. No, meglio, l'ispettore del posto al sole, quello che dà sul treno. Lui fa così, arriva dietro delinquenti, piano piano, esatto che ce la resta. Così mi pareva. Già istruttivo il posto al sole, separa un sacco di cose. Pianino, pianino, sono arrivata al salone, che già è talmente grande che per attraversarlo ti pare di fare un viaggio. Però dall'altra parte c'è ascensore. Allora mi sono fatta coraggio. Dai, Mida, dai che tra pochetto siamo a casa. Ho cominciato a attraversata. A metà. Oh, chi è? Sento urlare, spengo subito la torcia, resto ferma. Ce l'hanno con me? Ci dico sono sonnambula. Ah no, già il signor Alfredo. Sognerà di fare a botte con qualcuno. Avranno finito le riviste. Dai, Mida, dai che te manca pochetto. Allora ho ripreso. Eccomi. Sono arrivata davanti all'ascensore. Oh, in me, il cuore faceva un bordello, talmente mi batteva dalla gioia. Zitto, che ci facciamo scoprire. Ma dimmi te se dovevo arrivare a 80 anni per giocare a guardie e ladri. Giù nel cortile illuminato il portone già era aperto. Oh, in me, avevo schiacciato subito il pulsante per chiamare l'ascensore. Ah! Una mano negra sopra la mia! Oh, in me, che spavento! Un negro vestito di bianco, che brutto, una puzza! Cosa stai facendo? Cosa faccio? Mi metto così? Secondo me non c'è casca. Allora posso sollevare la torcia per tirarcela. Ma ha fatto più presto lui a sollevare me. Oddio, è finita, mi son detta. Cosa mi farà? Mi darà delle botte? Mi drogherà come hanno fatto con la Anita? Oh, mi ha lasciato lì nel letto, in stanza, mi ha legato mani e piedi. E buona.
Oh, mi sono tremata così tanto di paura che mi sono fatta addosso. Avevo dovuto aspettare stamattina le negre per cambiarmi. Oh, mia, che cervello, ma che lavoro. Lo vorrei far vedere a Francesa il bel posto dove la portà. Come mi trattano bene, a Francesa, a moglie di mio figlio. Gelè che mi ha messa qui.

Et ben voilà! Cento vanti metri quadricali pastabili! Pertinenza garage, cantina, termosingolo, vista al mare! Allô? Pardon. Sì? Ma oh, come sarei bene a dire che mia suocera stanotte ha tentato di scappare? Ma non è possibile! Enfin, ha un carattere un po' accentrico, avrà avuto caldo, voleva prendere forse una boccata d'aria. Ma anche se fosse, cosa potrei fare io da qui? Siete lontani, a 50 chilometri. Ma perché mi chiamate a me? L'abbiamo messa lì apposta perché se ne occupasse qualcun altro. Se no mi risparmiavo 3.000 euro al mese. Sono tanti. Oh, sì, ma non ce li pago mica io, ma no. Infatti ci stiamo vendendo apposta la casa, la sua. Oh, sono tanti anni che potevamo farlo, ma boh, non si decideva mai. Ma alla fine la vita fa bene le cose. Enfin, la villa me l'ha consigliata Marisa, l'amica della palestra. Bellissima. Ah, ouais. Lei ci ha già messo la mamma, il papà, lo zio. Ha prenotato per suo marito. 14 anni più di lei. Sì, è un po' lontana. A 50 chilometri. Dommage, hein? Non poterci andare tutti i giorni. Ma la lontananza aiuta. Quando mia suocera è caduta, è morta! Ah no? Ah, bien, super! Allora ho chiamato subito Aldo, suo figlio, mio marito, vive e lavora a Bruxelles, e ci ho detto: Aldo, cosa facciamo con la tua mamma quando esce dall'ospedale? Tu non ci sei mai, non te ne occupi mai, io lavoro, sono stanca. Allora o la mettiamo a Villa Serena o te la porti con te a Bruxelles, Aldo? Aldo? Allô? Allô, Aldo? È caduta la linea. Non mi ha più richiamata. Chi taccia consente? Ah, ma voilà, la decisione l'ha presa Aldo. Ma in fondo io non mi sarei mai permessa. È la sua mamma. Enfin, bref. Quando si comincia a cadere a una certa età, vuol dire che la testa non c'è più. E che non sei più autonomia, indipendenti. È invecchiata male. Troppi radicali liberi. Ma oui, ha mangiato solo fritto, non bevuto tanta acqua, non prende medicine. Io non farò mai la fine di mia suocera. Ah, ben no, ça va pas. Io faccio molta attenzione. Ad esempio, la mattina, quando mi alzo, subito io mi stiro. E poi mi osservo. Colore della pelle, ricrescita, numero di rughe fronte, contorno occhi, labbra, collo, décolleté. Vista da lontano, da vicino, oh. E poi mi misuro. Peso. Altezza, tenuta muscolare e poi intervengo. Siero, viso, occhi, aura, collo, décolleté. Crema, viso, occhi, aura, collo, décolleté. Assodante, viso, pancia, cosce, collo, décolleté. Antismagliature, pancia, cosce, collo, décolleté. Anticellulite, pancia, cosce, collo, décolleté. Antirughe, concentrato, viso, occhi, aura, collo, décolleté.

collega. È un'agenzia immobiliare anche lui. Collaboriamo insieme da anni. Sì, un uomo affascinante, simpatico, molto colto, raffinato. Ogni tanto mi fa la corte, ma è normale. Siamo amici. Allora, io ho un marito che lavora e vive 1000 mesi l'anno a Bruxelles. Con tutta la manutenzione che faccio, qualcuno la approfitti? Vogliamo dare tutto questo ben di Dio un pasto al maiale? Non so, non sono più una ragazzina, ma non dimostro nemmeno l'età che ho. Quanti anni mi date? Ok, io anni, voilà. Carlo non la conosce, la mia età. Ma no, ça va pas. Non sono cose da mostrare. Una volta ha preso la mia carta d'identità, subito ci ho rovesciato il caffè sopra. Sono cose che una signora deve mostrare, enfin. Anche quando io la sera vado a dormire a casa sua. Bon, andiamo a letto. E io mi strucco solo dopo che si è addormentato. Dorme. Allora vado in bagno, mi strucco, mi preparo, torno a letto e mi alzo un'ora prima della sua sveglia. Così torno in bagno, mi pettino, mi trucco, mi rimetto a letto, lui apre gli occhi e voilà! La bambolina è sempre qua. Sì, certo, è un po' faticoso. Soprattutto la mattina, mettere l'eyeliner con l'occhietto che c'ha la caccolina non si apre bene. Quello sguardo mi ripaga di tutta la fatica. Enfin, l'aspetto fisico per una donna è fondamentale in vita, in lavoro. È la nostra armatura per andare in guerra con il mondo. Che tristezza sentire certe donne dire che siamo succubi dello sguardo maschile. Cretine! È la natura che lo vuole. Basta guardare l'animale. La femmina deve sedurre il maschio per la propria sopravvivenza. Io dico sempre, piacere è potere. Certo, solo le racche non lo possono dire, come mia suocera. Enfin, una bravissima donna, oui, ma... Bon, discorso bellezza. Infatti, il marito... Bref, mi mancherà tanto la mia nonnina. Tanto, tanto. Ma bon, bisogna guardare avanti, verso il futuro.

cazzo che testa, che lavori. Mi ci hanno portato chi con l'ambulanza. Con la sirena spenta, che se già accesa vuol dire che ti resta poco da stare al mondo. A francese, tutta sorridente. Ma cosa stai? Ma non avevi il posto dove mi hai portato? Una stanzetta con due lettini singoli, un comodino con la lucetta sopra, l'armadio, tutto deformica. In terra mi fa un parquet di plastica e sbarai finestre, cos'è una prigione? Cos'è, stiamo qui stanotte, poi domani te mi porti in ta clinica? No, non è già sta qui a clinica, bella, vero? Vedrà come si diverte, vedrà quanti nuovi amici. Io mi diverto a camea, con le mie amiche. Quando ci troviamo al portiolo della marina, là dove parcheggia le barche tra i panchini sotto i pini, c'è bello fresco. Io d'estate ci vado sempre dopo pranzo, che già l'ora più calda. Sono 3-4 donette, c'è me, l'Erminia, che già era in classe come da fanteta, a Mary, che gava a macelleria, e a Consuelo, che già è de Sarzana, ma si è sposata Basicar, figlio del medico, allora poi è rimasta qui. E stiamo lì, femmo 4 chiacchiere d'estate. Inverno invece andiamo nel sole della parrocchia. Femmo anche qualche lavoretta a maglia che ci lasciamo, che tanto loro c'hanno quelle cose di beneficenza, ci fanno comodo. Sabato pomeriggio invece andiamo tutta a casa di Maria Isolina, quella donna. Ci è venuto un brutto male, non sa più da letto. Allora sabato pomeriggio la badante fa festa, arriviamo noi. Femmo il caffè, portiamo due fritelline con l'uvetta, ci raccontiamo quel che è successo nel paese la settimana. O quando le vedo ora le mie amiche. Ma cosa dirà Maria Isolina che non mi vede venire sabato? E chi ce le fa le fritelline con l'uvetta? Oh mio, ma quando mi torna a camera? Presto, nonna, presto! Ma quando mi ha detto che portiamo un tac clinica? E io mi sono figurata quella che si vede nel posto al sole, sul treno. Bella quei gerberi all'ingresso, gerani a finestra, le stanzette belle colorate dei celesti, i medici. Giovani, belli, che ti sorridono sempre. Invece chi c'è pien de negre o de tedesche? C'è un odor di morto e de merda. Oh, Monica, quando te sei? Dai, vieni. Che quando arriva la Monica e non me le mettete più addosso le vostre brutte mani né grazie schifose. Non le vedo più le vostre brutte facce la mattina quando te piombano in camera alle 6 urlando buongiorno nonna e a lei che te spalanca la finestra. Manco te chiedo c'hai freddo, c'hai caldo, niente, la spalanca. Chi sia malato sia malato. Ah, ma che cervello. E poi il primo giorno io volevo andare in bagno da me la sciacquata, non ho fatto un tempo alzare le lenzuolo, subito che mi hanno urlato: o con Stefe nonna resta lì, c'ha il pannolone, fa nel pannolone, tanto te cambiamo. Ma perché non ci posso andare da me? Sono mica paralitica, eh? Niente, ciao le sbarre, prigioniera. Oh, che cervello. A me mi faceva anche schifo di farmi addosso, non ce la facevo, eh. Però o così o te scoppiare scicca. Ho dovuto aspettare mezz'ora prima che mi cambiassero. Ma dimmi te, che cervello. Ma con tutti i soldi che vedo, non c'ha mai tempo, eh. Però per pigiarveli come ha retto lo stipendio, il tempo trovate, eh. E pigiatevi una negra in più che vi dà una mano, io non lo so. Con tutti sti soldi al mese per pisciarmi addosso. Se stavo a camera non mi costava niente. Ma già francese che ha organizzato tutto lei. E a mio figlio non ci ha detto niente. Sono sicura non ci ha voluto dire niente. Poi ti porta la colazione. Allora, chi già tutta a rotelle? Letto a rotelle, comodina a rotelle, a sedia a rotelle. Ste negre che hanno dei sederi larghi così. Quando ti vengo la mattina a stanza che te cosano de chi e de là, boom, boom, vosti fianchi, non delle botte, che poi il comodino ti finisce sempre giù in fondo. E come te fè qua a fetta biscottata che la dentiera è già rimasta là sopra? Allora io cerco di spostarlo il letto, ma è già pesante, non si muove. Chiamo, chiamo, chiama nessuno. E allora buona, pigio la fetta, sbricio l'elogio, poi mi strosso perché mi resta tutto chiuso. Poi te veste. Allora io c'ho dei vestiti miei, stamani mi ha messo sto chi, so manco di chi è. C'hanno odor de morto, sarà di qualcuna che è morta. Oggi è tutto macchiato.
E dove sono le pantofole? Che non le vedo le mie ciabatte. Eh no, ma con ste fede i ciabatte, tanto te mettiamo su a sedia. Ma perché non ci posso andare da me nel salone? Voglio dire, ste gambe mi portano sempre alla marina, pianino ma ci arrivo. La moto la pigia in testa, mica le gambe. Niente, te pigia, te mettono su a sedia, te lega e te parcheggia anche davanti al televisore. Ohimè, sto zitto. Mi fa la testa. Poi chi ti chiamano tutte nonne? È nonna di chi? È nonna di là? O negra? O costa e ma che sei mia nipote? Mi chiamo Mida, signora Armida, a Gotantani, ecco. Ai miei tempi a dar del tu così ai vecchi ti arrivano delle mani alla faccia. Ci vuol rispetto per le persone anziane. Ma chi sono tutte negre? C'era nel barcone fino a ieri, lo steve. O negre o tedesche. E tedesche mi ricordo, da guerra. E da allora io li riconosco dall'odore. C'hanno come un odore de salsiccia arancida, de burrandata a male. A una chi già ho detto subito, te sei tedesca. No Ucraina, perché sarà mai l'Ucraina, una regione della Germania. C'è tedesca, ma si vergogna a dire sotto di me. Dai Monica e vieni, che qua mi pare che chiamano per il pranzo, mi fa schifo sto semolino. Dove sei? Dove sei? Oh no no no no no Monica, uffa. Ma come non hai tempo di andare a salutare tua nonna? Ma qualcuno ci dovrà pure andare, eh? E poi magari domani muore e ce l'hai sulla coscienza. Oh, Monica, ma non ti ricordi tutto quello che lei ha fatto per te quando eri piccina? Quando eri bambina? Ti ci lasciavo mesi, eri così felice. Ti faceva di tutto, ti portava a scuola, ti prendeva, ti lavava, ci giocava, ti mangiava. Oh, Monica! E quando eri malata con la febbre, chi c'era accanto a te? Mica io, ma no, la tua adorata nonnina. Monica, ma è questa la tua gratitudine nei suoi confronti? Sei veramente cattiva, Monica. Ah, oh, oui, cattiva, Monica. Allora?

0: così.
1: No, non ci vado dalla nonna, dai, non ho tempo. Ho troppe cose da fare. Oh, io ho 25 anni. Un attimo, sono 30, non hai combinato niente. No, non ci vado, non ci vado. Oh, poi mica l'ho messa io così lontano. Ma poi perché andare, cioè fare 50 chilometri per andare a salutare? Ma io non ho tempo per salutare. Come cosa devo fare? Lavorare per una gelateria! Che non mi assumerà mai. Devo scrivere un progetto per un dottorato. Che non farò mai. Ho da chiedere un finanziamento europeo. Che non mi daranno mai. Spedire curriculum per gli stage. Che non farò mai. Tutte cose inutili che però ti fanno perdere un sacco di tempo. Eh sì, però non puoi non farle. Perché questo non è il tempo di non fare. Non è il tempo di stare fermi. Non è il tempo di aspettare. Non è il tempo che sai che cosa devi fare. Non è il tempo dei contratti. Non è il tempo del posto fisso. Non è il tempo della giustizia sociale. Non è il tempo della famiglia numerosa. Non è il tempo della famiglia. Non è il tempo soprattutto di mettere al mondo un figlio. E io non ho tempo per avere un figlio. Beh, fino a quando non avrò più tempo per fare un figlio. No, non è il tempo di prendere la macchina e spostarsi perché la benzina aumenta. Non è il tempo di prendere i treni perché la neve aumenta. Forse è il tempo di prendere gli aerei low cost. Sì, però gli aeroporti low cost non sono mai dove devi arrivare. Col risultato che perdi un sacco di tempo. Io non ho il tempo per le cose più semplici della vita. Non ho il tempo di fare la spesa. Non ho il tempo per il pranzo. Non ho il tempo per l'aperitivo. Non ho il tempo per il parrucchiere. Non avevo tempo per vedere Andrea. E non avevo tempo per fare l'amore con Andrea. Adesso non ho tempo per trovarmi un altro uomo. Adesso che Andrea mi ha lasciato. Ma che tempo è? Un tempo in cui non c'è più tempo per niente. Oh.

Bref, bisogna guardare avanti, verso il futuro. E il mio è molto roseo. Ieri con Carlo abbiamo finalmente venduto la villa sul mare di Camogli ai russi. Quando sono usciti dall'agenzia ho piantato un urlo di gioia. L'hanno presa anche senza riscaldamento. Sono russi, non ci serve mica, sono abituati. Cos'è quella faccia, Jennifer? Sono mica in una chiesa a fare la beneficenza. A parte che tu, vestita così una chiesa, beh, ti farebbero mai entrare. Ah, bon, no. Ma perché ti vesti da cubista, Jennifer? Dopo vai sull'Aurelia a rotondare. Carlo e moi, mort de rire. Oh, quanto ci fai ridere, Jennifer. Soprattutto me, hein? Quando mi chiede il contratto, lo facciamo, contributi, ti affer, malattie. Oh, no, no, no, no, no, Jennifer. Sei una stagista, mica un dirigente. Quando forse comincerai a lavorare davvero, parleremo di contratto. Anzi, 200 euro di rimborso al mese per le spese. Dovresti darli tu a me per il tempo che perdo a impararti le cose. Oh, Jennifer. Enfin, stasera con Carlo andremo a festeggiare. Beh, sì, come tutte le volte che facciamo dei grossi affari. L'ultimo è stato un attico a Santa Margherita Ligure. Oh, è venuto a prendermi con il suo Porsche Cayenne nero, lui vestito di bianco, un completo di lino Versace, gli occhi verdi, quelle ciglia lunghe. Io avevo una cosuccia, un abitino nero leggermente scollato, dei sandaletti tacco 12, un doppio filo di perle nero. E via! Verso Portofino! Abbiamo bevuto solo champagne. Ma del resto hanno il migliore in questo ristorante sulla spiaggia, con i tavolini piccini che si mangia vicino vicino, queste tovaglie bianche lunghe fino a terra che non si vede quello che succede sotto il tavolo. A meno male, perché al momento di partire, merda, sono rimasta con il tacco tra le assi della terrazza. Attends, Carlo, un'ultima coupette de champagne. Merda, merda, merda. Alla fine ho vinto io. Il sandalo a me, il tacco alla terrazza. È stato divertente zoppicare con Carlo che mi teneva. E poi a un certo punto mi ha proposto: passiamo la notte al Grand Palace. Attends. Prima ho dovuto controllare se nella mia pochette avevo l'ultimissimo kit di Sephora quando dormite fuori con lui. Cotone, struccante, crema viso, crema notte, eyeliner, tanga. D'accord, andiamo, Carlo! Il Grand Palace. Oh, con quei letti in ferro battuto, le lenzuola di sete, i cuscini morbidi. Ah! Carlo mi ha legato la testiera del letto col doppio filo di perle nero. Oh oui, oh oui, oh oui! Oh, è stato fantastique! E stasera di nuovo champagne! Ma prima devo assolutamente andare da Sephora! Ho finito la mia crema liscia in un minuto quadrativo riempitivo oro anti-age fattore di protezione 35! Adoro Sephora! Oh, con tutte queste luci, i prodotti, le commesse, che carine! Oh, quanti campioncini! Gelule di bava di lumaca! Distendono sia le rughe che gli addominali. Testate su Jane Fonda. Wow! Al semaforo quel Cayenne si direbbe quello di Carlo, chi guida è Carlo, un passeggero ricciolino biondino, assomiglia a Jennifer. A Jennifer? Ma enfin, Carlo, perché dai un passaggio a Jennifer in ufficio, a una stagista? Ci accarezza i capelli? Ci prende la testa? Dove è finita? Dove è sparita? Salpito di Jennifer! Torna subito su!
di parlarmi di questi cazzo di campioncini!

casa a notte non dormo. Marzo, mi metto a finestra e guardo il mare. Bello, di giorno, ma di notte ancora più bello. Te senti solo lui. Te parla con quel rumore di onde che vanno e che vengono. E ci parla al mare. Stiamo a chiacchierare un pochetto, poi mi siedo sulla poltrona, faccio due parole crociate, norso. Se mi viene voglia torno a letto dalle 5 alle 8, ma del solito a notte non dormo tanto. Mi è rimasta sta paura che avevo da fanteta del buio, che mia nonna mi doveva tenere la mano, se no non addormentavo mica. A fine poi con la guerra e bombe, quelle robe lì, interessi mica normale, mi sono abituata che a casa a notte non dormo. È già andata così, Una d'este notti a Camea, mi sono alzata e poi più niente. Non mi ricordo più niente. Mi sono ritrovata in terra, in bagno, un lago di sangue. Ma cosa ho fatto? Chi se lo ricorda? Allora ho allungato il braccio con la mano, mi sono attaccata al bidet e mi sono tirata su. Oh, mea, che dolore! Ma ce l'ho fatta a rimettermi in piedi. E poi pianino pianino mi sono arrivata anche in camera. L'ago ho visto che imposte erano aperte. Mi sono detta le chiudo, capace che mi entrano da finestra mentre dormo. Allora ho aperta la finestra. Non ho fatto un tempo a tirare imposte, boom, sono cascantata un'altra volta, come una pera cotta. Però non c'avevo più a forza di tirarmi su in piedi, allora mi sono detta, vabbè, aspetto la serva che viene a fare i lavori domattina, metterò. Allora dei lì all'ospedale, in sta clinica. Ma io sto bene, sto da vecchia, ma mica sono malata. Malata non sono stata mai, no. Miei tempi non si ammalava mica. Prima la guerra, poi un figlio piccolo. Quell'altro là che navigava fuori casa dei mesi. Meglio che se ne stesse fuori casa. Ogni volta che tornava, già era sempre malato. Allora, già no, ma quando la si ammala, sembra sempre che deve morire da un momento all'altro. Come si ammalano loro? Sempre guarco. C'aveva una malattia a gola, al braccio, alla gamba. Ma te sei malato nel cervello, ci dicevo io. Sempre malato, quando c'è da far qualcosa a casa, darmi una mano, portar fanteta a scuola, che lavoro. Una volta mi torna a casa, aveva l'occhio fasciato, pareva un pirata. Ci ho detto, cosa hai fatto? Mentre pulivano le macchine sulle navi, uno schizzo d'acido si è finito nell'occhio. Poi lo chiamano l'amici. Ci vieni al cinema, per lì ne arrivo subito. Ma cosa vai a fare che non ci vedi? Oh, l'altro occhio come funziona. Ma te lo dico a me cos'è che te funziona. Al cinema davano uno spettacolino di donete poco serio. Che cervello. Però quando si è ammalato sul serio, lì c'è stato un patire. Oh, per fortuna è durato poco e mi ha lasciato in pace presto. Che a me poi non mi interessava manco di sposarmi, no? C'hai 19 anni, sei vecchia, se te fidanzi te resti zittella come tua Asia Lucia. E stava in casa con noi, se mai sposà, brutta come ha fame, chi vuoi che s'appigia? Bassa, grassi, baffi, un naso che ti fa l'ombra d'estate. Però, servita e riverita, faceva quello che voleva lei. Faccio come Asia, non mi sposo. Una mano sulla faccia mi è arrivata. Non dire scemenze, te sei mica guasta come lei, te te sposi. A me mi interessava ballare, i libri, invece i miei mi hanno organizzato sto matrimonio con Capitan de Vascello, figlio d'amici loro. Devo essere sincera, la prima volta che ho visto, Gerabello. Alto, vestito da capitano. Capelli castani, occhi scuri, quello sguardo. Che so abbassava subito il mio. E c'era un uomo, che aveva 10 anni più di me. E c'era una fanteta con le gambette storte. Ci piacerò. Già è venuta una domenica a pranzo con suo padre. A
mamma c'era morta fanteto de spagnola. Non parlava tanto. Poi al caffè sono andati nello studio. Io mi sono messa dietro la porta. Ho sentito parlavano del matrimonio, dei doti. Allora ci sono piaciuta. Oh, ho cominciato a sognarmi capitano, vascello, navi, mai. Oh, come mi piace ormai. Ma mi sono detta, vai, vado via con lui, navighiamo chissà dove, nei mari esotici. Magari faccio anche il bagno là dove c'è la sabbia bianca e palme. Che scema. E donne a bordo non ci andava mica. Le mogli, l'altra sì. Il giorno che ci siamo sposati, manco il tempo di metter piede in casa, si era già tolto la fede. Come ce l'ha messo? L'ha buttato in un cassetto e allora, c'era sistemato. E vedrai, c'ero di buona famiglia, ci facevo di tutto, servito, riverito. Si è speso tutti i miei soldi per andare con le altre. E io a chiedercene per fare un po' di spesa o comprare un pantalone al fanteto. Ma dite che cervello. Botte anche non prese. Ma ci resistevo, stavo zitta. Perché quando c'è un bambino ci si separa. E mi figlio Ardo è un bravo fante. È un bravo fante, Ardo. Non ci ho mai detto male di suo padre. E lo ammiravo. Ma quando sapeva che quell'altro là tornava un permesso dalla nave, Ardo da scuola arrivava e si metteva alla finestra. Anche a merenda faceva sul davanzale. E sperava di vedere suo padre scendere dalla corriera e correci incontro. E lui non arrivava mai. I marinai della sua nave con la corriera dell'otto c'erano anch'io. Lui mai. E il fanteto aspetta, mi si addormentava. Allora io ci mettevo un cuscino sotto la testa perché magari ci veniva male al collo. E poi aspetta, belà. Lo pigiavo, lo portava a letto. C'aveva la scuola, e tanto sapevo, quell'altro là già arrivava sempre con l'ultima corriera, quella di mezzanotte. Lo strano odore addosso, si metteva a letto senza lavarsi. La mattina si alzava presto e chissà dove andava. Suo figlio non lo vedeva mai. Oh, che cervello! Già andava con tutte le donne che ha incontrato. Ma l'ultima ci ha lasciato un bel ricordo. Aveva un brutto male. Chi? Un tumore e ce l'ha attaccato come l'erpete, ce l'ha attaccato e non c'è andato più via. Non si attacca un tumore, si attacca, non lo dico a me. È morta lei, una settimana dopo c'è venuto la luna e i polmoni. Non si attaccano i tumori, fan come raffreddori, l'hanno detto anche al posto al sole sul treno. Chili di gelato al giorno, 2500 coni, 1000 granite, 38 gusti diversi tra creme e sorbetti. 13 gradi stabili per il gelato, 28 gradi per noi, col calore delle macchine, dei frigoriferi, il rumore delle vetrine. Cono, coppetta, da 1,5 a 2, 18 euro al chilo, quante persone? I mocciosi che mettono le manine schifose sulla vetrina che è appena pulito. Le madri che continuano a ripetere, la vuoi la fragola, amore? La vuoi la fragola, tesoro? Cioccolato! Ti sta urlando il mostro. Poi ci sono quelli che ti chiedono il gusto senza dirti cosa lo vogliono. Fragola, in mano sulla faccia. Quelli che leggono tutta la vetrina e chiedono l'unico gusto che non c'è. Non ce l'avete il lampone? Sì, ma lo teniamo nascosto, lo vendiamo.

poi 6 ore al giorno, 6 giorni su 7, 800 euro al mese, di cui metà in nero. Niente TFR, contributi, maternità, contratto da badante che costa meno. Tanto sei giovane, cosa vuoi che ti succeda? Eh già, sono giovane.

credo, di aver avuto una reazione scomposta. Direi piuttosto una reazione adeguata, come dite voi italiani. Consona, voilà. Prima ho fatto molta respirazione yoga. E poi sono andata in ufficio e ho aspettato Jennifer. Non sapevo cosa avrei detto, cosa avrei fatto. Poi ho pensato, ma forse Bean, sei una donna matura, equilibrata. Non sei mica un adolescente che deve scriversi il discorso. Improvvisa, fatti ispirare dal momento. E voilà, così ho fatto. E sono stata brava. Oh, mon Dieu, abbiamo così tante risorse dentro di noi. Quando Jennifer è entrata, con quel suo sorrisino soddisfatto, gli occhi felici, e ha detto, buongiorno. Io ho preso il fermacarte di granito e ce l'ho tirato in faccia, sale puto di Jennifer. Non è morta. Ammazza allora. È rinvenuta subito. Io ho avuto appena il tempo di mettere su una sedia, imbavagliarla. L'avessi presa io quella facciata. Ma è giovane. Fortissima. Che ragazza sana. Ha cominciato a agitarsi, voleva gridare. Ma cosa ti arrabbi? Dovresti essere felice. Potevi morire. Sal puto di Jennifer. Ti sembro sconvolta? Beh, sono molto sconvolta. E potrei fare qualsiasi cosa. Brutta puttanella da 200 euro al mese. Cosa dovrei fare per ripagare la tua ingratitudine? Non ti bastava arrivare in ufficio con i tuoi fuso affilatissimi, mostrare le tue gambe perfettamente dessinate, sedere alto, quegli addominali che non cedono di un millimetro, le braccia toniche, i reggiseno senza ferretti, quella pelle che non ha bisogno di creme da 300 euro. No, non ti bastava. Tu volevi anche Carlo. Ma quell'uomo è mio, Jennifer! Quando affondi il naso nel suo collo, lo respiri, senti il suo profumo, ti piace? Gliel'ho regalato io. E col maglione di cashmere così morbido, rassicurante quando ti abbraccia, l'ho scelto io. Quell'uomo era mio, Jennifer! Arrête de pleurer, smetti di piangere, Jennifer. Non sei tu la vittima, sono io. Io che spendo 10 volte quello che guadagni tu per mantenere quello che tu hai senza alcuno sforzo. Quell'uomo era mio! Io ho un marito che vive mille mesi l'anno a Bruxelles. Hai idea della fatica, degli sforzi che faccio per continuare a sentirmi una donna piacevole, desiderata. Credi che sia facile alla mia età trovare un altro uomo, Jennifer? Carlo era la mia ultima possibilità, l'ultima per sentirmi ancora desiderata, piacevole, non già decrepita come quella mummia di mia suocera. Lo so, non mi ama, s'en fout. Amore alla nostra età, roba da fotoromanzi. Quell'uomo era mio, mio

che porta porto fino a festeggiare. E questo dà un senso alle cose di tutti i giorni. Sapere che tutte queste creme, gelule, trattamenti, diete servono a qualcosa. Che lui noterà che la mia pelle resta luminosa, morbida, come quella di una 25enne. Come la tua, Jennifer. Ah, lo so, sei giovane, vuoi tutto, impossibile, devi rinunciare. Invece sì, rinuncerai, Jennifer, rinuncerai.

fatto tre bei regali. Mi figio, avedo Vansa e Carmè. Oh, Carmè. E ora che ha tutti i capelli bianchi, già pesantito, ma già è rimasto alto, eh? Con lo sasur, il sorrisone, le mani belle grosse, bello. Già è sempre stato bello, Carmè. Mo ricordo che eravamo fantetti insieme nei rifugi contro le bombe. E mi raccontava delle storie buffe, mi faceva ridere, mi distraeva. Solo che c'era figlio dei contadini, non ha mai studiato, c'ha la seconda elementare. Ma mia famiglia non avrebbe mai voluto. Manco me, perché mi fa un po' vergogna quando parla, con gli errori grammaticali là, non sta mica bene. Poi più giovane di me di 2 anni, allora non si usava mica. Oggi i giovani invece fanno quel che vogliono. Convivono, se drogano. Che cervello. Carmè mi porta il pesce tutte le mattine, se non piove. Mi telefona. Mida, te porto 2 acciughette, me friggi. Ma Carmè, fa un po' come vuoi. Non sta bene una donna che incoraggia un uomo, sempre farci credere che già è lui che ha l'iniziativa. Arriva, mi dà il sacchettino, ce lo prendo, ce lavo e pulisco, devi fare attenzione quando c'è roba di togliere la roba nel mezzo che non te si spaccano, no? Poi metto una farina e butto nell'olio bollente, ballo caldo che sennò te resta molle, poi tiro su e scolo e ce servo. Lui è già seduto a tavola, si è versato il vin della campagna, mi sorride mentre mi guarda fare. Poi quando ce metto nel piatto, gli occhi ci si illuminano, l'acquolina ci viene fuori. Però mi aspetta sempre prima di cominciare. Ci facciamo delle scorpacciate d'acciughette. Poi un po' di gelata a crema e poi andiamo in passeggiata. Far 2 passi, pigia un po' di sole. Che da camminare è facile, basta che traversi, sei già in passeggiata. Camminiamo così, una accanto all'altra, pianino pianino. Lui e braccia dietro la schiena, io crociate sul petto che mi tengo la borsa. E arriviamo fino alla marina. Poi quando siamo lì, ci stanno le mie amiche. Lui dice solo, ciao, e la conversazione l'ha fatta. A posto, se sei, mi fa una vergogna, mi fa. Vabbè, ma c'è figlio dei contadini, in campagna non si parla mai, allora. Il sabato invece le mie amiche stanno con la famiglia, figli, e allora siamo soli io e lui. E il riposino lo fermo a casa. E sono 2 anni che io tutte le sere della settimana mi penso al sabato mattina. Quando marzo mi pigio l'orzo e poi mi faccio il bagno. Mi asciugo, mi metto il borotalco, così che va bello dappertutto, e poi mi vesto. Prima mi metto la guaina, quella che c'ha il pizzetto qui nel mezzo. Poi metto la camicetta bianca col colletto de piqué, la gonnellina blé de fresco de lana, la giacchettina blé di una bella lana piemontese che mi sono fatta ai ferri. Mi metto le ciabatte da passeggio blé e mi setto sulla cassapanca dell'ingresso e aspetto che suona. Sono sorda, c'è qualità di legno, se non lo sento mi dispiace. Lui suona, quando suona mi tremano le gambe. Mi tremano sempre, ma quando c'è Carmè è diverso. C'è come se le ginocchia mi scuotessero per correre andasse ad aprire. Vai, vai, vai, mi sento una fanteta. Io apro e lui c'è lì, con i suoi begli occhi azzurri, trasparenti come il mare d'estate quando fa caldo. Mi sorride col bel sorrisone da dentiera nuova. E o sa cosa femo dopo l'acciughette. Il sabato è gelata la crema, siamo noi. Quando finiamo di mangiare, lui mi dice sempre: Mida, me posso sdraiare un momentino? Vai, Carmè, fate il riposino, che io metto in ordine e poi sortiamo. Allora io metto tutto in ordine, poi mi pulisco le dita con il limone che mi toglie quell'odore d'acciuga che mi dà noia, e vado in camera. Mi siedo sul letto e ci guardiamo. Poi lui con la sua bella manona grossa abbronzata dal sole del mare della campagna mi pigia la mia e mi tira giù e ci sdraiamo uno davanti all'altro
e ci guardemo, senza dir niente, non c'è bisogno. E poi ci baciamo, pianino, lenti, gavemo la dentiera tutte e due, certi lavori non li puoi più fare. E poi c'è bello, c'è bello. Me lo ripenso nella testa tutta la settimana. È più difficile aspettare e sganciare la guaina. E lui la prima volta con quel suo ditona grosso non ci è arrivato mica. A me mi è scappato da ridere. Come sono offeso, non ci può dire niente. Ma mi vuol bene, Carmè. Mi vuol bene, sì. Oi, mia Carmè, chissà dove te sei. Chissà cosa pensi. Ci ho manco avuto il tempo di salutarlo. Ecco, ci mancava solo lui, Carmè, l'amico di mia nonna. Ci vai da tua nonna? No, Carmè, non ci vado, non ho tempo, non ci posso andare. Ci dai questo? No, Carmè, non ci vado, non ce la do, mi dispiace. Cioè, c'è la posta, spedisce, guarda, arriva subito. Non mi fido. Sono già mandate due, non mi ha mai risposto. Non ce le danno le lettere, ce le danno. Se ci vai, ce la dai. E se ci vai, non ce la dai. Non ce la do, non ci vado, per me, quindi, voglio dire, non... Mi raccomando, già importante. Com'è importante? Ascolta, ho detto che non vado, non ce la posso dare, non te che mi dici che è importante. Allora non ce la dai. Carmè, vuoi farmi sentire in colpa? Io non voglio sentirmi in colpa. Io non ho tempo per sentirmi in colpa, Carmè, dai. Aspetta, ci resta poi molto. Mi raccomando, già importante. Carmè! Carmè! Importante, importante. Ma che ci sarà mai di così importante da scrivere a questa età?

faccio qui? Vando l'agenzia e vengo a vivere con te a Bruxelles. Allez, investiamo di nuovo il nostro nucleo familiare, il nostro matrimonio. Ah bon, magari non proprio Bruxelles, hein, proprio qualcosa a Parigi, fai tu, fai su e giù, due ore che je vais, hein, donc. Allô? Christine? Chi? La tua collega? Tu e Christine? Insieme da 3 anni. Aldo? Con Christine? Insieme da 3 anni. Credeva che l'avessi capito. No, non avevo capito. No, non pensavo nemmeno che ci fosse qualcosa da capire. Adesso no, ho capito. Ho capito che ho sbagliato tutto. Che cretina! Migliaia di euro in creme, gelule, trattamenti, palestra. Ma cosa credevo di cambiare, enfin? Sono io che devo cambiare. Quando bastava un po' di coraggio. E la gente ti guarda diversa quando hai coraggio. Sono io che devo cambiare. Devo cambiare. Tutto. Chirurgia estetica.

sono. Lascio addormentare. È venuta mia nipote. Avete mandata via perché dormivo. Oh, e dove ha aiutato una camea. Non è venuta. Adesso marzo da sta panchina ma vago via da sola. Oh, ma cosa ho mangiato? Semolino. C'ho tutta la bocca amara. Sento mezza scema. Ma cosa mi avete dato? Capisco più niente. Oh mia, che confusione. Devo andare. Devo andare. Oh, chi c'è là? Chi c'è?

Ho costo e fea giù. Adesso marzo anch'io torno a can insieme. Ahimè, che confusione. Ma te chi sei? A Monica, mia nipote. Oh, bella, te sei venuta. Mi spiace che dormivo. Bella, ma te sei bella, ma te ricordo fantetta. Come stai? Te droghi sempre? Sta a sentire. Ma piove fuori. Sento strani rumori. Per da testa, Ma dammi poi una mano a sollevarmi, che mi sento tutta pesante. Ma cos'è sto odore? Ma come sono fatta addosso? Oh, non ce la faccio. Non ce la faccio, un odore di morto, schifo. Mi fa tutta la bocca amara. Mi faccio una camomilla e me ne vado a letto. Ma devo andare. Devo pigiare l'ascensore. Monica, mi porti fuori? Mi porti fuori con l'ascensore? Ai, mia, mi sento così stanca. Il cervello. Che lavoro, da te sei, Monica? Sei ancora qui? Mi porti fuori? Mi porti fuori con l'ascensore?

0: Se il tempo non c'è, bisogna crearlo. E se il tempo ci sfugge, bisogna fermarlo. Bisogna prendersi il tempo. Il tempo per guardare le nuvole di giorno e le stelle la notte. Bisogna prendersi il tempo di una birra. Prendersi il tempo per far da mangiare un amico, coltivare una rosa in giardino. Bisogna prendersi il tempo per un viaggiare che non sia solo un andare. Bisogna prendersi il tempo di leggere senza imparare. Bisogna prendersi il tempo di parlare con Dio e chiedergli se esiste. Bisogna prendersi il tempo di provare, di sbagliare, di sognare. Bisogna prendersi il tempo per perdere il tempo, per darsi tregua. Bisogna prendersi il tempo di esserci per gli altri. Bisogna prendersi il tempo per ridere fino a scoppiare e piangere senza pudore. Bisogna prendersi il tempo di accettare e fare con quel poco che si ha, che non è mai così poco. Bisogna prendersi il tempo per lasciarsi invecchiare e soprattutto bisogna prendersi il tempo per ricordarsi di amare. E in tasca avevo sempre la lettera che mi ha scritto Carmè. E voleva chiamarmi all'ospizio, ma si vergognava. Allora ha pigiato carta e penna e mi ha scritto. Già era meglio se mi telefonava, eh. C'è certi errori di grammatica, mi fa una vergogna, eh. Però a sua memoria. Mida! Ci volevo chiederti se vuoi diventarmi moge, se moveci, femo sto passo insieme, tuo Carmè. Oh, subito mi sono tremate le gambe. O stomaco mi si è chiuso. Manca poco che scontera da ferma. Poi mi è venuto da ridere, parevo scema. Del corpo mi sono uscite tante di quelle lacrime, ma così tante che mi sono detta ci potrei lavare in terra. Oh, come ho pianto, quanto ho pianto. Ma meno male che c'era la Monica, eh. Dice sempre non c'ha tempo, non c'ha tempo. Invece il tempo la trova per venirmi a ripigiare e portarmi da Carmè. Abbiamo preso il tasso, aveva 50 euro. Ah, come Gero bella al matrimonio, come Gero elegante.
1: Si pare l'eco da
0: a me l'ho messa a guaina col pisetto chi nel mezzo, a camicetta bianca col coletto dei picchè, la gonnellina blè di fresco de lana e una giacchetta blè di una bella lana piemontese che mi sono fatta ai ferri che avevo e ciabatte da passeggio blè di pelle belle nuove e chi che avevo una spilla di zaffiro blè anche quella gerontinta con gli occhi di Carmè. Anche lui era bello, com'era bello, con la giacca, il pantalone blè, la camicia bianca, scarpine nere, come era bello. Allora mi aspettava l'altare, come tremavano le gambe, mi sono detta ora finisco in terra come un tappeto davanti all'altare, che figura. Ah, invece sono tra il braccio da Monica, già è forte, mi teneva lei, eh. E c'erano tutte le mie amiche, a Consuelo, a Mary, Erminia. C'era anche a Marisolina con la badante. Carmè mi sorrideva col suo bel sorriso della dentiera nuova. Mi sono detta, speriamo la sappia tutta la formula che non mi fa far figura che mi sposo con asino. Ci siamo detti di sì, ci siamo dati un bacetto piccino, che certi lavori davanti alla gente li fai. Chissà poi che cosa vanno a dire. Chissà Giovanna, il professore, il signor Alfredo. E io l'ho chiamati, ma non me l'hanno mai passati.
2: E magari avevano paura che ci scappavano anche loro, ci sposavano tutti quanti. Mi figlio non ce l'ho voluto. Che se ne rimanesse là dov'era con quel poco di buono, mi fa vergogna più dei negri. Mia nuora Sabine era ospedale, tra la vita e la morte. L'ha detto anche il medico, il corpo non c'ha retto a tutti i punti che si è voluta dare. Ma c'era francese, mezza scema, si sapeva. E allora la vengo a trovare io tutti i giorni all'ospedale.

0: Cioè tu tablei anche lei. La faccia gonfia, i lividi a flevo, Mianco. Con Sabine te me senti? Te sei mica rifata anche l'orecchio. Dai che te rimetti in fretta, te portiamo a ca. T'ho portato le fritelline con l'uvetta. Le puoi mangiare che sono morbide, eh. Mi raccomando però, non ti far vedere dall'infermiera, Genegra.
1: Lo spettacolo Vecchia sarai tu, di Antonella Questa e Francesco Brandi, con Antonella Questa per la regia di Francesco Brandi.

0: Medea di Dario Fo con Franca Rame.
1: La Medea di Euripide, chi era Medea? Era una giovane bellissima con dei poteri magici, era una strega. Passa di lì certo Giasone che andava per velli d'oro, sapete che cos'è il vello? Il vello è il pelo della pecora, e l'oro è l'oro. Era molto difficile guadagnare, prendere, vincere, portarsi appresso questo vello d'oro, perché era vegliato da un drago tremendo. Però Medea, che è stordita da questo astro-argonauta che arriva davanti a lei, questo Giasone, come ti chiami, da dove vieni, eccetera, glielo fa vincere con i suoi poteri magici. Non solo, ma si innamora pazzamente. Non si capirà mai perché, perché Giasone è avanti negli anni, lei è giovane, bellissima, è una strega, potrebbe avere tutto, no? Si innamora di questo Giasone e decide di ringiovanirlo. Come farà mai? Lo mette a cuocere in un grande pentolone e gli cuoce via tutta la vecchiezza. Dico sempre alle mie amiche presenti in platea, con la pentola a pressione non viene bene. Fischia 4 minuti e poi un pancotto che ci troviamo lì. Teniamoci i nostri vecchi mariti e non lamentiamoci. Per ringiovanire Giasone, Medea compie il primo sacrificio, il primo, uno dei tanti sacrifici verso l'uomo che ama. Per ringiovanirlo dà parte della sua giovinezza, della sua bellezza e della sua forza. Scoppia una grandissima rissa nella famiglia di Medea perché non volevano che Giasone se ne andasse via con questo bene prezioso. Ma lei parteggia immediatamente per l'uomo che diventerà suo marito, tradisce il padre, ammazza il fratello, era una che non mediava tanto, poca dialettica dobbiamo riconoscere. Scappano inseguiti in una tragedia eccetera eccetera, finché scendono dal Mediterraneo, arrivano a Corinto, si sposano, hanno 2 figli, vivono felici e beati, fino a quando, ahimè, fino a quando sorte comune a moltissime donne, fino a quando tu perdi le tue attrattive sessuali, la tua bellezza, la tua freschezza. E non solo, la Medea, che era quella che non mediava, viene a scoprire che Giasone, senza neanche avvertirla, guarda che io oggi alle 3 andrei, avrei il matrimonio con la mia nuova sposa, e decide di sposare la giovane, ricca, potente, più bella, più importante, la figlia del re. Ha un giramento greco, proprio una roba di gira di tutto, lo maledice, lo insulta, ma come ti ho fatto, ti ho dato, eccetera, eccetera, e poi finge di accettare la sua condizione di donna respinta, mentre invece medita una terribile vendetta, vale a dire farà un regalo alla giovane sposa, un manto pieno di pietre preziose, questo manto di pietre preziose, il quale, come la ragazza se lo mette addosso, si incendia, brucia questa giovane rivale, il padre, il re, va per spegnere il fuoco, brucia pure il re perché è cattivo, tremendo, la vuole cacciare da Corinto, la vuole cacciare e le vuole portare via anche i figli. E lei non ha finito, dice: Giasone, ti ho sistemato, il tuo futuro è fottuto perché ti ho fregato la moglie, te l'ho ammazzata, la potenza, la ricchezza, eccetera, e non ho finito, ammazzerò anche i tuoi figli, la tua stirpe, la tua dinastia. Prende un coltellaccio, sgozza questi poveri bambini, ciao Giasone, via che se ne va su di un carro alato che le aveva regalato un suo amico. Questa è la Medea di Euripide. La nostra Medea è una Medea, come diceva Dario, che si rifà in Maggi Umbro Toscani, una Medea che uccide i figli non per rabbia, non per gelosia, ma come presa di coscienza, vale a dire perché identifica nei figli il basto che ci viene messo al collo, noi donne con i figli legati, incatenati al collo, il basto della vacca per meglio tenerci sotto, mansuete, meglio poterci mungere, meglio poterci montare, per questo li uccide. Chiaro che da questo monologo non esce l'indicazione di andare a casa e sgozzare i bambini, è solo evidentemente un'allegoria. Io recito questo brano da un sacco di anni, dal 1978 in tutta casa letto e chiesa, l'ho recitato, ripetuto un sacco di volte, donne, giovani, anziane, sono venute a parlarmi, confidarmi le loro tragedie, le loro sofferenze, perché vi assicuro che non è assolutamente piacevole quando tu stai arrivando a quella certa età, che avresti più che mai bisogno di avere vicino tuo uomo, uomo, il tuo marito, il tuo compagno, e questo se ne va scorazzando. Che poi se i nostri uomini si innamorassero, che so, di una donna sugli 84 anni, 86, saremmo comprensivi, diremmo: povero ragazzo, ha avuto un'infanzia infelice, ha bisogno della nonna. Invece noi scelgono sempre delle ragazze stupende e ti senti doppiamente umiliata. La sofferenza che c'è in questo brano è una sofferenza che le donne conoscono molto bene, che io dedico tutte le sere, però alle giovani presenti in sala e anche agli uomini. Siamo nella piazza di Corinto. Le donne del coro greco stanno cercando di convincere Medea, che è chiusa nella sua casa, uscire e accettare la sua condizione di donna respinta. Parto, accorri, accorrete! Medea rinchiusa se dentro la sua casa con i suoi due figlioli, alte grida becera, pare impazzuta, desenne sortita, non si capacita che l'uomo suo Giasone, con donna più giovane in sabbia da casare, non intende ragione de sua casa sortire, li figlioli abbandonare. Parlaci te che la conosci, te la convenzi, te sei la più anziana. Ce parlo io, la conosco, la convenzo, sono la più anziana. Medea, oh Medea, Medea, ven all'uscio, t'ho da parlare, ascolta donna, fatta assennata, non a te, ma li figlioli tuoi da pensare, con sto nuovo sponsale in casa migliore assai se vanno a stare, perché in casa del re vanno ad alloggiare. Medea, per l'amore che tieni a sti figlioli, te devi sacrificare, te che di madre degna e non di donna orgogliosa hai da pensare, non parlano fiata, non... Ven all'uscio, ascoltami, sai che noi ti si può capire che di tua stessa sorte i nostri uomini ci hanno fatto patire a noi, ci hanno fatto chiagnere. Zitte, si convenza, ven all'uscio. Eccola, Deo com'è, come le bianche in viso, bianche alle manche par dessanguata, tenetela che non casche. Vene Medea, vene cara, assentate sopra, sopra sto seggio, è largo, oh donna, e fate che respirano, c'è te, la vuol parlarci, la vuol dire qualche cosa, parla Medea. Che noi ti sappiamo capire che è di tua stessa sorte i nostri.

Donne, amica me, ditemi, ma come le? Ma come le? La donna nuova del mio marito che io solamente una volta l'ho veduta da lontano è bella. È giovane, mi è sembrata anche io, ero bella, ero giovane quando conobbi la marita mia. Longhi capelli, tenea bianca la pelle, collo senza rughe e i fianchi dolci così il corpo tutto, tanto che non marito a me se tremava che fosse sacrilegio farne me con l'amore. Ma ne dea, ma tutte ne abbiamo avuto quel tempo, ma lo tempo è passato. A noi donne c'è stato lo destinato che così si risolva, che l'uomo nostro, de carne giovane, fresca, se ne vada cerca, da sempre è la legge dell'umonno. La legge dell'umonno. La legge dell'umonno. Di quale legge mandate parlando, donne? Una legge che voi altri avete pensato e detto e scritto e bandito tamburo nelle piazze per dare avvisata che sta legge sacrata l'omini contro di noi altre femmine l'hanno pensata sta legge sacrata, sta legge sacra fatta per scrittura del re. Non idea, è natura, è lo naturale. L'uomo dura più a lungo invecchiare, lui l'uomo col tempo stagiona, noi ci si appassisce, noi potere si perde, lui inacquisisce, da sempre è la legge. Ma siete ignorante che altro non siete, ora ma vedo bene, oh donna mica me che è la miglior pensata che l'uomo ha fatto a vantaggio soglio ed averde ben allevata la sua dottrina, a scuola va mannate, voi siete imparate la lezione, abbioccate state e non ve rebellate. Rebellarsi, ma tu lo vedi un'idea che ti continua a mancare del rispetto lo re, dimanda perdono lo re. Che l'ore te lascia restare dentro con te sta casa mia sola come una morta senza voci, senza riso, senza amore dello marito, degli figlioli che tutti se ne vanno a far festa avanti d'avermi seppellita. E io zitta me ne dovrebbe stare per l'amore dei figlioli e non ricatto codesto e non ricatto infame donne, lo pensiero tremendo mi si è fissato dentro il cuore, dentro il cervello, accidere e via le mie figlioli, sarò di tutte ricordata come madre scellerata d'orgoglio impazzuta, ma migliore essere ricordata come bestia feroce che è dimenticata come capra mansueta che se può le mungere e tosare e disprezzare e può vendere al mercato senza che da bocca sua ne esca un bellato accidere bebbia. Fuggi, perché è impazzuta per le madri, non so quelle, ma de puttana disgraziata, de madre disperata, largo donne, largo, chi mi si avvicina con sto falcone, de voglia a spunzare, è pazza, lasciala perdere, vattene via, zitti, stavi vanno Giasone, lo marito a lei, fate che passa, che lui sa come trattar con la donna sua. Medea, te calme, c'è sta Giasone, lo sposo a te. Giasone, che è pensiero delicato che ti ha avuto di venirmi a trovarmi, lasciare tua dolce sposa innamorosa. Bene. Con che faccia di onest'uomo ti avanze, confuso il passo, dispiaciuto lo sguardo, assentate, tranquillizzate, savia, son io, per gioco faccio
l'impazzata. Pensando. Pensando. Pensando. Mi sono fatta una ragione. Sciocca era cotesta mea pretensione di tenerti tutto per sempre, bambina mia. Era gelosia storta di donna corta. Perdonami, Giasone. Perdonami se traditore te l'ha chiamato. No, l'uomo non agì mai traditore se scambia donna. E donna, bisogna che sei contenta d'essere madre, che già gran premio. E pensavo, sbagliavo, che sta gabbia dentro la quale ci avete imprigionati, con allegati incatenati al collo, li figlioli, e sto basto sulla schiena come la vacca, per meglio tenerci sotto, meglio poterci mungere mansuete, meglio poterci montare. Pensavo fosse peggio ricatto di vostra maledetta e infame società domini, coteste follie pensavo. E ne penso ancora. E sta gabbia che ti vuoi schiantare, e sto basto che ti vuoi. Donne, ascoltate come respiro, che tante tutta l'aria del mondo in un sol fiato mi potrebbe ispirare necessità, e che sti figlioli mia abbiano a morire perché tu, Giasone, tua legge infame abbiate a schiattare armate amiche. Sta mano mea spegni medea desperata lo ferro nella carne tenerella dei figlioli, fanne sangue dolce e inzuccherato, e non tremare quando i figlioli ti daranno madre pietà, e tutta gente fuori dalla porta mostro a schifosa, e lanceranno pietre e ne urleranno puttana. E io mi dirò piangendo, mori per far nascere una donna nuova, mori per far nascere

0: spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana.
1: Con Pietro Dattola, direttore artistico della 16ª edizione di Inventaria, la festa del teatro off a Roma in 4 teatri dal 15 maggio al 17 giugno 2026. Ben trovato.
2: Grazie, ciao ciao. Inventaria è la festa del teatro off, cioè noi ci sforziamo di raccogliere meglio, comunque una parte del meglio del teatro indipendente italiano e anche con qualche punta estera, e lo portiamo a Roma. Sono spettacoli che difficilmente vedremmo nella capitale, quindi il nostro compito è dare nuovi palchi a questi spettacoli e nuovi spettacoli a questo pubblico.
1: Quanti sono gli appuntamenti di questa edizione?
2: Questa edizione si svolge in 9 serate, 6 dedicate agli spettacoli, 2 dedicate alle demo, che sono degli studi da 20 minuti, e poi c'è uno spettacolo fuori concorso, che è il nostro, di chiusura. E si svolgerà in 4 teatri, lo Spazio Nus, che è una new entry del festival nel quartiere Trieste africano, il Teatro Trastevere, che invece è una presenza consolidata a Trastevere ovviamente, il Teatro Tordinona sul Lungotevere, in via degli Acquasparta, vicino Piazza Navona, e il Teatro Basilica a San Giovanni.
1: Com'è stata la scelta dei lavori?
2: Come sempre noi pubblichiamo un bando, quest'anno abbiamo ricevuto quasi 300 candidature, suddivise appunto tra le 2 sezioni, la sezione degli spettacoli interi e quella delle demo. E ne abbiamo scelti 6 ciascuno, 6 spettacoli e 6 demo, e noi abbiamo 2 criteri, a parte la qualità ovviamente, ma quella di offrire nel più breve tempo possibile questi 9 giorni, c'è una variegata selezione di linguaggi, di argomenti, di temi, di atmosfere, in modo tale che lo spettatore che scegliesse di vedere tutte le serate avrebbe sempre esperienze completamente diverse.
1: Ci sarà una singola replica per ogni lavoro?
2: Sì, ogni sera c'è uno spettacolo diverso, si comincia il 15 e il 16 a Spazio Nus, nel quartiere Trieste, e poi si prosegue il 26 a Trastevere.
1: Ci presenti questi spettacoli?
2: Il 15 il festival apre con Cantanti, che è l'inchiesta sui fratelli Brusca, le loro confessioni, in forma canora, cioè un testo molto originale che da una parte ricostruisce proprio la storia dei fratelli Brusca, dall'altra pone le loro confessioni in forma canora, in forma cantata. Quindi c'è un modo tutto nuovo di riscoprire questo pezzo di storia italiana. Mentre la sera dopo, con Under 30 Bombe Nemiche, un testo super ironico, visionario, che può ricordare per certi versi anche un po' la prosa di Benny, e ci catapulta nella domanda: ma se adesso scoppiasse una guerra in Italia, cioè con l'Italia coinvolta, e i nostri under 30 dovessero andare in guerra, innanzitutto saprebbero cos'è una guerra, cioè insomma come si comporterebbero, quali sarebbero i loro problemi, quali sarebbero le loro esperienze rispetto invece a generazioni che è un po' più forgiate da questo punto di vista. Poi a Trastevere invece, distinti saluti, abbiamo un'attrice alle prese con una fantomatica commissione che è selezionatrice di progetti, e questo è un testo, pure questo, molto divertente, tutto in terzine, terzine dantesche, in cui questa artista si confronta con questa commissione, cioè col committente, con chi dovrebbe farla sopravvivere, e parte speranzosa e baldanzosa, e poi vediamo come arriva.
1: Ci dai i riferimenti web per i dettagli del programma?
2: www.dovecomequando.net. Poi ovviamente sui nostri social, quindi su Facebook Dove Come Quando Compagnia, su Instagram Compagnia Dove Come Quando, persino su Telegram abbiamo un canale dedicato al Teatro Off, e in questo periodo ovviamente ci concentriamo su Inventaria, che è Compagnia Dove Come Quando.
1: 16ª edizione di Inventaria, la festa del teatro off, a Roma in 4 teatri dal 15 maggio al 17 giugno 2026. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Pietro Dattola. Alla prossima!
2: Grazie a voi, alla prossima!

0: con Massimo Vulcano, co-direttore artistico della rassegna Contatto, a Roma al Teatro Le Maschere dal 12 maggio al 13 giugno 2026. Ben trovato.
1: Buongiorno, buongiorno. È una segna di teatro di serale che si va ad inserire all'interno di un contenitore che è quello del Teatro Le Maschere. Il Teatro Le Maschere è un teatro prettamente per ragazzi. Noi facciamo teatro ragazzi la mattina. Io, per diversificare la programmazione nell'epoca della pandemia, ci siamo inventati appunto gli spettacoli in serale. In questo caso abbiamo partecipato a un bando pubblico che abbiamo vinto e il pubblico viene da noi, entra gratuitamente.
0: Quanti spettacoli in cartellone?
1: 9 spettacoli. Quest'anno il titolo ha un significato molto importante perché contatto, all'interno di questa frase c'è un segno che è importante, soprattutto per il mondo social, che è il cancelletto. Questo mette appunto in contatto 2 generazioni, diciamo il passato e il presente, la generazione della vecchia guardia, chiamiamola così, i maestri. Il futuro, insomma, la nuova generazione, diciamo, chiamiamoli così, gli under 35. Tant'è vero che le compagnie che abbiamo ospitato, che sono tutte compagnie importanti, storiche, tipo la compagnia Orsini, la compagnia di Glauco Mauri, la compagnia Effimera Teatro di Gabriele Avia, e più all'interno della programmazione abbiamo 2 nostre produzioni.
0: Com'è stata la scelta?
1: In base in parte a quello che è la nostra esperienza, le conoscenze che noi abbiamo, in base ai testi, abbiamo voluto raccontare appunto questa separazione tra il passato e il presente, questo passaggio, questa connessione generazionale.
0: Raccontiamo anche un po' le vicende, la storia del Teatro Le Maschere.
1: È un teatro che da oltre 35 anni è attivo sul territorio. La direzione artistica dello spazio è affidata logicamente a Carla Marchini, che con grande coraggio ha preso questo spazio, ex magazzino, e l'ha completamente trasformato in uno spazio di formazione. Noi qui prima facevamo anche i laboratori, l'abbiamo chiusi quando c'è stato il Covid, però li riprenderemo. Noi facciamo tutto qua, perché abbiamo sia la parte scenotecnica che costumistica. Noi ci creiamo tutte le nostre produzioni, un teatro riconosciuto dal MIC come teatro dell'infanzia e della gioventù, e tutte le nostre scelte sono tutte quante declinate sia per le scuole dell'infanzia sia per le scuole del primo e del secondo grado. Il prossimo anno abbiamo già presentato un cartellone dove riproporremo alcuni classici nostri, che sono l'Omero, che sono l'Ilie, l'Odissea, Promessi Sposi o la Divina Commedia, e poi teatro anche molto per bambini, fiabe.
0: Tornando alla rassegna, che cadenza avranno gli spettacoli e avranno più repliche?
1: Sì, gli spettacoli avranno 2 recite a spettacolo, dunque 4 recite settimanali. Dal 12 al 13 maggio ci sarà Sete con Giorgio Sales, dal 15 al 16 Sistema Nervoso con Leonardo Capuano, poi Venditore di Anime di Filippo D'Alessio, il testo di Alberto Bassetti, Uomini e Caporali di Francesco Stella, con la regia di Nicola Pistoia, Ossitocina, e poi Anna, dal racconto di Anna il Moro di Dacia Maraini con la bravissima appunto Viola Graziosi, Ossessioni, dal racconto di Diego Allan Poe per la regia di Giuseppe Convertini, questa è la nostra produzione per esempio, e poi abbiamo Dick Pick, Quando il corpo diventa schermo, prodotto sempre dalla compagnia, questa invece di Graco Mauri, per la regia di Andrea Lucchetta, che è questo giovane regista uscito dall'Accademia Drammatica, e poi chiuderà un testo appositamente fatto per la rassegna, Mosse, Scille e Cariddi, prodotto invece in questo caso dalla compagnia di Effimera Teatro Gabriele Avia.
0: Terza edizione della rassegna Contatto a Roma al Teatro Le Maschere dal 12 maggio al 13 giugno 2026. Un saluto e un ringraziamento al co-direttore artistico Massimo Vulcano. Alla prossima!
1: Grazie, grazie ancora.

0: con Marco Melloni del collettivo Voci nel Deserto per presentare il ritorno in scena a 17 anni dagli esordi del collettivo, per l'appunto, a Roma, all'area 21, via Aquilonia 61, tutti i lunedì di maggio 2026, con tre repliche alle 19, 20 e 30 e 22. Ben trovato.
1: Ciao Federico, grazie ancora per essere sempre così sollecito nel promuovere le nostre cose, grazie tante. Voci nel Deserto è nato appunto nel 2009, raccoglieva un gruppo di attori e di professionisti della comunicazione che a un certo punto hanno deciso di unirsi in maniera spontanea per cercare di ridare voce a delle parole del passato che forse non abbiamo ascoltato abbastanza o abbiamo dimenticato. Nel tempo ho raccolto circa 700 frammenti di cose appunto scritte nel passato da grandi pensatori, da Tucidide a Pasolini, per dire che ci mettono in guardia sul presente, su quello che stiamo vivendo fino ai giorni nostri. Appunto tale che se io non ti dico chi l'ha scritta e quando, uno potrebbe pensare che quella è sul Quotidiano del Mattino, e in realtà sono state scritte molto tempo fa e appunto abbiamo iniziato questa raccolta differenziata della memoria. Con questi frammenti componiamo degli spettacoli attraverso la musica e il video e parliamo del presente con le parole del passato.
0: Tra l'altro un paio di raccolte sono state edite.
1: Abbiamo anche pubblicato sì, delle raccolte di frammenti Voci nel Deserto, sia con aggredizioni, poi abbiamo fatto in maniera autonoma, che adesso purtroppo già dovrebbe essere aggiornato, perché poi questo lavoro di archiviazione, di catalogazione, è un lavoro quotidiano, continuo a scoprire cose interessanti che parlano di oggi, ma in maniera sorprendente. Il meccanismo di Voci è proprio questo, di svelarti solo alla fine chi ha detto cosa e quando. E lì si crea un piccolo cortocircuito, un brividino nella schiena, diciamo, allora caspita, era già tutto previsto.
0: Come sarà la performance?
1: Noi ovviamente andiamo in scena quando ci permettono di andare in scena, non essendo costituiti in associazione, non avendo un'economia, è un movimento spontaneo, cui partecipa anche il pubblico in qualche maniera, totalmente senza fini di lucro e soprattutto di libero accesso, per cui il format è replicabile da chiunque in qualsiasi parte del mondo, come è già successo. Questa volta ci ospitano appunto i ragazzi di Project 21 nel loro spazio, che è uno spazio all'americana, nel senso hanno preso in affitto un locale, l'hanno svuotato e ogni volta lo scenografano, lo ricompongono a seconda delle esigenze. Hanno già portato in scena uno spettacolo che si chiama La Flor, che è andato molto bene, è uno spettacolo di teatro immersivo. Adesso sono in scena con Elsinor Carnival, che è un po' un Amleto tecno ambientato, sembra un po' una Berlino graffitata degli anni 80. Loro vanno in scena dal venerdì, sabato e domenica, e quindi noi ci siamo infilati lunedì nel loro spazio, quindi sono 12 ambienti, ci saranno i nostri attori, il loro è teatro immersivo, il nostro più che altro un teatro itinerante, dove il pubblico che si muove, muovendosi, compone un racconto in 12 ambienti con 16 attori, musica, e insomma sarà una cosa un po' diversa, un adattamento, un format diverso, diciamo, di Voci nel Deserto, quindi qualcosa di completamente nuovo, e appunto con un pubblico compartimentato, 25 persone per volta, 19, 20 e 30 e 22, quindi c'è bisogno di prenotare.

0: chiara, dicono, impari la storia, sei condannato a ripeterla. Quindi noi stiamo ripetendo gli errori del passato e cerchiamo di riportare in vita questi testi che ci hanno già detto tanto e purtroppo continuiamo a non ascoltarli.
1: Eh sì, perché la storia insegna, ma non c'è nessuno ad ascoltarla.
0: Purtroppo sì. E quindi ogni tanto ritorniamo in scena e tu ci sei sempre, che ci sostieni. E purtroppo ancora è necessario che ci sia Voci nel Deserto e invito tutti a partecipare perché questo è un movimento, ancora più movimento in questo momento perché appunto portiamo in scena questo spettacolo itinerante. Noi avremo in scena 16 attori per ogni giorno, ovviamente gli attori poi turnano, quindi gli attori in realtà coinvolti sono molti, molti di più. 16 attori ad ogni replica e più Pigi che farà un po' da menestrello, Pigi Siciliani con la sua chitarra, la sua voce e presenterà in finale poi un brano inedito molto coinvolgente che coinvolgerà tutti, proprio anche il pubblico.
1: Diamo i riferimenti web per le informazioni.
0: Sulle pagine Facebook e Instagram di Voci nel Deserto, sulla nostra pagina web, su YouTube addirittura, e poi do questo numero per prenotare WhatsApp che fa riferimento direttamente all'area 21, è il 351 327 6843. 351 327 6843.
1: Il ritorno in scena di Voci nel Deserto a Roma, all'area 21, in via Aquilonia 61, tutti i lunedì di maggio 2026, con tre repliche alle 19, alle 20:30 e alle 22. Un saluto e un ringraziamento a Marco Melloni del collettivo Voci nel Deserto.
0: Grazie.

0: con Fabrizio Cesario della direzione artistica della quinta edizione di LSD Festival, Libri, Suoni, Destinazioni a Fidenza dal 22 al 24 maggio 2026. Ben trovato.
1: Ciao Federico, ben trovati anche gli ascoltatori. È un festival che piano piano si è sempre più specializzato, però dà spazio un po' a tutte le arti e anche al divertimento, quindi LSD libri, quindi presentazione di libri, argomenti, temi forti della contemporaneità, suoni, musica, DJ e gruppi che suonano, e destinazioni perché c'è l'arte, c'è il fumetto, c'è storie disegnate, c'è tanto altro.
0: Com'era nato?
1: Da un gruppo di amici che si è costituito in associazione e è venuta idea di questo festival in un luogo speciale di Fidenza, in una corte, e voleva racchiudere in questa corte un po' tutte le arti, ma anche tutti gli stimoli del pensiero, quindi presentazioni di libri, mostre, musica, anche la socialità, quindi mangiare e bere, tutto in uno stesso luogo, quindi dar modo alla cittadinanza, ma anche a tutti gli ospiti che vengono da fuori, di divertirsi ma anche di essere stimolati con argomenti importanti della contemporaneità, ecco.
0: Come si caratterizza questa edizione?
1: Ogni anno gli diamo un titolo e l'abbiamo intitolata Rompiamo le righe, nel senso che dobbiamo un po' muoverci da questo immobilismo e cominciare a prendere le nostre responsabilità. Temi forti come la Russia, ci sarà Simone Pieranni, blogger e podcast esperti sui temi della Cina, che aprirà il festival venerdì alle ore 18:30. Poi ci sarà alle ore 21 un dibattito sulla guerra e sugli orrori che produce, i disastri, con Barbara Schivulli, inviata di guerra, e poi Loris De Filippi, ex presidente di Medici Senza Frontiere Italia, autore del libro di Mondadori Gazza. Quindi tratteremo anche qui temi molto importanti della contemporaneità. Poi dopo, il giorno dopo, tratteremo la poesia con Elisa Biagini e Adriano Engelbrecht, con Michela Rossi, H. Sonno, che dirige, diciamo, la parte fumetti del quotidiano Domani. Poi al pomeriggio avremo Mattia Insolia col suo nuovo romanzo, Marco da Milano che presenterà il suo nuovo saggio sui due papi, e Veronica Raimo col suo ultimo romanzo. Chiuderemo poi la domenica con Pietro del Soldà, col suo saggio, e Raffaele Alberto Ventura. Divertimento, musica e un festival molto importante, un festival nel festival del fumetto, che non è

0: fumetto, quindi del silent book, le storie disegnate senza parole, laboratori, mostre, molto importante ci sarà la mostra di Sonno, la mostra di Ebels, di immagini del sud-est asiatico, e poi ci sarà la mostra delle immagini di guerra, le incisioni di Goya alternate a fotografie dei maggiori fotografi di guerra della contemporaneità. Quindi un po' di tutto in 3 giorni fittissimi che daranno spazio un po' a tutti gli interessi.
1: Com'è stata la scelta artistica?
0: Noi partiamo sempre da un titolo che ci diamo e poi andiamo alla ricerca di autori che ci piacerebbe avere, poi le difficoltà un po' economiche, un po' di raggiungimento degli autori preferiti ci portano poi a trovarne altri magari o a ritrovare gli stessi. Comunque è un percorso bellissimo che ci porta poi a un programma che dà spazio a tutto, è sul pezzo, nel senso che tratta veramente gli argomenti forti di adesso e cura un po' tutti gli interessi, riesce ad accontentare un po' tutto il pubblico. Ecco.
1: Quali sono i luoghi e gli orari?
0: Si svolge tutto in un luogo che è il chiostro di Palazzo Hoff, che era un ex convento delle Orsoline, molto bello. Quindi ci sono parti coperte che ospitano le mostre e poi c'è questo bellissimo chiostro che ospita sia il palco per gli incontri ma anche la zona cibo e divertimento. Il bello è proprio questo, che all'interno di uno stesso luogo si può saziare la mente e il corpo.
1: I riferimenti web per il programma?
0: Siamo sui social, lsdfestival.com il sito, Instagram, Facebook e anche TikTok da quest'anno.
1: Quinta edizione di LSD Festival, Libri, Suoni, Destinazioni, dal titolo Rompiamo le righe, a Fidenza dal 22 al 24 maggio 2026. Un saluto e un ringraziamento a Fabrizio Cesario della Direzione Artistica. Alla prossima!
0: Grazie Federico, grazie agli ascoltatori, buona giornata.

0: L'agenda della settimana con Simone Nebbia di Teatro e Critica.
1: Settimana ricca per il teatro romano, con alcuni appuntamenti anche internazionali, ma andiamo a cominciare dalla danza, perché al Teatro Basilica arriva Nel Blu, Orizzonti della danza contemporanea, con più spettacoli. Saranno in scena da, in realtà, ieri sera fino al 24 di maggio, e vedremo in scena Daniele Ninarello con Nobody, Nobody, Nobody, It's Ok, Not To Be Ok, il 22 maggio, il 23 maggio Mute di Martina Gambardella, il 24 Nel Blu, In cerca di possibili orizzonti, cioè gli studi selezionati dalla direzione del gruppo della Creta per quest'anno. Si tratta degli studi di Amalia Franco, Cattiva Compagnia e Nunzia Picciallo, quindi appuntamento al Teatro Basilica. E noi andiamo avanti, perché al Teatro Le Maschere arriva, per la rassegna Contatto, arrivano due appuntamenti. Il primo, oggi e domani, Venditore di anime di Alberto Bassetti, con la regia di Filippo D'Alessio, che sarà in scena oggi e domani appunto. Invece venerdì 22 e sabato 23 maggio sarà l'occasione per vedere Uomini o Caporali, lì è con Francesco Stella, la regia di Nicola Pistoia. Questo è uno spettacolo che ho visto sul caporalato in Puglia, molto interessante, secondo me è uno spettacolo da considerare per questa settimana. E andiamo poi al Teatro, Nuovo Teatro Ateneo, dove vedremo in scena questa settimana, il 22 di maggio, il testo teatrale Irriverente e ironico di Valentino Zaiken, che in prima assoluta debutta con la direzione di Anna Rita Chierici e che ne è anche interprete insieme a Maurizio Palladino. Sono due giorni di teatro, incontri dedicati al poeta, insomma, ce lo ricordiamo, Valentino Zaiken ci ha fatto divertire negli anni, ma soprattutto, insomma, ha portato le sue poesie per Roma fin dai tempi delle cantine romane, e che, insomma, non va dimenticata questa figura straordinaria. Al Teatro Vittoria invece lo spettacolo vincitore della rassegna Salviamo i Talenti, la 16ª edizione, premio Attilio Corsini, di Giulia Bonagura, che è in scena insieme ad Emanuele Baroni, che cura anche la regia. Le nostre folli capriole nel sole, 19-24 maggio. Per questo lavoro Martina è una bambina, ha un costume intero da piscina e la maschera che le tiene su i capelli bagnati, corre fuori dall'acqua e vede la cupola di una medusa morta. Valentino, anche lui è un bambino, le si avvicina, ai pantaloncini a pinocchietto e uno zainetto. I due si incontrano per la prima volta a 10 anni, l'ultimo giorno d'estate, su una spiaggia del litorale laziale, e si riconoscono come anime uguali, seppur completamente diversi. Quei due bambini, in qualche modo uniti da una medusa morta, si interrogano su cosa c'è dopo, dandosi molte risposte, molte di più delle risposte di quelle che noi adulti abbiamo il coraggio di azzardare. Questo per quanto riguarda appunto il teatro Vittoria. Mentre invece al Torlonia, dal 21 maggio fino al 7 giugno, la messa in scena di Le Notti Bianche di Fyodor Dostoevskij, detta malissimo, con la regia e l'adattamento di Lucia Rocco, in scena Paolo Cresta, Francesca Piccolo, Andrea Codognato. Si tratta di un lavoro appunto che entra nella storia d'amore vissuta dalla protagonista, ma parlando appunto dell'amore, dell'illusione, della solitudine. È un atto di beatitudine in una notte d'estate, malinconica e romantica, che lascia un giovane lo spazio per esplorare i suoi sentimenti più intimi, quasi di riscrivere la propria storia, come in un sogno dove tutto è concesso. Questo per quanto riguarda il Teatro Torlonia. Noi andiamo poi a vedere che al Teatro Argentina, fino al 24, continua La morte di un commesso viaggiatore di Arthur Miller, con la regia di Carlo Sciaccaluga e un grande Luca Lazzareschi, in scena insieme a Pia Lanciotti, quindi insomma cast di tutto rispetto, ed è in qualche modo la crisi del sistema economico capitalista americano che già Arthur Miller vedeva nel 1949 con grande capacità di visione. Poi ricordo che al Teatro India arriva Claudio Tolcacir con ben due progetti. L'uno si chiama Rabia e dal 21 al 24 maggio sarà in scena con lo stesso Tolcacir, non solo alla regia ma proprio sul palcoscenico, la regia curata insieme a Lautaro Perotti, che anche insieme a Tolcacir l'adattatore di questa novella di Sergio Bizio. Si tratta di un lavoro che ha a che fare con il teatro in qualche modo, così ce lo dice Tolcacir. Ci sono progetti, ci dice, che si impossessano del nostro corpo in modo quasi ossessivo e non ci lasciano andare finché non si vede la luce. Perché fare teatro, dice, se non ci buttiamo nell'abisso, se non impazziamo d'amore e di paura, se non tremiamo prima di iniziare abbracciati da coloro che danno senso alle nostre vocazioni e al nostro lavoro? 21-24 per Rabbia, mentre invece sempre lo stesso Torcacire porta un proprio testo e una propria regia dal 20 al 24 maggio nell'altra sala del Teatro Iglia, Los de Ají, che è una riflessione sulla violenza, delle indifferenze, sull'immigrazione, esplorando le guerre silenziose che si combattono sotto i nostri occhi. Ci sono quattro fattorini in attesa di istruzioni da una macchina nel nulla, dove una biglietteria intelligente gestisce gli ordini che determinano il loro lavoro. Un racconto che mette in luce solitudine e impotenza di chi è schiacciato da un sistema che li riduce a ingranaggi di una macchina che non riconosce la loro umanità. Quante volte ci siamo sentiti come questi quattro fattorini? 20, 24 maggio per questo Los de Ají al Teatro India. Ma il ritorno a Roma de La Vegetariana di Han Kang, il premio Nobel, con la regia di Daria De Floriana dal 19 al 24 maggio al Teatro Vascello è forse l'appuntamento a cui ci vogliamo legare di più per questa settimana. In scena, insieme a Daria De Florian, Paolo Musio, Monica Piseddu, Gabriele Portoghese, le scene di Daniele Spanò, le luci di Giulia Pastore, i costumi di Metella Rabboni, insomma c'è davvero tutto quanto per vedere uno splendido spettacolo. E racconta della storia di questa protagonista Yonghye che, partendo da un rifiuto radicale, categorico e anche violento di non mangiare più carne, dal via un processo di metamorfosi che la porterà in qualche modo a diventare essa stessa qualcosa di molto vicino a un vegetale. E il testo è sensuale, provocatorio, ricco di molte immagini potenti, colori sorprendenti e molte domande inquietanti, e in qualche modo anche una profondità psichica che poi si vedrà durante lo spettacolo. È anche visivamente magnifico, decadente ma magnifico, quindi invito tutti ad andare al Teatro Vascello per La Vegetariana fino al 24 maggio. E questo è tutto, buon teatro, ci vediamo in sala, buon teatro a tutte e tutti.
0: Questa è tutta Scena Teatro su Radio Onda Rossa,
2: il martedì alle ore 14,
0: trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali.
2: I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.

0: anno vogliamo tenere vivo il suo ricordo.
1: Il 23 maggio dalle 11 in via del Mandrione, yeah, con banchetti, musica e spettacoli per grandi e bambini.
2: Alle 14, resistenti come fiori cresciuti sull'asfalto. Corteo antifascista, anticapitalista, yeah, antirazzista, transfemminista e antiabilista per le vie di Certosa e Torpignattara, con le tante realtà di quartiere.
3: Dalle 19 di nuovo in via del Mandrione, yeah, per festeggiare tutto insieme.
1: Concerti, spettacoli e DJ set con l'intergalattica riffa finale.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.
7: A 47 anni dalla morte di Ciro Principessa, anche quest'anno vogliamo tenere vivo il suo ricordo.
8: Il 23 maggio dalle 11 in via del Mandrione, yeah, con banchetti, musica e spettacoli per grandi e bambini.
9: Alle 14, resistenti come fiori cresciuti sull'asfalto. Corteo antifascista, anticapitalista, yeah, antirazzista, transfemminista e antiabilista per le vie di Certosa e Torpignattara con le tante realtà di quartiere.
7: Dalle 19 di nuovo in via del Mandrione, yeah, per festeggiare tutto insieme.
8: Concerti, spettacoli e DJ set con l'intergalattica riffa finale.
10: Stai a venire!

0: Sì, oggi mi avete distratto, no? E non ci fa caso perché, come si dice, no? Non mi fate fa un cazzo.
1: Sfondi una porta aperta, piace.
2: Voglio se lavoro assertivo addosso. Lavoro padre mio che io non posso.
3: Avanzoni, allora dobbiamo caricare, ma qual è il ferro nostro?
4: Eccolo là.
3: Ma so 80 quintali, sì.
4: So 80 quintali, che bello, prega te. 80 quintali.
5: 80 quintali.
6: E che in Italia esiste tutto sto ferro?
3: Ah, voi andiamo, fatevi coraggio, un po' di buona fantasia a finire subito.
5: Sì, da campana.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: C'est ça. La dame blanche.
1: Non so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
2: Ma che dovresti uscire anche senza soldi.
1: Comunque se io guardo, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
2: Sì, sì, le trovo giuste, le trovo giuste.
3: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
4: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
5: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
6: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
7: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
5: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
8: Tu mi assicuri che mi guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
9: Mi sa che con due gettoni è difficile.

0: E torniamo invece qui a Radio Onda Rossa, abbiamo una compagna insomma che ci dà gli ultimi aggiornamenti di quello che sta succedendo appunto in mare, la flottiglia, come sapete tutte le barche, probabilmente sapete tutte le barche sono state intercettate, forse una ancora no, ma insomma è di pochi minuti fa e di mezz'ora fa questo aggiornamento, e volevamo appunto chiederti di darci le ultime notizie che vi sono arrivate. Ciao intanto.
1: Ciao a tutti e a tutte, grazie Radio Onda Rossa. Sì, purtroppo insomma nella giornata di oggi si sono concluse le intercettazioni di tutte le barche, e quindi insomma fino a poco fa che è stata intercettata l'ultima barca che ancora navigava verso Gaza. Addirittura nelle ultime ore abbiamo visto dalle dirette video che insomma l'esercito israeliano ha sparato anche contro le barche, insomma è poco importante cosa abbiano sparato, quale tipo di proiettile, però insomma la loro aggressività non, insomma, la conosciamo molto bene, quindi quello che sappiamo è che tutti gli equipaggi vengono portati su queste navi carcere, e ancora non è stato diffusa la notizia su dove verranno portati. Molto probabilmente verranno portati di nuovo ad Ashdod, quindi in Israele, e insomma aspettiamo che gli avvocati palestinesi che hanno le deleghe per poterli visitare, una volta che arriveranno lì si daranno contezza insomma di come stanno. Questi sono proprio gli aggiornamenti ultimi sulle barche, sulla flottiglia. È chiaro che dobbiamo mantenere la mobilitazione in queste ore alte, non solo per loro ma ovviamente per tutta la Palestina, per la situazione di Gaza, ricordare sempre che la flottiglia comunque era solo un escamotage per continuare a parlare di Palestina, era un altro pezzetto che alcune persone generose, solidali hanno messo in campo, hanno messo in acqua appunto i loro corpi per portare un altro pezzo di solidarietà al fianco della Palestina, ma insomma quello che ci interessa a tutti e a tutte è che finisca il genocidio, che la Palestina sia finalmente libera e che quindi ogni complicità internazionale venga finalmente smascherata e recisa, e fino a che la Palestina sia libera, insomma, quindi tutti e tutte ci dobbiamo sentire chiamati in causa e continuare a fare il nostro pezzetto nelle scuole, nelle università, sui posti di lavoro, in mare o in terra, ognuno può fare qualcosa.
0: Come sappiamo, assolutamente, come sappiamo, insomma, leggiamo anche le ultime notizie, ci sono state, ad esempio, il Portogallo ha convocato l'ambasciatore parlando di violazione, anche in questo caso, di diritto internazionale, che mi sembra ormai sia una parola quasi inutile in questa vicenda. Ormai Israele non ha nessun, diciamo, possiamo, lo sa, ormai lo vedono tutti che non ha nessun idea di che cosa sia il diritto internazionale, e il governo italiano, la Meloni in particolare, insomma, non risponde nemmeno diciamo in nessun modo. Tu ci puoi dare degli appuntamenti o comunque dei riferimenti, puoi insomma invitare a qualche azione chi ci ascolta in questo momento, a parte quello che già hai detto, e diciamo ci rinviamo magari e ci risentiamo domattina per gli aggiornamenti in merito a quello che insomma sta accadendo proprio in questo momento.
1: Sì, sicuramente domani sarà un'altra giornata di mobilitazione, ci sono già dei presidi chiamati al centro di Roma, nei pressi di Montecitorio, Palazzo Chigi, però insomma capiamo ora per ora come si andranno a definire i vari appuntamenti di mobilitazione, quindi sicuramente ci riaggiorneremo, insomma stasera ci saranno altre assemblee, seguire comunque le pagine, i canali della Global Smooth Flottiglia, più tutti quelli che lo rilanciano, e quindi insomma rimanere sintonizzati, mantenendo sempre gli occhi su Gaza, sulla Palestina, perché appunto questa era una missione umanitaria e politica che aveva lo scopo fondamentale, principale e unico di continuare a parlare di Palestina e di fare la nostra piccola parte per la liberazione della Palestina. Quindi i nostri compagni e le nostre compagne che sono in questo momento stati rapiti da Israele sono appunto solamente un pezzetto di tutta quella grande macchina del genocidio che ben conosciamo e che ci dobbiamo preparare a combattere e a distruggere. Quindi ci aggiorniamo sicuramente nelle prossime ore.
0: E grazie mille per questo intervento. Ovviamente la radio resta aperta, sempre disponibile in qualsiasi momento, qualsiasi, il numero 0649 1750 è sempre disponibile a raccogliere testimonianze e quant'altro. Grazie ancora, a presto.
1: Dai.

0: Everything is about politics. Everything is about politics. Everything is about politics.
1: 18.33, come sentite di sottofondo, voci in studio, sta per iniziare una nuova puntata speciale di Likewise verso i 49 anni di Radio Onda.

0649 1750 il numero per intervenire in diretta da questi studi, anche se oggi probabilmente troverete occupato, perché in realtà sentiremo un po' delle artiste che saranno sul palco dei 49 anni di Radio Onda Rossa questo venerdì 22 maggio sul palco del ex Snea Viscosa. Quindi insomma parleremo un po' con chi è riuscita a intervenire qui, riuscirà a intervenire qui in diretta, e sentiremo anche un po' un'anticipazione della musica che potrete godere su quel palco. I'm not here to entertain you. I'm not an invitation to trouble.

0: La nostra sigla sta mandando in loop.
1: Vabbè, che male non fa, no, comunque non fa. La nostra comiglia, sigla di questa quinta stagione di Like Wise. Insomma, noi ogni tanto ve la facciamo sentire un po' di più, un pezzetto di più, un pezzetto di meno, ma ormai l'avete imparata a memoria. Allora, abbiamo in, diciamo, in diretta.
0: Così subito, boom.
1: Sì, senza perdere tempo. Abbiamo in diretta con noi una delle voci che sarà sul palco il prossimo 22 maggio, Carenza 503. Car, ci senti?
2: Sì, ciao.
1: Sì, ciao. Allora, insomma, intanto se ti va di presentarti al pubblico di Radio Onda Rossa, insomma, dirci due parole su quello che fai e, insomma, e raccontarci anche se come stai, come ti senti rispetto a questo questa prossima festa con noi.
2: Mi sento di rispondere prima a questo, è tipo molto bene, molto gasato e in generale molto supportivo anche e non vedo l'ora. E poi sarò, penso, già a carico dal giorno prima, perché ho anche una data qua a Torino, cioè un live qua a Torino a Radio Blackout, quindi pure gemellaggio radio. E comunque io sono Tar, Carenza 503, e sono un militante che da tot anni ha iniziato a sperimentare con rap al fine proprio di riappropriarmi del genere anche come persona transgender e di appunto queerizzarlo a modo mio attraverso esperienze costruite in collettivi transfemministi queer, nel movimento transfemminista queer soprattutto torinese. E quello che porto è un progetto appunto totalmente dal basso e relativo a transfemminismo, queerness e negli ultimi due anni in particolare anche antipsichiatria. È un progetto che parla sia di me, della mia esperienza come persona pazza, ma che si posiziona fortemente contro tutti i sistemi di dominio, di potere, soprattutto contro le carceri, le gabbie e i fascismi e la transfobia.
1: E mi sembra già tantissima roba. Noi siamo super felici di averti con noi sul palco di Radio Onda Rossa e, appunto, come dicevo, venerdì 22 maggio abbiamo pensato di far sentire un pezzo che tu hai condiviso con Anathem, Young Paninaro e Ellie Cottino, che l'anno scorso era sullo stesso palco a festeggiare con noi. Il pezzo si chiama Lobby e ce l'ascoltiamo.
3: Yeah, yeah, yeah, young Paninaro.

0: Questo era Lobby, in cui appunto c'era anche Carenza 503, che sarà con noi sul palco venerdì prossimo. Ci vediamo lì allora.
1: Grazie.
0: A presto.
1: A presto, ciao.

0: E questa era Pagliaccio di Cerny, che sarà con noi sul palco venerdì 22 maggio al centro sociale ex SNI a festeggiare 49 anni di Radio Onda Rossa, e abbiamo Cerny in collegamento. Ciao.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Bene, allora, per chi non ti conosce, insomma, a parte che ti sta conoscendo attraverso la musica che stiamo ascoltando e che comunque è entrata a far parte del nostro automatico, e, magari una piccola presentazione, quello che fai, come lo fai e insomma che cosa verrai a raccontarci sul palco.
1: Ma allora, nel senso, cioè Cerny, che sai, sostanzialmente io, è un progetto che in realtà nasce un tot di tempo fa, ormai sono 10 anni, mamma mia la vecchiaia, però vabbè, a parte le stronzate.
0: Portati
1: comunque,
0: bene.
1: Nel senso, come?
0: Portati bene, come 49 della radio.
1: Ah, infatti, hai visto? Quindi siamo perfettamente in linea. Ma niente, in realtà generalmente ti direi, appunto, porto del rap, fatto secondo me abbastanza a modino, ma questo sarà insomma giudizio per tutte le persone che saranno insomma sotto il palco a Roma, che è la prima volta tra l'altro che mi esibisco a Roma, infatti sono carica veramente come una molla, carica veramente a pallettone, come si dice, diciamo, da me in Toscana. E diciamo, sulle tematiche di cui parlo, in realtà ci sarebbe un po' un mondo da aprire, cioè nel senso, le cose che si trovano principalmente ora su tutte le varie piattaforme trattano di tematiche piuttosto personali, direi, insomma, delle cose che mi accadono, cercando di raccontarle in un modo insomma più o meno sensato, comunque un modo che mi sento giusto io di volere insomma esporre e raccontare, che è poi principalmente in realtà sfogo, 99%, mentre in realtà le tracce che andrò a portare a Roma sono principalmente tratte tutte dal mio nuovo album che sto producendo con il Beno, che è il mio producer, che si dirà anche insieme a me sul palco della festa. E in realtà invece il disco è switchato molto su delle dinamiche e delle tematiche molto più politiche, insomma, perché di recente ho iniziato a fare attivismo con delle collettive qua a Pisa, che saluto se mi stanno ascoltando, e quindi generalmente insomma parlare di tematiche come il transfemminismo o comunque tutto ciò che lo circonda, diciamo, come tema generale, e insomma politica, ovviamente tanta politica, direi, tutto insomma dal mio punto di vista da umile insomma persona che ha iniziato sì a fare attivismo da poco, ma che comunque insomma non è che è immune a tutte le varie robe che stanno succedendo, cioè nel senso, vivere in questo periodo storico è decisamente molto pesante, e non so, rimanere immune a tutto lo schifo che ci sta succedendo intorno, cioè vedersi anche banalmente quello che è appena successo alla Flottiglia, cioè, secondo me è veramente devastante. Non parlare di queste tematiche, specialmente con la musica, non so, è un'occasione sprecata secondo me, visto cosa stiamo vivendo. E quindi sì, direi generalmente questo, spero di essere stata abbastanza chiara.
0: Assolutamente, insomma, i nostri corpi sono politici, quindi già il fatto di esserci, esatto, di raccontare le nostre storie sono già un modo di fare politica. Noi siamo felici di averti sul palco il venerdì 22 maggio al centro sociale SNIA Viscosa, in via Brescia 173. Non vediamo l'ora di ascoltarti, quindi ti mandiamo un grande abbraccio, ci lasciamo con un tuo pezzo Dopamina e a presto.
1: Dai, grazie mille e ci si becca venerdì, stracontenta.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: Eccoci, allora, quella che avete ascoltato pochissimo fa era Samarcanda, un'altra voce animerà il palco di Radio Onda Rossa, dei 49 anni di Radio Onda Rossa, venerdì 22 maggio. Samarcanda è in collegamento con noi, un po' disturbato, stiamo cercando di aggiustarlo perché c'è un po' di... Forse hai la radio qualcosa acceso, magari la puoi abbassare perché mi sa che ritorna nel telefono. Ci senti, Sam?
1: Ciao, ciao a tutte, ciao a tutti. Sì, vi sento, io vi sento bene.
0: Ok, perfetto. Allora, come abbiamo chiesto anche alle altre voci, di presentarti, presentare quello che fai velocemente per darci appuntamento a venerdì. Se hai la radio accesa e puoi abbassarla, sarebbe meglio.
1: Ok, no, probabilmente la metallurgia della mia vecchia pandina. E niente, ciao a tutte, io sono Samarcanda e faccio rap militante ormai da più o meno 5 anni, quindi niente, vi aspettiamo numerosi al compleanno di Radio Onda Rossa venerdì.
0: Ti abbiamo persa. Va bene, grazie Samarcanda, non vediamo l'ora di ascoltarti, intanto ci sentiamo un altro pezzo del tuo album Malesa, Ubiquità. Ciao!
1: Ciao, grazie mille!

0: Questa è la voce di Samarcanda, ubiquitare il pezzo che abbiamo ascoltato. Sentirete Samarcanda live sul palco di Radio Onda Rossa, ma live qui dagli studi di Radio Onda Rossa abbiamo una voce che molte di voi sicuramente riconosceranno. Ciao Elsi.
1: Ciao. Che bello. Sono molto contenta di essere qua.
0: Che ha un annuncio da farci, perché insomma la tua voce non sarà soltanto qui in studio da noi, ma sarà anche insomma...
1: Io sono molto contenta di presentare questa serata di Radio Onda Rossa, questo compleanno.
0: Quindi sarai madrina e conduttrice e diciamo, come posso dire, animerai il concerto della radio, insomma raccontandoci anche un po' le varie artiste che si esibiranno.
1: Assolutamente sì, e sono molto contenta di questo. Sono molto contenta, è un grande onore dopo l'anno scorso che secondo me è stata una serata pazzesca, essere di nuovo presente in un'altra forma, ma comunque esserci e comunque fare da tappeto a tutte le artiste che si esibiranno e continuare a portare avanti, no, questo filone di cui parlavamo anche l'anno scorso, no, dell'importanza della rappresentazione queer, femminista, transfemminista anche all'interno della musica, no? Cioè, che, ed è un qualcosa che in Italia sta prendendo sempre più piede e c'è sempre più, più spazio, più coraggio anche di buttarsi, iniziare a scrivere cose. Io sono contentissima di questo, quindi dai, facciamolo, io darò il mio contributo.
0: Allora, noi nel Fuori Onda ci siamo anche prenotate per presentare qualcosa su cui stai lavorando.
1: Assolutamente sì.
0: Dare delle anticipazioni.
1: Sì, a breve uscirà il mio nuovo singolo, quindi sono molto contenta. Non ho ancora una data precisa perché poi lì ci sono tutte dinamiche, no, di etichetta, distributore, giorno, poi no? E quindi non so ancora, però sicuramente in quest'estate ci sarà un singolo nuovo, dopo che è uscito Anni Luce a settembre, che è l'ultimo pezzo che ho fatto uscire. Sicuramente quest'estate arriverà un nuovo singolo.
0: E sul palco di Radio Onda Rossa ci sarà anche Young Paninaru. Noi ci ascoltiamo Max nel Borsello.

0: Bella raga, sono Licottino, big up alle mie socie di Likewise, mi mancate tantissimo, non vedo l'ora di venire a trovarvi. Spaccate tutto questo venerdì, c'è una lineup da paura, quindi raga, veramente, chiunque in ascolto, non ve lo perdete. E niente. Mua, big up.
1: E questa era la voce inconfondibile, anche questa, della nostra Ellie Cottino, che l'anno scorso era sul palco con te, Elsie.
2: Assolutamente sì, ma mia sorella proprio vera, cioè non posso che amarla profondamente e non vedo l'ora di tornare a calcare i palchi con lei.
1: E l'anno scorso sul palco con voi c'erano anche Queen of Saba, e quest'anno invece ci saranno Faxia, che con Queen of Saba hanno fatto questo pezzo, si chiama Principe Regina, e noi ce l'ascoltiamo.
3: Da quando ero un piccolo ma non mi sentivo tipo un alieno, no,

0: Baciami ora bambina, sono principessa, la regina.
1: Delle Faxia e ringrazio a nome di tutta la band. Ciao, sono Marzia. Ciao, ciao. Delle Faxia e ringrazio a nome di tutta la band Radio Onda Rossa per averci offerto questo spazio di espressione artistica e politica. Noi ci siamo formate nel 2020 con il dichiarato intento di intrecciare musica techno e transfemminismo. Il nostro, diciamo che è un progetto che definirei metapolitico, perché va oltre la musica in senso stretto, ma anche oltre la politica in senso lato. La musica per noi è un mezzo potentissimo per dare vita ad un rinnovato bisogno di comunità, no, e soprattutto di unione. Un'unione di cui sentiamo tutte fortemente il bisogno in un presente che ci appare a volte disgregato e molto frammentato. Da quando ci siamo accorte che Muro di Cassa e 1312 sono, insomma, stavano diventando colonne sonore immancabili di manifestazioni e cortei, in qualche modo anche manifesto del movimento Propal, abbiamo capito che avevamo una responsabilità ben più grande di quella che pensavamo di assumerci quando ci siamo formate come band. Perciò abbiamo dato spazio e voce al desiderio e bisogno di esporci e schierarci in maniera sempre più inequivocabile con il movimento Propal, provando a fare cose anche molto, molto concrete, come per esempio l'azione che abbiamo fatto per Woman with Gaza e Gaza Freestyle, in cui abbiamo deciso di devolvere tutti i proventi delle vendite del remix di Muro di Casse per l'acquisto di materiale igienico-sanitario da spedire alla popolazione palestinese. Fino a questo gesto, fino alla partenza di Ilaria, la cofondatrice di Elastico Records, la nostra etichetta che abbiamo fondato in contemporanea alla formazione delle Faxia e che ha poi pubblicato, diciamo, tutti i nostri lavori e che continua a pubblicare progetti e musica di persone queer, persone trans e in particolare persone socializzate come donne. Ilaria oggi è in prigione, è prigioniera delle forze armate israeliane a seguito del sequestro di ieri pomeriggio sulla Global Summit Flottiglia, ancora una volta avvenuto in acque internazionali e in maniera totalmente illegale e violenta. Quindi per noi assolutamente musica e politica si intrecciano fortemente e speriamo che con la determinazione, con il supporto, con il mettere i nostri corpi in prima linea e quindi renderli manifesto politico, si riesca a trovare un senso, un rinnovato senso fortemente comunitario, fortemente antagonista a tutto quello che in questo momento il nostro governo e la società in cui viviamo sta cercando di promuovere. Quindi noi siamo molto grate per la fiducia che le persone, le AME che ci seguono, ci stanno riconoscendo e siamo molto felici di ricambiare questa fiducia con una presenza molto attiva, non soltanto sul piano del dance floor e della musica, della socialità e del divertimento, ma anche sul piano strettamente politico. Sì, noi pensiamo che i media classici come radio e TV continuano ad avere, diciamo, un ruolo molto importante, in particolare sulle persone della nostra generazione. Noi, diciamo, possiamo classificare come millennial, forse, sì, e su quella precedente. Ma sulle giovani generazioni, tipo Gen X, Gen Z, è estremamente importante invece presidiare sempre di più lo spazio dei social network, perché è di quel tipo di comunicazione che ormai si nutrono le nuove generazioni. Perciò anche le radio indipendenti che fanno controcultura, come Radio Onda Rossa in questo caso, devono secondo noi trovare il modo di comunicare in modo molto efficace anche sui social, altrimenti quello spazio sarà sempre di più conquistato dal nulla. Il nulla della storia infinita, per intenderci, quello che ha portato allo sgombero di centri sociali storici come XM24, come a Scatasuna di Torino, lo storico centro sociale sgomberato a dicembre dello scorso anno, come l'L38 Squat di Roma, sgomberato all'inizio del 2026, uno spazio che era occupato da circa 30 anni, o Presidio Platte di Bologna, invece un luogo anche più recente che però è stato sgomberato in maniera assolutamente anche invisibile, cioè perché certe notizie ormai vengono anche invisibilizzate, e quindi forse questo è il dato forse più grave in alcuni casi. Radio Onda Rossa e la sua storia, in questo senso, è un esempio per tutti noi, tutte noi, perché sono 40 anni di resistenza, lotta e storia artistica, musicale e politica, quindi noi siamo veramente orgogliose e fiere, estremamente felici di suonare il 22 di maggio per la festa di Radio Onda Rossa, e saremo forse saremo più incazzate che mai, perché in questo preciso momento le nostre compagne e i nostri compagni, Ilaria è ancora prigioniera e non abbiamo sue notizie, e questo ci rende furiose, però cerchiamo di mantenere la lucidità, la razionalità, l'autocontrollo, ma soprattutto cerchiamo di colmare con tutte queste emozioni ogni strada, ogni piazza, ogni luogo delle nostre città, affinché la nostra voce, i nostri corpi possano arrivare a smontare, a decostruire il mondo aggressivo, violento, prepotente, che purtroppo alcuni paesi, alcuni governi stanno costruendo con le loro narrazioni tossiche, colonialiste e imperialiste. Ci vediamo il 22, grazie ancora per questo spazio. Faxia.
2: Vi aspettiamo venerdì 22 maggio a partire dalle 20 con una line-up incredibile per celebrare 49 anni di Radio Onda Rossa e sostenere concretamente questa realtà con i nostri corpi. L'evento si terrà presso l'ex SNIA Viscosa, in via Prenestina 173. Bella.

vado avanti, più mi rendo conto che il patriarcato ci attraversa tutti e tutte. E tutti quanti siamo costretti e chiamati a prendere una posizione. Davanti a questa struttura di ingiustizia che sulla base della differenza biologica genera una differenza sociale. Io quando sento un uomo dire ma no, le donne adesso sono emancipate, ti dico, scusa, sei una donna? Da quale punto di vista femminile stai decidendo la mia emancipazione? Evidentemente in Italia vale ancora la parola del molestatore.

0: E sul palco dei 49 anni di Radio Onda Rossa a festeggiare con noi, come insomma vi abbiamo detto, oltre alle artiste che abbiamo ascoltato, ci sarà Ola H. Etica, che non poteva essere live con noi oggi, ci sarà BDC, Banda di Cagne, insomma, che non poteva intervenire live, ma insomma avrà tanto da dire sul palco, e ci sarà anche War, che invece abbiamo raggiunto telefonicamente. Ciao!
1: Ciao!
0: Eccola, allora, insomma, per chi non ti conoscesse del pubblico di Radio Onda Rossa, insomma, racconta quello che fai in poche parole e dacci appuntamento a venerdì.
1: Ciao, allora, sono War, innanzitutto non mi piace definirmi come un artista, perché lascio che se almeno una delle persone che ascolta la mia musica si identifichi possa chiamarmi un po' come vuole, artista, musicista, o semplicemente anche appunto persona. Ho iniziato a fare musica nel 2021 con l'obiettivo di coniugare un messaggio politico con un messaggio musicale. Sono cresciuta con i Rage Against the Machine, Linkin Park e tutta quella wave lì, e l'idea è anche un po' di

0: dei 49 anni di Radio Onda Rossa. Vi ricordiamo l'appuntamento, insomma, ve lo ricorderemo fino a che non vi entra proprio, ve lo vi svegliate la mattina. Sì. Venerdì 22 maggio al centro sociale occupato gestito ex SNIA, via Prenestina 173. Sul palco ci saranno Carenza 503, Ola Caetica, Cerni, BDC, War, Samarcanda, Young Paninaro e Le Faxia. E madrina, presentatrice e diciamo voce della nostra festa sarà Elsie, che salutiamo. Grazie per essere passata.
1: Madrina mi scassa, non sono mai stata madrina, ma
0: mancava.
1: Questo mi mancava, sono contentissima. Bene, grazie mille.
0: E quindi insomma, likewise vi saluta a questo punto.
2: No. Vi saluto. Allora. Sì, è vero che venerdì è una seratona bomba che dovete venire tutti, eccetera, però c'è pure domenica.
0: Esatto,
2: c'è pure dall'entusiasmo, ma c'è anche domenica perché è il vero giorno del compleanno della radio, perché è il 24 di maggio. Il 24 maggio 1977 nasceva Radio Onda Rossa. Noi festeggeremo, come abbiamo sempre fatto in realtà, il giorno del compleanno sotto la radio. Ci sarà un pranzo sociale, poi alle 15 avremo un laboratorio collettivo di canto a cura di Gramigna, una delle trasmissioni di Radio Onda Rossa che immagino voi tutte e tutti state ascoltando. Alle 17 ci saranno letture dalla Palestina a cura di Blu Yoshimi, e poi c'è dalle 19 in poi il DJ set a cura della Cicala.
0: Imperdibile.
2: E visto che siamo compleanno, quale compleanno? Il regalo?
0: Esatto.
2: Regalo?
0: Allora, parliamo di regali.
2: Primo radioabbonamento, secondo radioabbonamento, terzo radioabbonamento.
0: Ma come si fa sto radioabbonamento?
2: Vai sul sito di Radio Onda Rossa, ondarossa.info. Ci sta sopra una bella immagine con scritto radioabbonamento 2026. Ci clicchi sopra e fai.
0: Si apre un mondo
2: dove tu puoi donare dei soldi e fare un regalo a Radio Onda Rossa, che come sapete non ha padroni, non ha padrini, non ha sponsor, non vi ammorba con la pubblicità
0: e non ha neanche soldi
2: e non ha neanche, di conseguenza, visto che viviamo purtroppo in un mondo capitalista, non ha neanche soldi, e invece siccome ce li chiedono per pagare le bollette della luce, per mantenere i server, per pagare insomma tutte le, sapete che i redattori e le redattrici della radio non prendono niente e fanno questo lavoro per amore, per passione, per lotta politica, perché ci credono, ma poi ci sono delle spese oggettive, cioè che dobbiamo appunto mantenere i server, mantenere insomma le antenne. Tra l'altro siamo sia in analogico che in digitale, quindi in modulazione di frequenza in digitale, quindi doppie antenne. Ci sentite via DAB a Roma, a Terni e a Perugia, lo ricordiamo che ogni tanto magari qualcuno ancora non lo sa, e quindi dateci una mano, fateci questo regalo, così festeggiamo pure i 50 anni. Ci volete far arrivare a 50? No,
0: almeno. Andate su Produzioni dal Basso, cliccando su quel banner potete diciamo contribuire come potete alla vita di questa radio, a tenere accesa questa radio, quindi insomma lasciateci anche un commento, come hanno fatto molte e molto, per insomma farci sentire la vostra presenza. E noi ci vediamo venerdì
2: e poi domenica. Ciao.

0: Buonasera.
1: Dov'è il bagno?
2: Per me è un americano decaffeinato.
0: Per me è un cappuccino d'orzo con latte di soia o avena, grazie.
1: Dov'è il bagno?
3: 5 caffè.
4: Un toast non tostato.
2: Uno spritz senza ghiaccio.
1: Dov'è il bagno?
0: Un ghiaccio senza spritz.
3: I 5 caffè diventano 4, di cui uno macchiato.
1: Com'è il bagno? Chiacchiera al bar, 90 minuti per interrompere il ritmo frenetico che contraddistingue i nostri tempi.
3: Uno strumento di approfondimento che ci permetta di superare l'opinionismo in favore di un'elaborazione più sfaccettata e collettiva, a partire da esperienze individuali e da voci che nel dibattito pubblico sono delegittimate.
5: Chiacchiera al bar vuole conservare la leggerezza colloquiale e il valore esperienziale del bar, lasciandosi alle spalle invece sedie, tavolini e la superficialità della chiacchiera.
1: La radio oltre la radio. Il bar.

0: 49 anni di Radio Onda Rossa. Due giorni di festa. Venerdì 22 maggio, in collaborazione col centro sociale occupato e gestito ex SNIA Viscosa, via Prenestina 173.
1: Concertone insieme alle Foxia, Young Paninaro, Samarcanda, War, BTC, Banda di Cagne, Ola H Etica, Carenza 503, Cerni.
2: Peloni e La Russa ai lavori forzati.
3: Vi aspettiamo insieme a tanta musica con Angolo Cucina e Angolo Mojito.
0: I concerti inizieranno alle 20:30, venite puntuali a festeggiare i 49 anni di Radio Onda Rossa.

festa e pranzo sociale sotto la radio. Alle ore 15, laboratorio collettivo di canto a cura della trasmissione Gramigna. Ore 17, letture dalla Palestina a cura di Blu Ioashimi. Alle ore 19, DJ set

sento che ce l'hanno con noi. Forse è per via delle pagliuzze, forse per via della loro trave. Siamo bravi noi, che sprechiamo solo qualche goccia, giusto per macchiare.

versare neppure lacrime. Lo sai che è così. E ti voglio ancora di più.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: 49 anni di Radio Onda Rossa. Due giorni di festa. Venerdì 22 maggio, in collaborazione col centro sociale occupato e gestito ex SNIA Viscosa, via Prenestina 173.
1: Concertone insieme alle Foxia, Young Paninaro, Samarcanda, War, BDC, Banda di Cagne, Ola H Etica, Carenza 503, Cerni.
2: Telurie, La Russa e Lavori Forzati.
3: Vi aspettiamo insieme a tanta musica con Angolo Cucina e Angolo Mojito.
0: I concerti inizieranno alle 20:30, venite puntuali a festeggiare i 40.

festa e pranzo sociale sotto la radio. Alle ore 15, laboratorio collettivo di canto a cura della trasmissione Gramigna. Ore 17, letture dalla Palestina a cura di Blu Yoashimi. Alle ore 19, DJ set

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 € al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica e i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 € al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 € per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di produzione dal basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

Welcome.

0: Every time.
1: Buonasera e benvenuti alla puntata odierna di Morfai Reggae Radio Show. Ultima puntata prima dei festeggiamenti del 49esimo anno di età di Radio Onda Rossa. Due in particolare gli appuntamenti nei prossimi giorni, ovvero venerdì 22 maggio alla ex SNI a partire dalle 20, dalla cena in poi col Mojito Bar e i concerti, e domenica dall'ora di pranzo con il pranzo sociale sotto la radio in via dei Volsci 56 fino a tardo pomeriggio. Se volete avere più informazioni visitate le nostre pagine all'indirizzo www.ondarossa.info o continuate ad ascoltare la puntata per averle direttamente.

direttamente dalla teutonica voce della nostra ospite Paola. E andiamo quindi finalmente a iniziare la puntata con una traccia che un po' la descrivo, ovvero Past and Present di Pupa Jim, prodotta da Mungo Sci-Fi. La voce ammaliante di Pupa Jim ci incoraggia ad affrontare il presente e a non lasciarci abbandonare dalle malinconie del passato. Seguiranno infatti in scaletta tutte tracce di reggae contemporanee.

0: E abbiamo continuato questa puntata in qualche modo celebrativa di dediche alla radio con Revolutionary Youth di Johnny Go Figure, estratto dall'EP Crucial Showcase del 2019, e si prosegue con la Rolling Record and Little Jordi dall'Hawaii e la traccia Inadi Radio. We don't want no more commercial vibes in Inadi Radio, what we need is original style. More fire, Radio Onda Rossa, Little Jordi.
1: This is it, come on. In a room, I will be a pirate, call more fire. Yeah, ding, ding, ding, we're wrong. Ding,
2: ding, ding.

0: E se anche voi come Lecca Giorgi non volete più sentire commercial vibes, musica commerciale alla radio, sicuramente dovete sostenere questa radio, Radio Onda Rossa, quindi partecipate alla festa che si terrà questo fine settimana, venerdì 22 e domenica 24, e continuate a sostenerla anche visitando le pagine all'indirizzo www.ondarossa.info, dove cliccando sul tasto sostieni potrete partecipare al radio abbonamento. E il nostro viaggio continua nella Galizia, andiamo ad ascoltare infatti iPower, artista uscita per la Cool Up Record con la traccia Burn Your Tag, estratta dall'album Solid as a Clock del 2020. Brano che trasmette un messaggio importante sottolineando la necessità di accantonare le etichette sociali affibbiate alle diverse tipologie di persone, e a seguire Political Pressure di Rankin Sepa, prodotto dalla Hit & Kill e uscita sulla Natural Selectors Record in stampa limitatissima per un totale di 60 copie nel 2020.
1: You don't know, this is Empress Sativa representing for Radio Onda Rossa. More fire with Fabio B. Keep it locked.

come dice Ranking 7, è una vecchia storia questa. E parafrasando le prossime canzoni, i gridi che vogliamo lanciare sono due, ovvero non guerra ma rivoluzione. E allora No More War, Junior Royal per OBF, e a seguire Revolution Shanty D, prodotto dalla Taffa Dubs Records.

0: E siete sempre all'ascolto di Morfai a Reggae Radio Show su Radio Onda Rossa. Al giro di boa rientriamo in studio sulla traccia Music di Sir Wilson, prodotta da Chalar 58 e uscito per la Pancita Record. E continuiamo nella musica, la nostra ispirazione con Lady Sky, appunto Inspiration, prodotta da Caveman Dub and Dubbing Sun e uscita per Moonshine Record.
1: Ciao, you don't know from me, Edu Vice is Jenny Mills representing for More Fire Reggae Radio. Keep it locked.

0: Con le prossime tracce incontriamo artisti inglesi, ma con produzioni anche estere. Infatti Rootsman, cantata da T-Pire e solo Banton, è uscita per la Red Eye Record di Manila, Filippine, e poi masterizzata da Steve Vibronics in Inghilterra, in questo mix che abbiamo fatto con i Dakila Horns del lato B. Si continua poi nei rinnovati Ariwa Studio di Matt Professor con il figlio Joe, che rimette le mani sul mostro sacro Warrior Charge degli Aswad, spina dorsale del film Babylon, interpretata questa volta da Haskalah Selassie con la traccia Survival.
1: This is Harry Chan Swallowman, tell a long time, Richard Handerosa, you don't know, at the more fire show. What we say?

0: puntata dedicata as usual al reggae contemporaneo, ma mai così staccata dal passato come proprio del reggae, che è fatta sempre di rimandi. E il ricaccione di questa puntata è il brano Thank You di Humble Eye, ristampato nel 2011 ma del 1986. Step a Style.
1: More fire, this is what that member radio, order rasa, order rasa, order rasa, order rasa, Johnny Clarkson.

0: due parole così semplici eppure così difficili da dire. Thank you, questa è la linea di fondo del pezzo di Amboli. E siamo veramente arrivati all'ultimo giro di giostra e, proiettati nel futuro, ascoltiamo un altro dub plate LH uscita in serie limitata, ovvero Dub Stories del Counterbone Sound con Black Homolo, Kazam Davis e Infinite, 50 copie totali worldwide sul Forward Rhythm di Airy Warrior. E a seguire gli Omega Nebula con Freedom Fighter dall'album Let It Glow del 2026. Omega Nebula composti dai due coniugi Adua e Dean Forrest, che erano nella band sotto contratto con la Easy Star Record, ovvero la Backbeat Sound System, e che si sono staccati per seguire i loro progetti legati al dub e all'elettronica. Buon ascolto e a dopo per i saluti finali e l'invito della nostra voce ospite Pavla per l'invito alla festa per Radio Onda Rossa di questo fine settimana.
1: Yeah, Michael Schumer presenting for More Fire Radio Onda Rossa 87.9 FM. Man like Fabio,

0: Auguri! Questo weekend festeggiamo 49 anni di Radio Onda Rossa. La festa comincia venerdì 22 maggio alla ex NIA in via Prenestina. Alle 20 apriamo i cancelli, ci sarà l'angolo di cucina e anche il mojito bar. Dalle ore 20:30 parte il concertone con Fuxia, Yang Paninaru, San Markanda, Bor, BDC, Banna di Candie, Ola, H-Etica,
1: Carenza 503.
0: Vi aspettiamo numeroso, ma non finisce qui. Domenica 24 maggio, a partire dalle ore 13, festeggiamo sotto la radio in via dei Volci 56. Dalle 13:30 ci sarà il pranzo sociale. Segue alle ore 15 il laboratorio collettivo di canto a cura di Gramigna. E alle 17 le tour della Palestina a cura di Blue Yoshimi. Conclude la serata il DJ set a cura di La Cicala a partire dalle ore 19. Accorrete a festeggiare con noi questo venerdì all'ex NIA e domenica in via dei Volci. Auguri Ror!
2: E allora è veramente tutto, buonanotte a tutte e tutti e tutto, ci si vede questo fine settimana, bella, ciao!

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: veramente molto chiaro all'occupazione che noi non ci dimentichiamo di che cos'è la Palestina, né noi né i nostri figli né i nostri nonni, e continueremo a lottare fino a che la Palestina sarà libera.
1: E ce l'ho.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di produzione dal basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: 47 anni dalla morte di Ciro Principessa, anche quest'anno vogliamo tenere vivo il suo ricordo.
1: Il 23 maggio dalle 11 in via del Mandrione, yeah, con banchetti, musica e spettacoli per grandi e bambini.
2: Alle 14, resistenti come fiori cresciuti sull'asfalto. Corteo antifascista, anticapitalista, yeah, antirazzista, transfemminista e antiabilista per le vie di Certosa e Torpignattara, con le tante realtà di quartiere.
0: Dalle 19 di nuovo in via del Mandrione, yeah, per festeggiare tutto insieme.
1: Concerti, spettacoli e DJ set con l'intergalattica riffa finale.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di produzione dal basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

L'ascolto di Radio Onda Rossa, questa è Semiglia, musica dal mondo. La puntata di oggi è dedicata al Gambia, che è un piccolo stato africano attraversato da un fiume che si chiama Gambia, ed è tutto l'intero paese del Gambia circondato dal Senegal. Ha un ecosistema molto diversificato per via del fiume, una popolazione giovane e multietnica. Come in Senegal, gli strumenti melodici principali sono la cora, che è un'arpa liuto a 21 corde dal suono ipnotico, e il belafon, che è un tipo di xilofono. Comincio con Alai Bai Conte, che è stato musicista della popolazione dei Mandinka e ha contribuito a diffondere la cora e la cultura griot, che sono i cantastorie dell'Africa occidentale, nel mondo. E le sue melodie sono particolarmente meditative, come questo brano che vi faccio ascoltare, si chiama Al-A-La-Ke.